0: Capital Gold.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: This is
6: Gold, Gold, Gold,
5: Gold
6: Capital Gold,
7: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
5: Capital Gold.
6: Listen to the night.

capital gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Gold. Gold, gold.
1: Gold.
0: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
1: Capital Gold.
0: Shh. Listen to the night.

drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

America goodbye, t'abbiamo visto noi al di là della fessura. America goodbye, oggi non mi fai né sognare né

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e sono brigadiero del carcere Rovinero. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto a Poggio Reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla chetta.

20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa? Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Il cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. Quell'uomo certissimo e immenso, io chiedo consenso a Don Raffaele.

0: This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold,
2: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
1: Shh.

0: Capital Gold.
1: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
2: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
3: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: My Movies presenta.
5: Inizia dicendomi perché sei qui.
6: Mi serve un vestito.
5: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
6: Non sapevo dove altro andare.
4: Il premio Oscar Anne Hathaway.
6: Non volevo tagliarti fuori.
5: Ma lo hai fatto.
6: Non puoi odiarmi davvero.
5: Oh sì che posso.
4: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
6: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
4: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.

0: Capital Gold. Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
1: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
2: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia e per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
3: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Fandango, in collaborazione con

0: verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura. Con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
5: Salse buone, signor! Salse debole! 2 per 1, signor!

0: 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su develay.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Sono già arrivate a Pechino su un Boeing cargo almeno due limousine Cadillac della Casa Bianca, definite The Beast. A me questa parola, questa definizione delle Cadillac mi fa sempre una certa impressione. Ma perché? Perché sono bestie, letteralmente sono macchine super blindate, attrezzate, studiate per consentire al presidente americano di comunicare senza rischio.

0: O capital.
1: Good morning.
2: Bonjour.
3: Guten Morgen.
4: 早上好.
5: Bom dia.
6: Calimera.
7: Buen dia.
8: Ohio.
1: Buongiorno capital con Marco Maisano.
0: No, questo del bitume è un tema, oggettivamente è un tema serio. Il Post fa anche qualche esempio, perché dice: quest'anno la provincia di Asti riuscirà a rattoppare e riasfaltare, ma è un esempio Asti, solo 30 km di strade dei 1200 che gestisce. A questo ritmo, ha calcolato il presidente Simone Nosenzo, ogni tratto vedrà nuovo asfalto circa una volta ogni 30 anni, in realtà per la precisione, però dice il Post ogni 40, perché hanno fatto il calcolo, e troppo

completati questi cantieri, chiusi questi cantieri a queste condizioni. Le aziende non ce la fanno e quindi le associazioni di categoria avvertono che si potrebbe andare incontro ad una, diciamo, catastrofe, insomma, io utilizzo le virgolette, ma in realtà poi alla fine quello è, perché molte aziende rischiano di fatto di quasi fallire e non riuscire.

0: Fipili. Cos'è che sento? Che leggo, anzi, la Fipili. In Toscana, dice Michele, con la Fipili sono avanti, non l'asfaltano da anni, ci sono dei veri e propri crateri lungo la superstrada, sono avanti nel senso che appunto si sono premuniti, per così dire, hanno cominciato a non asfaltare da molto tempo, ma questo non è che riguarda solo la Fipili, riguarda mezza Italia. Le strade italiane fanno veramente schifo, ecco, soprattutto quelle dei comuni, quelle di provincia, le provinciali sono veramente messe male, nel resto d'Europa non è così, sono più tavoli da biliardo, ecco, che strade. Poi le autostrade per la verità sono quasi tutte messe bene, a parte cantieri, mille cantieri aperti, ma quella è una roba antica che in Italia ci diciamo sempre, però le strade effettivamente in Italia sono messe male, sono messe molto meglio altrove, se vai appena vai in Francia te ne rendi subito conto, ma ovunque, ecco, fuori dall'Italia, in Svizzera, e qui siamo vicini.
1: Buongiorno Marco, Mauro.
0: Buongiorno.
1: Nel decimo municipio ci sono strade che sono anni decimo che sono municipio. Fallate, ma non parlo di strade di periferia, parlo di strade importanti come Via delle Baleniere, Corso Luca di Genova, strade centralizzate, buche, crateri, entri da una parte e esci dall'altra, sembra che sta Beirut. Quindi che sia aumentato il prezzo del bitume, francamente a lui gliene può fregare di meno.
0: A lui che è il sindaco.
1: Non c'è proprio la minima intenzione di asfaltare.
0: Vabbè, non me la prenderei con Gualtieri, è una cosa anche questa molto antica di Roma. Le buche di Roma esistono da quando io ho memoria. Ecco, non c'è stato un momento in cui.

lui si è detto: ah, finalmente, ecco le strade di Roma lisce, tavoli da biliardo nella capitale. Non è così, non è mai stato così. Allora, Garlasco, andiamo vicino alle tue zone, Laura, perché ho finito di leggere ieri sera la nota riepilogativa dell'indagine a carico di Andrea Sempio, dove c'è tutto quello che appunto gli inquirenti hanno fatto. Devo dire alcune cose. Allora, la prima, gli audio che si sono sentiti anche ieri, insomma, sono stati pubblicati da alcuni giornali, quelli relativi alle intercettazioni ambientali di Andrea Sempio in auto. Io che nel 2025, io capisco che c'è la musica, nel 2025 si senta così tanto male un'intercettazione, fa specie. È incredibile, oggettivamente incredibile, non si sente niente. Poi tu ci metti i sottotitoli, ho capito, però oggettivamente non è che... Non contano soltanto le parole, conta anche come la dici una cosa, no? Se vuoi interpretare alcune dichiarazioni, non sei in grado di farlo, non lo puoi fare perché non si capisce niente. Sei lì che pensi, sì, forse ha detto così, forse ha utilizzato quel modo, quell'intonazione lì, quell'atteggiamento, ma è veramente complicato perché non si capisce molto, ecco. E poi su questa prova regina, perché tutti a dire: ma la prova regina, la cosiddetta prova regina, c'è? Onestamente no, ed è incredibile come invece quasi tutti, insomma, molti giornali e giornalisti si siano lanciati su questa storia dicendo: ecco fatto, vedi, Stasi è innocente, abbiamo Sempio, guarda quanti indizi, questo stilicidio poi costante nei giornali, una notizia dopo l'altra, che messe così sembrano accadute tante cose, perché sono passati mesi e tu hai scoperto una cosa alla volta, ma poi quando le metti tutti insieme dici: sì, per carità, le indagini sono state fatte, ci sono e ci sono molti elementi, ecco, ma nulla che possa dire: ma è stato senz'altro lui. Ci sono alcune cose che non tornano, però questa è una cosa che va detta con chiarezza. Noi fino ad oggi abbiamo sentito soltanto una parte parlare, che è la procura, che è una parte all'interno di un eventuale processo. Qui non abbiamo neanche ancora Sempio rinviato a giudizio. Sempio non ha neppure detto se intende farsi interrogare dei PM, se intende depositare una memoria, non ha detto nulla ancora. Ha alcuni giorni per farlo, ne aveva 20 a chiusura delle indagini, quindi manca ancora più o meno 2 settimane, ma non abbiamo sentito la sua di parte, la difesa. È un processo, si fa così, c'è l'accusa e c'è la difesa, quindi sentiremo cosa avrà da dire lui, perché molte cose magari saranno spiegabili. Ecco, su

0: si capiscono.
1: Non è che, cioè, lui dice quelle cose. Dico solo che tu, per capire se è una persona che sta rispondendo a se stessa, se sta rispondendo a un podcast, hai bisogno di sentire bene, non di intuire quello che sta dicendo, perché...
0: Ma possono utilizzare, ti faccio questa domanda, anche degli strumenti per, diciamo, pulire l'audio da dei disturbi ambientali?
1: Secondo me Sergio riuscirebbe a farlo. Io non capisco perché una procura nel 2025 non riesca a captare in maniera dignitosa un audio dentro una macchina, un'intercettazione ambientale. Dai,
0: credo anche che dipenda dove viene posta la cimice, no?
1: Sì, credo, non lo so, è il loro lavoro, mica il mio, però a me sembra assurdo, perché ieri ascoltavo e ho detto non si capisce niente, devi mettere sottotitoli e poi sì, per carità, quelle cose le ha dette, ma ripeto, non riesci a intuirne l'intonazione, che è fondamentale in questo caso, perché lui dice: io parlavo a me stesso, rispondevo a un podcast, se io ho modo di sentirti veramente, forse questa cosa la capisco, no? Capisco che tu veramente stai rispondendo a te stesso. Se invece devo leggere soltanto i sottotitoli, è tutta un'altra storia.
0: Però anche l'autore del podcast ha detto che, ad esempio, nel caso anche la chiavetta, la pennetta di cui si è parlato tanto, quel tipo di notizia è uscita 2 settimane dopo in questo podcast rispetto al famoso soliloquio.
1: Sì, infatti questa è, se vuoi, la prova, no? Perché lui sapeva di questa chiavetta. Vabbè, ma lo spiegherà, voglio dire, aspettiamo un attimo a sentire lui e le sue dichiarazioni e poi non è che ci dobbiamo fare tutti quanti un'idea, possiamo anche stare lì passivi, come in fondo è giusto che sia, e vedere cosa succede, intanto capire se verrà rinviata a giudizio.

0: Indizio, è un indizio, non c'è dubbio, però ecco, tutto l'impianto non regge basandosi su questo DNA, anche perché non è un DNA completo e non è preciso almeno quanto un DNA autosomico, come si dice. Qui sono state è stato ritrovato il cromosoma Y, e quindi due profili maschili relativi al cromosoma Y che identifica la linea maschile, quindi è molto probabile che sia di esempio, ma non è certo quanto un DNA completo. Peraltro questo era un DNA anche messo male, degradato, vecchio, e quindi non so se tutta l'accusa può basarsi su questo DNA. Certo, è sempre parte del DNA, ma non c'è dubbio che arrivano messaggi, però è sempre DNA. Sì, certo che è sempre DNA, ma la domanda è: noi vogliamo la verità o vogliamo divertirci a scoprire chi è il colpevole qui? Cioè, mi sembra una rincorsa a volersi convincere di una cosa, ma allora non facciamo i processi, ragazzi. Cioè, se abbiamo già il colpevole e basta, a che servono i processi? Cioè, le prove si costruiscono dentro un tribunale, durante un processo, non prima. Ovvio, tu leggi il titolo DNA di Andrea Sempio sotto le unghie di... allora, ma io ripeto, non voglio difendere Sempio né difendere Stasi, dico solo cauti un attimo, perché questo errore peraltro l'abbiamo già fatto all'epoca con Stasi. Erano tutti lanciati a dire: ah, eccolo qua l'angelo con gli occhi di ghiaccio, com'è possibile che non ci siano le sue impronte, com'è possibile questo e questa, non torna la pedopornografia. E poi gli stessi che oggi dicono: ah, povero Stasi, è Sempio, cioè calmi, anche perché ci sono alcune cose imbarazzanti, insomma, sempre dentro questa nota riepilogativa, anche alcune gaffe stesse di chi ha indagato. Questo non toglie che il lavoro sia stato enorme, difficile, complicato, però insomma ci sono alcuni passaggi oggettivamente incredibili di cui parlerò in Dentro il Caso.
1: Posso dirti una cosa?
0: Quello che
1: verrà ascoltato
0: questa
1: poi.
0: Storia.
1: No, voglio dire solo una cosa, sì. Che abbraccio fortissimamente il sindaco di Garlasco, che è anche un amico, il quale dice: guardate che Garlasco non è solo l'omicidio di Chiara Poggi, è tanto altro.
0: Vabbè, certo,
1: e in questo momento stiamo vivendo un momento di difficoltà, perché tutta l'attenzione è volta alla città, ma su un caso chiaramente di cronaca nera, che insomma non rende giustizia alla città.
0: Giusto, anche insomma per la comunità sarà difficile in questi giorni, assediata da telecamere ovunque. Anche questo clima, ecco, non è che abbia aiutato, e lo dicono tra l'altro, gli inquirenti lo dicono in questa nota riepilogativa, dicono che è stato un anno complicatissimo anche per questo, per le continue pressioni che arrivavano quotidianamente da parte del pubblico e dei media.

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: Il programma scanzonatissimo che state ascoltando si intitola Fattore C.
2: Ma non mi metterai i bastoni tra le ruote anche oggi, perché è da ieri che voglio trattare questi argomenti.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato, dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: È così bello innamorarsi follemente, ma è così bello anche sentire la follia in onda qui a Fattore C.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Dicevano di predicare l'amore di Dio.
4: Parlavano di salvezza, di libertà, di redenzione. Ma dietro quella promessa c'era qualcosa di molto diverso.
5: I Bambini di Dio è un podcast di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
4: Una storia che non appartiene al passato, ma continua ancora oggi.
3: Questa è la storia dei Bambini di Dio.
5: Una produzione One Podcast.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2027. 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno, per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, Quello che non c'è, Tour 2027. Date biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
8: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
10: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta...
11: Quando siamo usciti la moto non c'era più.
12: La ritroveremo o sarà la fine di questa famiglia.
10: Vincitore del premio Marcello Mastroianni alla Mostra del Cinema di Venezia. La giovane rivelazione del cinema francese Paul Kircher in un film dei fratelli Buccherman.
13: Antoni! Andiamo via, papà mi uccide!
10: Stavano per vivere l'estate più importante della loro vita. E i figli dopo di loro, dal 14 maggio al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
14: On air with Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Pesano.
1: Sì.
0: Ma chi se ne frega di Carrasco?
1: Letteralmente tutta Italia, Luigi, mi sembra. Letteralmente tutta Italia. Arriva Buffoni.
2: Buongiorno, ci vorranno ancora almeno 4 settimane per capire se il focolaio di antivirus scoppiato sulla nave da crociera è destinato a restare contenuto e ad estinguersi oppure a divampare in qualcosa di peggio. Per ora gli esperti rassicurano che le due situazioni 2020-2026 non sono paragonabili. Dopo i primi errori di sottovalutazione commessi a bordo della nave Ondius, a seguito della morte di quel turista olandese, la macchina della sanità di decine di paesi si è messa in moto. Voli speciali, quarantene, monitoraggi, protocolli stretti. Vedremo se saranno sufficienti. Ecco, in questa impressione di generale serietà nel prendere in mano il caso antivirus spicca l'atteggiamento più, diciamo così, rilassato delle autorità sanitarie degli Stati Uniti. Ad esempio, i passeggeri americani della nave sono stati portati con un volo speciale in una struttura specializzata nel Nebraska. Ma mentre tutti i passeggeri della nave degli altri paesi hanno l'obbligo di ricovero e quarantena, per gli americani è solo un'indicazione, non un obbligo. Questo vuol dire che se uno di loro vuole lasciare l'ospedale lo può fare, e tanti saluti al tracciamento e al contenimento dell'epidemia. D'altronde lo stesso presidente Trump ha detto di essere sicuro che non ci sarà una nuova epidemia e che è contento di aver fatto uscire gli Stati Uniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, che avrà anche commesso degli errori importanti durante la pandemia del Covid, ma è pur sempre un'istituzione di collegamento delle politiche sanitarie e di scambio di informazioni. Le pandemie sono globali e richiedono risposte globali. Peraltro anche l'Argentina dell'amico di Trump, Milei, è uscita dall'OMS, proprio l'Argentina, da dove è partito il contagio dell'antivirus dai topi della Patagonia. Ma il sovranista Trump non sente ragioni. Sul fronte interno, Trump ha tagliato miliardi di dollari di spesa pubblica nella sanità e nella ricerca. E così, per molti esperti, gli Stati Uniti oggi sarebbero molto meno preparati ad affrontare

un'emergenza sanitaria. Italia hanno interessato ricercatori, epidemiologi, consulenti esterni, personale specializzato impiegato nelle emergenze. Aggiungiamo che il segretario alla sanità, Robert Kennedy Jr., è scettico sui vaccini. Sui social negli ultimi anni si sono diffuse fake news antiscientifiche sui vaccini, con il risultato che l'anno scorso in America i casi di morbillo hanno raggiunto i massimi dal 1992 con oltre 1500 contagi. Io vi do appuntamento a questa sera alle 18 con il TG0, sempre qui su Radio Capital.

noia, il cielo d'Irlanda su Radio Capital alle 6.47. In Italia, a quanto pare, l'invecchiamento sembra essere vissuto come una minaccia, più che come una fase naturale della vita, e lo spiega bene l'Università Cattolica di Milano in un'indagine recente che fotografa un paese in cui l'invecchiamento è visto più come appunto una minaccia, quella di perdere attrattività, ruolo sociale, riconoscimento personale, e che gli esperti chiamano sindrome di Dorian Gray. Fissata a 71 anni, questo è interessante, 71 anni è l'età in cui questo comincia, cioè questa ansia di invecchiare. Ovviamente una volta non era così, si è spostata in avanti l'età, e non di poco, 71 anni, a 71 anni comincia la terza età. Viene collocata così in media, appunto attorno a questa età, ovviamente è simbolica.

0: dinamica la cosa, per alcuni succede prima, per alcuni succede dopo. Ovviamente c'è di mezzo anche una questione fisica, cioè,
1: per me è già iniziata.
0: Dai, su. Si comincia quando senti di avere meno energie, quando c'è un calo di autonomia, quando magari la salute non è più quella di una volta, allora si comincia a vivere quello stress, quell'ansia di invecchiare. Però 71 anni è tanto, mi fa piacere, spero che in futuro possa avanzare ancora di più. Però ecco, non coincide con la pensione, o quasi, insomma, noi probabilmente in pensione ci andremo a 70 anni.
1: Cos'è la? La?
0: La pensione. Però ecco, è interessante che si sia spostato così tanto in avanti. Io in passato avevo fatto una cosa quando lavoravo a Sky sulla terza età, e ho incontrato...
1: E all'epoca, la terza età qual era? In che range andava?
0: Ma io ho contato persone di 80-85 anni, okay, fare cose incredibili, incredibili. Terza età, un piffero, cioè nuova vita, andare all'estero con la pensione, ricominciare da zero, aprire un'attività, guarda, di tutto.
1: Mio papà, che fa 73 anni, sì, tra un paio di settimane, lui si fa ancora sui 150-200 km in bicicletta, esce, capito, al mattino e torna magari verso l'ora di pranzo o primo pomeriggio.
0: No, ma infatti è così. Però è interessante come l'idea stessa di diventare anziani si è trasformata più in un concetto, no, elastico e legato alla percezione individuale. Una volta non era così, alla pensione eri anziano, cioè per la società era così, alla pensione eri anziano. Ora questa cosa non accade più, vedi un sacco di persone di 70 anni pimpanti che fanno un sacco di cose e che tu non percepisci più come anziani in un qualche modo, e loro stessi non si percepiscono anziani.
1: Ma perché c'è questa paura di invecchiare,
0: sì,
1: secondo me,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: cerchi sempre di fare cose che ti facciano essere o comunque apparire più giovane dell'età che hai.
0: Certo, è vero, è vero. Le donne sono colpite più degli uomini da questa sindrome di Dorian Gray, questo terrore di perdere un ruolo all'interno della società.
1: Perché già è quindi... precario di suo,
0: esatto,
1: capito?
0: Esatto, no, ma infatti è una prosecuzione naturale, purtroppo, purtroppo, assolutamente.

0: Diverso. I bambini di Dio è un podcast di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
1: Una storia che non appartiene al passato, ma continua ancora oggi.
2: Questa è la storia dei bambini di Dio.
0: Una produzione One Podcast.
3: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia e per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
4: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
5: In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2027. 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, Quello che non c'è, Tour 2027. Date e biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
6: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
7: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta...
8: Quando siamo usciti la moto non c'era più.
9: La ritroveremo o sarà la fine di questa famiglia.
7: Vincitore del premio Marcello Mastroianni alla Mostra del Cinema di Venezia. La giovane rivelazione del cinema francese Paul Kircher in un film dei fratelli Buccherman.
10: Anthony! Andiamo via, papà mi uccide!
7: Stavano per vivere l'estate più importante della loro vita. E i figli dopo di loro, dal 14 maggio al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
11: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
12: Le notizie alle 7, buongiorno da Chiara Iorio. L'Iran minaccia agli Stati Uniti, costruiremo la bomba atomica in caso di ripresa della guerra, e Trump vola in Cina, previsto l'incontro con il presidente Xi Jinping. E sull'Iran il presidente degli Stati Uniti assicura di non aver bisogno né della NATO né di Pechino. Salgono a 6 i casi sospetti di antivirus in Italia. Test su una turista argentina ricoverata a Messina, in quarantena un turista britannico a Milano. È asintomatico il 25enne calabrese, i cui campioni biologici sono stati inviati all'ospedale Spallanzani di Roma per le analisi. E il ministro della Salute Schillaci rassicura: in Italia situazione assolutamente tranquilla. Difende una collega dalle molestie e viene accoltellato un 23enne in gravissime condizioni a Prato. 2 fermati, uno è minorenne. Antonio Cristiano.
13: La vittima lavora come cameriere in uno dei ristoranti del centro della città. Finito il turno serale aveva lasciato il locale insieme a una collega. Secondo la prima ricostruzione hanno poi incontrato i 2 aggressori, che hanno cominciato a chiedere soldi e a molestare la donna facendo vedere un coltello e facendo capire di avere una pistola. Il 23enne ha reagito ed è stato accoltellato al torace. Il colpo gli ha lesionato il cuore. I sanitari del 118, intervenuti poco dopo, sono riusciti a rianimarlo e a portarlo all'ospedale Santo Stefano, dove è stato operato d'urgenza. Visionate le telecamere di sorveglianza e sentiti i testimoni, la polizia poco dopo ha fermato i 2 aggressori. Uno è minorenne, ha appena 16 anni.
12: Archiviate le indagini sul caso una bomber italiano, nessuna prova. prova contro Elvo Zornitta, l'ingegnere sospettato di essere l'autore dei 32 attentati esplosivi che fra il 1993 e il 2006 colpirono il Veneto e il Friuli. Gli attentati riguardavano piccole bombe piazzate dentro oggetti come evidenziatori, tubetti di maionese e uova di cioccolato. Il caso era stato

0: stato riaperto nel 2022. Scontro tra la Lega di Serie A e la Prefettura di Roma per lo spostamento del derby della capitale. Roma-Lazio slitta lunedì alle 20.45, da domenica alle 12.30 per motivi di ordine pubblico. La Lega ricorre al TAR, ma deve garantire la contemporaneità alle squadre coinvolte nella corsa Champions e posticipa anche le gare di Napoli, Juve, Milan e Como. Sinner e Darderi ai quarti di finale degli internazionali d'Italia di tennis. Il numero uno del mondo ha vinto il derby italiano contro Andrea Pellegrino.
1: Sì, sono molto felice per lui. Lui sta lavorando tantissimo e ha fatto un torneo straordinario e quindi io gli auguro solo il meglio. È stata un'ottima partita sia da parte mia anche da parte sua e quindi posso essere contento. Purtroppo erano tra virgolette solo gli ottavi che mi hanno giocato contro. Sicuramente da un punto di vista italiano è sempre meglio se giochiamo contro comunque un pochettino più lontano nel torneo, ma adesso dai quarti inizia a essere un turno importante, quindi sono contento di rimettermi

0: Che avete fatto al cinema il Moonwalker su questo pezzo?
1: Guarda, devo dirti che sì, qualche giorno fa ho visto Michael al cinema e devo dire che secondo me è un film che merita di essere visto, al di là di tutte le polemiche legate al fatto che non vengono menzionate, mancano forse anche addirittura due di sequel. E la cosa che mi ha sorpreso è che alla fine questo film si trasforma quasi in un concerto live, perché quando partono pezzi come questo, Billie Jean, ma anche quando rifanno in modo meraviglioso peraltro il balletto di Thriller, che sono andati a girarlo nello stesso posto dove hanno girato il video originale, la gente è letteralmente impazzita nella sala.
2: Adesso vogliamo sapere solo una cosa.
1: Sì.
2: Tu cantavi?
1: Io cantavo, Billie Jean, Human Nature, io sono un grande fan di Michael Jackson, quindi non potevo esimermi dal
2: partecipare. Cosa ci siamo persi, caro Andrea?
0: Mamma mia, avrei messo...
2: Questa volta andiamo insieme al cinema.
0: Molto avrei voluto essere una mosca per vedere Riccardo al cinema.
3: Radio Capital, The Breakfast Club.
0: Signori e signori, il trenino per Milano in partenza. Oggi io e Riccardo ce ne andiamo direzione Torino, ma tappa Milano perché trasmissione domani mattina da via Massena.
1: Noi da lì, Imma qui da Roma.
2: Mi mancherete tantissimo, guarda, tantissimo.
1: Pensa quanto sarai larga, potrei metterti di qua, di là.
2: Poi
1: qui.
2: Durante le pause potrò cantare,
1: quello
2: ballare, mi sposto,
0: certo,
2: faccio senza di voi. Farò il ma voi non potreste.
0: C'è Sergio Martelli che ti controlla, c'è Lisa Lancia.
2: Sì, ma facciamo venire anche loro di qua, certo. Ma non si capirà proprio niente.
0: Vi ricordiamo i due appuntamenti giovedì
1: alle 15.
0: Giovedì alle 15
1: con Mattia Feltri, padiglione 2 del Salone del Libro
0: padiglione
1: di Torino.
0: Padiglione 2, puntata speciale di pizza surgelata.
1: Il giorno successivo, ovviamente, con tutta

0: la squadra di The Breakfast Club, compresa Imma Baccellieri, saremo sempre lì al Padiglione 2, che riconoscerete dai vessilli di Radio Capital lì alla Sala di Torino Podcast, e di One Podcast naturalmente.
1: E citiamo anche il nostro ospite, che sarà Gianrico Carofiglio, che converserà con noi su tantissimi argomenti,
0: pubblico,
1: sarà molto interessante.
0: Certo, per uno speciale di The Breakfast Club.
2: Quindi vi aspettiamo assolutamente, dopo lo ricordiamo ancora.
1: Io volevo dare, perdonatemi, il buongiorno a Lucia, che ci manda un messaggio e dice che grazie a noi e alle nostre voci ci ha deciso di andare in palestra. Allora, adesso
0: che
1: non
0: bello.
1: Sappiamo
0: perché
1: come
0: cioè,
1: siamo dice, riusciti a convincerlo con
2: perché
1: solo
2: dice,
1: nostro
2: sto a casa,
1: buongiorno.
2: Senti sti tre, me ne vado
1: no.
2: in palestra.
0: Per quello dice.
2: Cioè, è pazzesco.
1: Vabbè, invece ho detto che carica. Vabbè. Ragazzi, avevo
2: allora,
1: scritto così.
2: Temi del giorno.
0: Sì.
2: Ho sentito ieri un'apertura clamorosa della 7 di Enrico Mentana. Non me l'aspettavo, Enricone ha puntato tutto su le intercettazioni di Sempio.
0: Allora.
2: E allora ci siamo scambiati dei messaggi ieri con Riccardo e Imma, dicendo noi le intercettazioni non le faremo sentire.
1: No.
2: Primo perché non si sente niente.
0: Non si sente perché sono praticamente impercettibili, andrebbero viste, analizzate con la grafica.
1: Sì,
0: ecco.
1: Ma diciamo che abbiamo un motivo anche un po' etico deontologico per non diffonderle. Esatto, anche se ci fosse stato un audio più chiaro, lo abbiamo tante volte espresso, no? Qui poi ognuno farà le proprie scelte giornalistiche e altro, però secondo noi ci sono alcuni materiali che dovrebbero restare in mano alla Procura e non essere
2: chi è
1: diffusi.
2: Chi sta facendo uscire questa roba?
0: Beh, la Procura.
1: Allora, è stato diffuso dal TG1 per prima.
2: La stampa italiana, cara Imma, ha già condotto

0: limite tra il giornalismo e lo sciacallaggio, che è quello che sta avvenendo negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, è proprio sul filo del rasoio. C'è un filo che è sottilissimo, che si rompe in continuazione.
1: Sì,
2: io
1: anche
2: però
1: questo...
2: aggiungerei una cosa, perché noi stiamo parlando molto di giornalisti, però è anche vero che davanti a determinate materiale, secondo me è anche corretto che alcuni colleghi possano decidere di pubblicarlo. Però al di là delle responsabilità che poi ogni giornalista si assumerà, è anche un po' alla base, perché noi sappiamo, come abbiamo detto pochi giorni fa, che è illegale la diffusione di questo materiale, e lo è a partire dalla fonte, che deve evidentemente essere una fonte giudiziaria. Quindi forse è anche su quello che dobbiamo focalizzarci.
3: Capital salve, ma immaginate se no, ma capiterà, se dovesse capitare con un rinvio a giudizio, con udienza preliminare, se arriva una corte d'assise, perché il reato di omicidio è di competenza della corte d'assise, dunque con dei giudici anche non togati, quindi laici, quale confusione avranno i cittadini che saranno sorteggiati, perché non

0: fu Zip Me Up Before You Go Go, cioè Zip Me Up tira sulla cerniera,
1: parafrasando il Wake Me Up Before You Go Go, celebre hit
0: è stato
1: web,
0: duro insomma sì. E tante, ultimamente il principe, l'ex principe Andrea, certo, in macchina con gli occhi sgranati così,
1: quella foto
0: no?
1: Sì, è rimasta
2: anche
1: impressa.
2: Lì la domanda è una foto
0: Taxi for End.
2: È una foto che fa notizia, è una foto quella... che è solo una violazione della privacy, perché anche sì, secondo me quella foto è una foto che dice tanto, quindi è anche molto difficile a volte capire questa
0: diventa
2: distinzione.
0: Diventa un po' lombrosiano poi il fatto, certo, che tu devi commentare una faccia.
2: Certo.
1: Non lo so. Espressione più
0: pensano
1: più
0: del questore della mattina, ciao, se ci facessero una foto

0: 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroen in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Monte premi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: Radio Capital ti consiglia
6: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio all'Ingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkaie, Emmanuel Carrer, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
7: Vacanze in Italia al miglior prezzo? Ma fai da Conad! Via via! Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
8: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
12: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Costo del carburante in

0: 7.35 Radio Capital, come ogni che giorno è oggi?
1: Mercoledì.
2: Sì. La vecchiaia,
0: come ogni che giorno è oggi?
1: È sempre mercoledì.
0: Stavamo guardando i ristoranti di Milano, scusate ragazzi,
1: guardando. Soprattutto uno che abbiamo prenotato perché
2: poi su questo vi aggiorniamo, non lasciamo il nostro ospite.
1: Non possiamo dire dove, ma è un nome folcloristico,
0: diciamo. Molto, quasi romano.
1: Quasi romano,
0: invece è tipico milanese.
1: Probabilmente lo conosce anche Raffaele Ricciardi, al quale lo diremo sicuramente dopo in privato. Intanto però andiamo con le cose pubbliche, che è la nostra rubrica sull'economia pop, diciamo così. Ciao Raffaele, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Ciao. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora, hai proposto il tema degli abbonamenti dimenticati, no?
3: Sì,
0: che nessuno ci pensa, ma che sono una vera e propria piaga.
1: Accidenti.
3: È vero. Il termine che è usato è assolutamente centrale. Qualcuno parla di deriva, no? Perché ormai diciamo sono entrati così pesantemente nella nostra vita da arrivare a creare anche il concetto di subscription economy, no? L'economia delle sottoscrizioni, degli abbonamenti, appunto, che ha pesanti impatti sulle nostre famiglie. Se ci pensate, tema voi caro, la musica per esempio, no? Una volta, no, tu cosa facevi? Risparmiavi, compravi un CD anche a caro prezzo, per non parlare ancora prima di un vinile, di una cassetta, no? E poi si ragionava un po' come le aziende, no? Tu spendi tanto in un determinato momento, poi ammortizzi quella spesa nel tempo, ascolti fin quando hai rimesso da parte i soldi per comprarne uno nuovo oppure per comprare qualcos'altro. Ormai siamo sommersi da costi che sono ricorrenti e automatici, che ci sobbarchiamo di continuo per avere accesso appunto a servizi, beni fisici, anche l'automobile. Poi nel tempo ovviamente si è evoluto tutto questo. Sì. Allora vedevo, cioè, adesso rivengo al dato attuale, però una ricerca di Mastercard, insomma, diciamo quella dei pagamenti, ovviamente ne sa molte di fine anno scorso. La stima è che in media in Italia ogni persona gestisca più di 7 abbonamenti per una spesa mensile che supera i 120 euro.
1: E
3: no?
1: Che questo spesso non vogliamo conoscere, nel senso che
0: non ci pensiamo.
1: Esatto, non, cioè, ci pensiamo.
3: Non ci pensiamo al punto che, e questo invece è il dato attuale di un'altra ricerca che ha commissionato Revolut, la banca digitale, e la stima è che di fatto in questa sbornia di abbonamenti finiamo per sprecare almeno 1.700.000.000 all'anno in abbonamenti che dimentichiamo, no? Tant'è che si arriva a creare un altro termine che è il sub-ghosting, cioè abbiamo messo da parte, abbiamo ghostato gli abbonamenti nella nostra testa stessa, no? Si stima su un campione, adesso poi magari i dati non hanno la precisione scientifica dell'Istat, diciamo, però effettivamente ci aiutano a parlare di un tema al quale è bene mettere, su quale è bene mettere un attimo la testa, no? Praticamente 9 italiani su 10 si stima che abbiano un abbonamento attivo, 1 su 5 però non rivede mai oppure rivede molto raramente i propri abbonamenti, no?
0: Certo.
3: Nell'ambito dello streaming, per esempio, praticamente 1 su 3 ammette di pagare per qualcosa che di fatto poi usa poco o niente.
2: Ma forse questo, il problema può essere anche la difficoltà di sdire un abbonamento, no? Quando devi andare a cercare nella pagina, oppure quelli che si rinnovano in modo automatico, magari ti perdi il rinnovo e a quel punto tieni l'abbonamento anche se non ti serve.
3: Allora, questo

0: Altro è vero, si raccontava che una volta, se non sbaglio adesso, vabbè, insomma, un noto sito di e-commerce avesse addirittura definito un programma che, se non mi sbaglio, si chiamava Odissea, no? Quello interno, diciamo, che gestiva le pratiche per uscire, perché gli utenti potessero uscire dagli abbonamenti. Questo, senz'altro, anche nei dati di queste ricerche che vi ho citato, ritorna, cioè il fatto che la difficoltà di disiscriversi è comunque
1: È
0: una
1: quello.
0: cosa che magari provi a
1: Certo.
0: iniziarci, cioè provi magari a farlo, poi molli tutto e dici, vabbè, per 3 euro al mese non ce la
1: Me lo
0: faccio e
1: tengo,
0: continua.
1: sì.
0: Esatto. Ma questo ci fa anche parlare, se volete, un po' di quello che è il risvolto educational, no? Dobbiamo fare una siglettina ad hoc
1: Educational
0: per il
1: Channel,
0: momento
1: Reeducation.
0: educational, esatto. No, anche diciamo i manuali di finanza personale si stanno sempre più occupando di questo tema, no? Effettivamente, se torno all'esempio del CD dell'inizio, nella gestione di un budget queste cose vanno ormai prese in considerazione, così come il mutuo, così come la spesa appunto più importante, magari per la macchina, per il frigorifero, insomma, sono cifre che messe insieme fanno la differenza in un budget familiare, no? Tant'è che sempre più in questi manuali ci sono gli schemini che ti dicono cosa devi fare. Allora, devi cominciare da fare un audit, come se fosse un revisore dei conti mensile, cioè ogni mese ti metti lì e dici: ho questi abbonamenti attivi. Un'altra cosa, per esempio, che viene detta è cercare di centralizzare. Questa è una cosa che faccio anch'io, per esempio. Hai magari PayPal, Satispay, la carta di credito. Se tu hai diversi strumenti di pagamento per diversi abbonamenti, finisce che poi dopo perdi un attimo di vista dove ti
1: Giusto, ma
0: passa
1: poi
0: il
1: soprattutto,
0: pagamento
1: e
0: mensile.
1: poi quali non utilizziamo di questi abbonamenti o che utilizziamo davvero poco? Dici, vabbè, mi può servire, me lo tengo lì.
2: Non lo
1: Poi scopri
2: gestisci
1: che
2: mai.
1: quel canale televisivo non
2: Sì.
1: l'ha
2: Vabbè,
1: mai usato.
2: vale anche per le piattaforme
0: Esatto.
2: streaming, no?
1: Ma
2: Le
1: io lo
2: abbiamo
1: faccio.
2: tutte e poi guardiamo una serie solo da una
1: Ma
2: parte.
1: io lo faccio solo perché sono taglieggiato dalle mie figlie, è una vera e propria
2: Ah,
1: estorsione. Ho
2: sì.
1: provato una
2: Non
1: volta
2: c'è
1: alle 5 di
2: pezzo.
1: mattina a eliminare un
2: Ma
1: abbonamento, alle
2: se ne sono
1: 5:30
2: accorte.
1: ho ricevuto una telefonata, riattiva subito
2: Giusto.
1: e quindi non posso, però
0: Anche io
1: vabbè.
0: mi ritrovo nel tuo caso, qui dobbiamo coalizzarci e trovare il
2: Lo
0: sistema
2: troveremo. Grazie, grazie Raffaele Ricciardi. Ciao Raff, ci sentiamo la prossima
0: Grazie a voi.
1: settimana. Grazie,
0: Buona
1: ciao, ciao,
0: giornata.
1: ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
3: Questa è Radio Capital.

0: Peugeot, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere.
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
11: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Sono le 8 a Radio Capital. Buongiorno da Chiara Iorio. Nuove segnalazioni di antivirus in Italia, salgono a 6 i casi sospetti. Enzo Panizio.
13: È stato effettuato un test su una turista argentina ricoverata a Messina e arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Ha sintomi dal 7 maggio ed è entrata in ospedale per una polmonite. È stato rintracciato a Milano ed è in quarantena al Sacco, invece, un turista britannico considerato a rischio perché ha viaggiato sul volo Sant'Elena-Johannesburg, su cui si trovava la moglie della prima vittima, poi morta anche lei in Sudafrica. I campioni sono stati inviati per le analisi allo Spallanzani, dove è arrivato anche il test del 25enne calabrese già in isolamento. È risultato negativo il cittadino sudafricano a Padova. Secondo l'OMS, i casi sospetti in tutto il mondo sono 11, 9 i positivi accertati.
12: La minaccia dell'Iran agli Stati Uniti: costruiremo la bomba atomica in caso di ripresa della guerra. Secondo il quotidiano New York Times, Teheran ha ancora forti capacità missilistiche, ha accesso a 30 siti su 33 a Hormuz e l'arsenale al 70%. E Trump vola in Cina per incontrare il presidente Xi Jinping, ma sull'Iran assicura di non aver bisogno né della NATO né di Pechino. Timbra in presenza e va a lavorare in Svizzera, denunciato dipendente comunale a Luino in provincia di Varese. Dopo aver timbrato il cartellino, l'uomo andava con la propria auto nel Canton Ticino, dove lavorava per un'impresa. Giovanni Malagò scioglie le riserve e si candida alla guida della Federcalcio. L'ex presidente del CONI depositerà oggi la sua candidatura. Stasera all'Olimpico di Roma la finale di Coppa Italia Lazio-Inter. Per il tecnico dei biancocelesti, Maurizio Sarri, la sua squadra merita di vincere per il percorso che li ha portati alla finale.
14: Questa squadra se lo merita, ha fatto un grande percorso in Coppa Italia. Come gli dico sempre, io allora ho attraversato il deserto senza acqua. E questo è motivo di soddisfazione.
12: E poi ai microfoni di Mediaset, Sarri è intervenuto sulla decisione della Prefettura di Roma di spostare il derby della

0: capitale a lunedì sera da domenica alle 12.30. Decisione che fa slittare a lunedì anche le gare di Napoli, Juve, Milan e Como, e per cui la Lega di Serie A si è rivolta al TAR.
1: Penso sia l'unica idea assennata. Questa si sono concatenati una serie di errori, tutti fatti dalla Lega di Serie A. Se fossi l'allenatore di una delle squadre coinvolte nella lotta a Champions non sarei arrabbiato, sarei inferocito, perché farmi giocare a mezzogiorno e mezzo a fine maggio una partita che per me e per la mia società vale 70, 80, 90 milioni vuol dire non avere un'idea di cos'è il calcio.
0: Due italiani ai quarti degli internazionali di tennis di Roma. Stasera tocca a Darderi contro lo spagnolo Hodar, mentre sarà il russo Rublev il prossimo avversario di Sinner. Alle 9 torna Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E passiamo alla pagina sportiva.
6: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Via via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
10: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
11: Ma è peanut butter fiorentino.

0: ha raccolto quelle parole, di disarmare le parole, si è raccolto anche tra i tifosi in tutto il nostro calcio.
1: Insomma,
0: un invito a disarmare le parole e un invito anche a disarmare i comportamenti, qualche volta è necessario avanzare. Ma sono certo che domani sarà uno spettacolo di grande sport.
2: Così Mattarella, che sì, appunto ha ricevuto.
3: E purtroppo l'appello del Presidente della Repubblica è anche un po' necessario, visto che ciò che sappiamo può accadere all'interno degli stadi.
4: Ci auguriamo, ovviamente.
2: Non c'è il quarto tempo
4: così
2: come nel rugby.
3: No, il quarto.
2: Allora facciamo un po' di chiarezza. Stasera Lazio-Inter.
4: Sì.
2: Parallelamente ci sarà qualcosa. Ci sarà Imma.
3: Io agli internazionali di tennis.
2: Agli internazionali di tennis.
3: Sì, perché ci sono i quarti di finale. Lo abbiamo ricordato tante volte, per chi non è di Roma, si tratta di zone praticamente adiacenti,
2: sì,
3: quella
2: sì,
3: relativa allo stadio,
2: spesso
3: si entra nello stesso ingresso
4: lì,
3: e gli
4: sì,
3: internazionali di tennis. Oggi ci sarà questa contemporaneità tra la finale di Coppa Italia e i quarti di finale, dove peraltro ci sarà questa sera impegnato Darderi contro Hodar, questa è la partita prevista nella parte nella serata, ma diciamo che non è questa la contemporaneità,
2: ma,
3: che
2: però,
3: spaventa
2: sì,
3: di
2: allora
3: più.
2: Le due tifoserie insomma sono anche gemellate, poi ci siamo visti una settimana, pochi giorni fa, scusate, quando era sabato, sì,
4: sì.
2: Tutto tranquillo,
4: sì, a parte il 3-0 insomma,
2: vabbè,
4: quello sul campo ci sta, comunque sì,
2: ci sta. Però il vero problema sarà per il derby,
4: sì, allora,
2: e il ping pong che viene fatto per lo spostamento che dal derby poi si ripercuote su altre tre partite.
4: Siamo sull'otto volante dell'assurdo, secondo me il titolo è questo, perché è veramente

0: 45 sulla base di altre valutazioni che ci hanno portato a preferire quell'orario alle 18, che sotto il profilo della sicurezza sarebbe stato ottimale. Ma è stata avviata una riflessione sul fatto che il 18 maggio è un giorno feriale, le persone lavorano e a quell'ora l'evento calcistico all'Olimpico avrebbe avuto un impatto significativo sulla normale vita del quartiere. Detto questo, c'è anche da fare i conti con l'agitazione dei trasporti, lo sciopero anche dei trasporti. Il 18 maggio si prospettano 24 ore da incubo per i romani, non solo romanisti e laziali, perché si fermano.
1: Dobbiamo anche aggiungere che uno dei motivi per i quali è stato deciso lo spostamento da domenica a lunedì è dovuto al fatto che alla finale degli internazionali probabilmente parteciperà anche Mattarella, c'è una mobilitazione da parte dei tifosi della Lazio, che quindi probabilmente non entreranno tutti allo stadio, ma resteranno su Ponte Milvio. Questo renderà ancora più inaccessibile una zona con due eventi di quella portata in contemporanea. Quindi, a mio avviso, ovviamente non sono un'esperta di sicurezza, ma credo che le ragioni del prefetto siano state ben giustificate. D'altra parte, forse la Serie A dovrebbe soltanto fare mea culpa aver predisposto già in anticipo una soluzione alternativa.
2: Ci scrive Valentina: di conseguenza sposteranno anche Genoa-Milan a lunedì con forte disagio per la cittadinanza. L'avevamo accennato, le altre partite che sono legate a doppio filo all'orario e al giorno di Roma-Lazio sono appunto Genoa-Milan.
0: Si è comprato il biglietto.
1: Questo sarà un problema, perché considerato che la partita verrà solo spostata e non annullata, sarà difficile capire se ci saranno i rimborsi.
2: Allora, vediamo le altre partite interessate. Dicevamo, oltre a Roma-Lazio, Genoa-Milan, Como-Parma, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Quindi anche in queste città ci saranno sicuramente
1: Posso fare una piccola provocazione?

0: festa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
1: Tu ci vedi bene, Stefano?
2: Come dicono a Roma, allora vedi da me.
1: No, sì, guarda, è una delle cose, una delle ultime cose sane che è rimasto nel mio corpo ormai martoriato. Tu, Benny, invece purtroppo non vedi.
3: Io non vedo.
1: Non vedi nulla.
3: Io non vedo nulla.

0: Il Mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro.

0: Così, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
1: Ma è perfetta!
0: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
3: Poltrone sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
8: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
9: Anche stanotte zero riposo.
10: Allora cambiamo sistema letto.
9: Non è il momento di spendere.
10: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
11: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. In Sagittario troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
14: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
13: E ora passiamo al cancro.
15: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni.

0: Gianrico Carofiglio a partire dalle 13.30 fino alle 14.
1: Ripeto, padiglione 2 del Salone del Libro di Torino.
0: Per quanto riguarda giovedì invece sarete con pizza surgelata a partire dalle
2: 15 alle 16
1: con Mattia Feltri.
2: Insieme con Mattia Feltri.
0: Però i nostri impegni la mattina non cambiano, quindi ci sentirete sempre.
2: Noi trasmetteremo da Milano e tu da Roma.
1: Sì.
0: Ah sì.
1: Venerdì tutti e tre da Milano, però ci sarà anche
2: Milano come trasferimento.
1: Insomma, è un bel casino. Ragazzi, soprattutto va detto se ci arriviamo, perché
2: sì.
1: Ecco, noi dovevamo prendere un treno.
2: Ci sono problemi sui treni questa mattina.
1: A cominciare da oggi, ma da questa mattina c'è stato un inconveniente tecnico sulla linea alta velocità Roma-Firenze in direzione Firenze, quindi a partire dalle 6.30 del mattino, rallentamento alla circolazione ferroviaria tra Sette Bagni e Rovezzano con ritardi fino a un'ora. Sia per l'alta velocità intercity regionali, però ha fatto sapere RFI che la situazione è in graduale ripresa dopo l'intervento dei tecnici che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea.
0: Voi siete i classici che non prendono mai mezzi pubblici, subito spaventati da qualche minuto di ritardo.
2: A proposito di spaventati, sono andato a leggere le recensioni del nostro albergo.
0: Che bello,
2: Tra poco in diretta nazionale le migliori recensioni dell'albergo di Imma Baccelliere.

0: Daniele Silvestri alle 8.43, come promesso andiamo a leggere i migliori commenti dell'albergo dove soggiornerà Imma Baccellieri.
1: A Milano comunque, perché alcuni Milano. Ascoltatori già iniziano a farci nomi di hotel di Torino.
0: No, noi dobbiamo fare la spola a Milano-Torino, cioè sì. Trasmettiamo la mattina da Milano e poi partiamo per Torino per
2: andrà
0: il Salone del Libro.
2: Andrà così.
0: Allora, vorrei aver controllato queste recensioni negative prima di prenotare, dice questo ascoltatore, questo usufruitore.
1: Forse anche un ascoltatore.
0: Ho chiesto un rimborso per poter andare in un altro hotel.
1: Addirittura. Okay.
0: Me l'hanno negato. Senza alcune sono tradotte. Senza privacy, male o malissimo, male da rivedere, stanze pulite, pessima esperienza. Non
2: però
0: potevano offrirci di meglio. Male stanze.
2: La colazione che tanto non faremo.
0: E sotto il manager che risponde, ringraziamo per la sua recensione positiva.
1: A me
0: positiva.
1: Piace tantissimo quando rispondono. Rispondono scrivendo grazie anche quando ti dicono sì. Che schifo ho visto i topi.
0: Esatto.
1: Non,
0: diciamo,
1: so.
0: Per la sua
2: non so se gli amici dell'hotel di cui stiamo parlando sono all'ascolto, ma non l'abbiamo detto il nome, ma magari lo sanno, però vorrei sapere due cose.
1: Può vedere la partita? Può vedere la partita?
2: Sì, dai, canale Mediaset. Volevo sapere l'orario preciso della colazione, se c'è l'abbiamo la possibilità detto, di fare la schiscetta, visto allora, che andiamo via presto, e se ci sono le ciabattine da stanza. Perché

0: evitare di portare le mie.
1: Odore terribile di umidità proveniente dal cortile della doccia, l'ho detto al personale.
2: Sta scherzando, Andrea, lo sta leggendo davvero le recensioni.
1: Pratiche estorsive dopo l'errore di prenotazione, molto bene. Poi c'è Shaira che dice rude personale della reception, rude. Molto delusa per la nostra interazione con l'hotel.
0: Ma ce n'è una buona, scusa, leggi quelle buone almeno.
1: Marion dice ingannevole da evitare. E infine non ne vale la pena, brutta esperienza.
2: Io non mi fido delle recensioni online,
1: ve lo dico. Tutto vero, tutto vero.
0: Durante il giro che vado a

0: Ragazzi, io sto per esplodere. Già il solo pensiero della recensione di Imma. No, no, io voglio sentirla in diretta. Voglio, no, proprio veramente. Io lunedì devo andare a lavorare alle 13, ma non me ne frega niente. Piazzo la sveglia perché io alle 7.01 voglio sentire Imma che esplode in radio. Che goduria.
1: Allora, io vi dovrò deludere, però non faccio recensioni negative. Di solito se devo lasciarle le farò solo
2: per me. Scrive Giulio, mi immagino Imma da sola in camera con questa canzone mentre conta gli scarafaggi nel bagno.
1: No, ecco, lì potrei farla.
3: Ragazzi,
1: in questo caso.
3: Non pulizia massima, stiamo parlando solo del fatto
1: della privacy che vuoi che sia, insomma.
3: Sì, che vabbè.
2: Una certa ruvidezza da parte della reception.
3: Ci lasciamo con Sante che scrive la recensione del nostro hotel.
4: Ok.
3: Classificare una struttura così, un hotel per giunta a 4 stelle, è davvero un'onta per tutta la categoria degli albergatori. Cioè,
1: ma che cattiveria!
3: Un'onta per la categoria degli albergatori.
2: Cioè, a Guantanamo ci avrebbero trattato meglio in mezza
3: non
2: pensione.

0: Soggiornare in questo hotel, attenzione, dice Carissa, non soggiornare in questo hotel. L'esperienza è stata estremamente deludente.
1: Comunque voi ci andate prima di me, quindi fatemi sapere se veramente
0: ho preso quelle vere, ma solo negative.
1: Vado a casa di Mary, ecco così.
0: Mary, quanti posti letto hai?
1: Mi sono prenotata per prima, però l'ho detto per primo.
0: Io da Flavia Cercato, allora.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Cacere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
5: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, 2 confezioni di pomodori pelati da 400 grammi, delizie dal sole, a 1 euro.
9: La spesa intelligente.
10: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
11: Uno sono io!
12: Uno sono anch'io!
10: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
13: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
15: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
14: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
16: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
17: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoproteine lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
19: Poltrone sofà,
20: solo divani, di qualità.
18: Verificare condizioni in negozio.
21: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
22: Pronto?
23: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
24: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
25: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
26: E chiama uno.
25: Ma uno chi?
24: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
27: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile.

0: Mutuo a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Le notizie delle 9 a Radio Capital. Buongiorno da Enzo Panizio. Sono risultati negativi all'antivirus il turista inglese in quarantena al Sacco di Milano e il suo accompagnatore, mentre si attendono i risultati per la turista argentina ricoverata a Messina e in terapia intensiva e ha sintomi compatibili. Si aspettano i risultati anche per il marittimo 25enne calabrese, il campione è arrivato allo Spallanzani. Sono andati avanti per tutta la giornata di ieri i colloqui tra Andrea Sempio e la psicologa, psicoterapeuta e criminologa chiamata dalla difesa a tratteggiare la personalità dell'unico indiziato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Uno dei legali di Sempio, l'avvocata Taccia, parla dello stato d'animo del suo cliente.
2: Andrea, ovviamente, come vuole che sia, è rassegnato, è tranquillo, non può essere tranquillo, insomma, nel limite del possibile. È un ragazzo che da mesi tende a vivere in casa, chiuso in casa, a parte quando va a lavorare. L'ultima settimana l'ha proprio passata o in studio da noi o tumulato in casa, quindi di fatto è già domiciliare, perché se esce comunque trova i giornalisti che, ripeto, fanno il loro lavoro, però è una situazione molto difficile.
1: Rallentamenti sulla linea alta velocità Roma-Firenze per un inconveniente tecnico tra Settebagni e Rovezzano. La circolazione ferroviaria è in graduale ripresa da poco dopo le 7. Ci sono ritardi fino a un'ora per treni alta velocità, intercity e regionali. Arriverà domani la decisione del TAR sul ricorso della Lega Serie A contro lo spostamento del derby tra Roma e Lazio dalle 12.30 di domenica a lunedì sera. L'evento è stato organizzato in concomitanza della finale degli internazionali di tennis. Non è possibile per ragioni di ordine pubblico, ha detto la prefettura. E allo Stadio Olimpico questa sera si gioca la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, che dopo lo scudetto cerca il secondo titolo stagionale. L'allenatore Chivu dà ai suoi la ricetta per il doblete.
3: Di non aver l'ossessione, penso che noi ci siamo meritati una stagione importante, ci siamo meritati di vincere uno scudetto, ci siamo meritati di arrivare in finale, e bisogna mantenere la stessa lucidità e lo stesso atteggiamento che abbiamo mantenuto fino ad ora, cioè essere sereni, essere col sorriso sulle labbra, entrare in campo per fare con responsabilità determinate cose, ma nello stesso tempo con la voglia di divertirsi.
1: Stasera c'è anche Darderi contro lo spagnolo Hodar ai quarti di finale degli internazionali di tennis. Sinner se la vedrà domani con Rublev. Alle 10 torna Capital News.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
7: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroen in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Buongiorno ragazzi, io questo weekend ho dovuto dormire a Milano in modalità non preventivata. Mm-hmm. E ho trovato posto solo in un hotel a una stella.
1: Wow.
0: In zona Chinatown. Mm. Quindi Paolo Sarpi, ma è stato stupefacente. Pensavo di infilarmi in un bordellodromo, come lo chiamo io, invece è stata una roba, una scoperta, tutto nuovissimo, tutto ristrutturato e soprattutto persone normali.
2: Ah,
0: non c'era nessun short bus per chi conosce il film. E, guardate, a volte tutto va bene.
1: Lo so. Grazie Claudia, perché andate in un hotel a una stella.
3: Sì.
4: Ma scusate ragazzi, ma siete una radio di poveracci.
0: No.
4: Fatemi prenotare un 5 stelle.
2: Non c'è bisogno, allora, noi non le vogliamo
1: tutti.
2: Le stelle.
1: Il nostro è un albergo a 4 stelle.
2: Abbiamo voglio andare in quello da uno adesso.
1: Ricapitolando per chi si è appena svegliato, abbiamo letto un po' di recensioni negative nell'hotel dove andremo, però in realtà è un hotel a 4 stelle.
3: Sì, sì, ufficialmente è un hotel a 4 stelle.
1: Bellissimo, moderno, che però ha delle problematiche interne sottolineate da qualche avventore.
2: Classiche recensioni, no? Che si
1: il fatto che dovrei dividere la camera con noi, naturalmente.
2: No, questo è impossibile, guarda, ma io vado in un altro nell'albergo a una stella, devo avere una certa distanza a livello di chilometri.
3: Va bene. Abbiamo parlato di Milano. Esatto, e ci ricolleghiamo ad una ordinanza che, di cui ricorderete, abbiamo parlato ampiamente anche qui nella nostra trasmissione, cioè quella del divieto di fumo all'aperto, che è stata inserita in quella che è l'obiettivo finale di Milano, di diventare proprio una città libera dal fumo. Parliamo di spazi pubblici.
1: Smoking free,
3: parliamo della possibilità, anzi del divieto di fumare se ci sono almeno 10, se non ci sono almeno 10 metri di distanza dall'altra persona. Ebbene, queste norme che sono entrate in vigore dal gennaio 2025, sapete quante multe hanno prodotto fino adesso?
1: Centinaia di migliaia.
3: 79 multe.
1: Manco 80,
3: no, neanche 80, 35 delle quali proprio per l'inosservanza del divieto a meno di 10 metri da altro cittadino. Ricordiamo sempre che il concetto di divieto era un po' sfumato, no? Quando si parlò di questa iniziativa dell'amministrazione di Milano, perché si parlava più che altro di un invito alla gente a non fumare all'aperto, con la possibilità comunque di comminare anche delle multe che poi effettivamente sono scattate.

0: anche se in minora minima, mi sembra.
1: Allora spiegatemi, quando fanno troppe multe, ed è il caso della velocità stradale, ci lamentiamo con i comuni perché vogliono solo fare cassa, questo ce lo sentiamo dire
2: più
1: in continuazione.
2: Detto, sì.
1: In questo caso abbiamo invece una maggiore tolleranza, per cui non si va subito con la multa in mano, e allora non va bene perché non si fa rispettare il divieto.
3: Forse
1: allora c'è qualcosa da sistemare.
3: Sì, qualcuno propone di ridurre da 10 metri a 0 metri.
1: Sì, infatti questi numeri
3: vietare.
1: Sulle multe, esatto, sono state proprio diffuse nel Consiglio Comunale, dove si doveva proprio approvare la Milano città senza fumo. Quindi all'interno di quelle stesse aree, quindi stiamo parlando vicino ai parchi, vicino alle scuole, non avere una distanza minima dal fumatore, ma proprio nessuno può fumare, e non è stato approvato. C'è stata una grandissima polemica e discussione su questo. Io in realtà sono d'accordo,
3: però, scusate,
1: con la procedura di fare
3: persone,
1: meno multe.
3: Scusate, ma non mi è venuto in mente
2: magari
3: che le persone,
2: certo,
3: sono adeguate?
0: Sì, magari sì. Beh, certo,
1: dobbiamo
0: può
1: chiedere ai nostri ascoltatori e nostre ascoltatrici, cioè,
3: perché,
1: milanesi,
3: perché...
1: che ci stanno mandando già molti messaggi.
3: No, cioè voglio dire, potrebbe essere una cosa positiva. Pensate, solo 79 multe per il divieto di fumo di sala vuol dire che il bicchiere è mezzo pieno.
1: È difficile,
3: non lo so.
1: Sicuramente non hanno. Ma l'approccio
3: strano,
1: è sempre
3: però
1: stato quello della tolleranza, sì. È sempre stato detto da parte di Sala che l'idea era quella di cambiare le abitudini. Quindi le persone
0: subito
1: devono abituarsi a non fumare dove ci sono bambini, dove ci sono
0: altra
1: scuole, dove ci sono altre persone, quindi vicino ai mezzi pubblici.
0: Cosa, sì.
3: Allora, fumare fa male, mangiare la pizza fa bene. Cioè allunga la vita.
0: Sì, questo
3: addirittura
0: è stato,
3: sapevamo che può piacere, ma allungare la vita, addirittura mangiare una pizza per allungare la vita, non è più un paradosso, ma è un modello di business scientificamente validato. A Bologna sarà presentato sabato il nuovo equity crowdfunding di un'azienda che ha portato in Europa la medicina culinaria.
0: Sì.
3: Un progetto che trasforma i classici della tradizione, dalla carbonara tanto
0: lasagna,
3: cara,
0: sì, tanto
3: a Riccardo, alla lasagna, i piatti a basso impatto glicemico ad alto valore antiossidante.
0: Beh,
3: e arriva la longevity pizza.
0: Capito? C'è anche questo.
1: Sì, ma non la puoi mangiare tutte le sere.
3: Beh,
0: tutte le sere no, però basterebbe anche una volta a settimana prendere quella, scandire.
1: Perché tu non mangi la pizza una volta a settimana?
0: Purtroppo no, però adesso la riprendo.
1: Devi riprendere questa dieta, la devi un attimo guardare,
0: so,
1: perché la longevity, non so,
3: pizza. Longevity pizza. Qui hanno superato, hanno fatto questo crowdfunding che ha già superato in 24 ore 20.000 euro.
0: Capito?
3: La gente vuole investire
1: nella pizza della longevità.
3: Sì, per sapere di più della pizza della longevità, cioè mangiare pizza fa sempre bene, accompagnato da un bicchiere di vino, che però dicono sempre gli esperti è più buono se c'è la musica. Se tu sorseggi un bicchiere di vino
0: con la musica di sottofondo rende di più.
1: Incredibile, Andrea Lucatello va a cercare le ricerche scientifiche che producono proprio i risultati che lui
0: però
1: sogna.
0: Imma,
1: guarda come l'ha trovata.
0: Imma,
1: la musica, il vino e la
0: imma,
1: pizza.
0: Lo dice l'Università di Pisa.
1: Ci mancherebbe,
0: c'è scritto,
3: Qui è citato anche
1: dico,
3: il CNR.
1: Tante ricerche andate a prendere.
3: Quante se ne sono bevute delle bottiglie questi, sai, per provare bisogna sul campo. Questo mi ricorda il nostro caro direttore d'orchestra Peppe Vessicchio.
0: Grande, Peppe,
3: che aveva tutta una sua idea su come la musica influenzasse il vino, che però era già imbottigliato. Cioè lui prendeva queste bottiglie di vino, le metteva vicino alla musica, faceva ascoltare le bottiglie di vino la musica, e queste vibrazioni secondo lui miglioravano
0: la qualità,
3: la qualità del vino
0: già imbottigliato.
3: Pure lui, diciamo, qualche
0: dentro
3: bottiglietta.
1: Quindi ascoltatori,
3: Peppino,
1: all'ascolto, adesso prendete il vino, lo mettete lì vicino alla radio.
3: Provate.
1: Proviamo. Vediamo se Loredana
0: penso,
1: per te ha questa influenza.
0: La musica ve la diamo noi qui su Radio Capital con la nostra scaletta, e adesso appunto c'è Il mare d'inverno di Loredana Bertè.
3: Cin cin.
0: Ma abbinato.

0: cosa molto rara, si avvicina a qualcuno e prende il verbale, così proprio ed emotivato a passeggiare con me,
1: purtroppo.
0: E fuma solo sul terrazzo. Non so, mi sembra eccessiva sta cosa, se io sono consenziente e voglio stare in parte a lui,
1: vero, però, se
0: qualcuno fuma e mi dà fastidio, starò io lontano da chi sta fumando, al limite.
1: Vabbè,
0: buona giornata.
1: Se uno è consenziente, vuole
2: come fai?
3: Ma infatti è proprio qui che c'è la tolleranza, perché se siamo in una fermata dell'autobus e c'è una persona vicino a me a meno di 10 metri, ma è mia moglie, non credo che nessuno venga lì a fare la multa. D'altra parte ci vuole anche un po' di comprensione da parte dei fumatori. Se sono invece vicino a una persona che non vuole sentire l'odore del fumo, mi allontanerò o fumerò la sigaretta mezz'ora dopo.
2: Ma certo, sì.
4: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Il vero problema di questi decreti antifumo o decreti sicurezza è la mancanza di personale che possa controllare. Difatti ci troviamo i monopattini che girano sui marciapiedi e che non sono multati.
1: Vabbè.
4: E così via. L'elenco, la lista è lunghissima. Ciao, Carlo da Milano.
2: Intanto c'è la stretta sulla targa dei monopattini in questi giorni. La gente
3: lo stiamo
2: si
3: raccontando
2: sta...
3: forse da un anno.
2: Credo di capire.
3: È sempre la stretta definitiva e poi manca un decreto attuativo.
2: Però mi sembra di aver capito che sulle targhe adesso la tolleranza sia un po' terminata e che adesso bisogna, insomma, occorra mettersi in regola.
5: Buongiorno ragazzi, io sono una seguace di Vessicchio e non lo sapevo. Ho la cantinetta vicino alla radio, quindi va tutto bene.
2: Sì.
5: E poi un'altra cosa, a Milano più che fare smoke free dovrebbero fare coca free. Ciao Adelaide.
1: Battutaccia
2: su una
1: questa,
2: piaga che assillerebbe Milano e non solo.
1: Milano stiamo arrivando.
3: Sentiamo un altro messaggio.
2: Sì. Vai.
6: Cioè veramente la pizza con il vino non si è mai sentita da nessuna parte. Io sapevo che la pizza si beveva, si mangiava con la birra a portata di mano, tre quarti eppure gelata.
3: Un po' ha ragione, possiamo dire, un po' ha ragione il nostro ascoltatore.
2: I cultori del vino sostengono che forse ci siano anche degli abbinamenti interessanti.
1: C'è
2: dalla
1: un
2: pizza
1: problema
2: e vino.
1: Che la birra contiene lievito e la pizza contiene
2: anche,
1: lievito,
2: certo.
1: E la tua pancia conterrà molto molto lievito. Mentre col vino te l'asciuga in qualche modo, capito?
2: Un po', sì.
1: Ma questo, insomma, lo sappiamo.
3: Scusa, tu
1: io.
3: Sei in un altro livello. Ma
1: siamo io e i pochi nutrizionisti in Italia. Attenzione, arriva una recensione, un aggiornamento sul tuo hotel.
3: Il mio?
1: Durante la colazione una donna ci stava spiando, abbiamo fatto un panino.
3: Ancora queste recensioni.
1: Questa donna ha detto che è vietato farlo. Scusa,
3: ha ragione,
1: la traduzione. Quindi
2: una
1: hanno buttato via
2: servizio.
1: Questi panini. Sai quando ti fai il panino a colazione che dici, oh, questo ce lo mangiamo a pranzo?
3: Noi che non facciamo la colazione. Tra
1: però
3: l'altro.
1: È vietato portare via, penso anche Massimiliano Dona.
2: Come faremo con la colazione, ragazzi? È un problema quello, perché il buffet apre quando noi saremo già in diretta.
1: Sì,
2: chiude tardi, però poi noi dovremmo tornare in hotel a fare la colazione. Avvertiamo la reception.
1: Alle 10 noi torniamo e facciamo.

0: chiediamo a Marco Maisano, che lavora prima di noi, Marco, di portarci due cornettini e un cappuccino e facciamo colazione.
1: Può essere, potrebbe essere un'idea.
2: Se no, che buongiorno, no, però,
0: esatto, buongiorno,
1: cioè, vivere, stare due notti in un albergo senza fare colazione è
0: brutto,
1: è uno
0: spreco. Hai ragione.
2: Comunque, guarda, ero contentissimo di questa trasferta con tutti questi
0: Sta distruggendo, Andrea, un'ansia assurda.
2: Veramente assurda.
0: Stai tranquillo, Riccardo. Quando arrivo io ti svolterò la giornata.
2: Per favore, aspetto te.

0: G's. Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
4: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
5: E le focaccine ai piselli della Romagna?
6: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai.

0: Cashback ti salza la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su develay.it.
1: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
2: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: On air with Mongi Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: qualcosa di più, con più carattere,
1: più strutturato. Allora,
0: più strutturato.
2: Un rosso.
0: Okay, un rosso. Poi è un
1: lo decideremo.
3: Non fate citazioni, ve l'ho già insegnato. Che costa caro fare le citazioni.
0: L'ha detto Sergio Martelli, io ho ripetuto solo le sue parole.
3: Quattro.
0: E lo facciamo e lo ospitiamo. Ma parliamo di chi usa bene i social. Sicuramente lo è la pagina ufficiale di Taffo, sappiamo, un'agenzia di pompe funebri.
3: No, perché proprio ieri o oggi ho visto un nuovo.
0: Forse parlerai proprio di ciò che vorrei parlarvi, cioè la collaborazione con l'agente immobiliare del programma Casa Prima Vista, Nadia Maier. Sì. E lei è una dei volti di questo programma di grande successo di Real Time. Ha deciso quindi di collaborare in questi nuovi. Non è soltanto un post, mi raccontava anche la nostra Elisa di averli visti in strada questi cartelloni proprio con Taffo e Nadia Maier, che con lo slogan Taffo e Nadia, una collaborazione eterna, i professionisti da chiamare quando l'immobile sei tu, una proprietà di cui non potrai pentirti ma neanche lamentare.
3: E c'è la foto.
0: Esatto.
3: Dell'oculo.
0: Molti scrivono: se non vi danno Oscar, Palma d'Oro, Ambrogino d'Oro, Zecchino d'Oro, scateno l'inferno. È apprezzata molto. Tra l'altro noi ne abbiamo parlato anche con il nostro Alessio Massioianni per capire funziona una comunicazione di questo tipo quando abbiamo a che fare comunque con qualcosa di triste inevitabilmente, come ciò che capita quando ci rivolgiamo alle agenzie di pompe funebri. Vi leggo quest'ultimo tweet: con la fortuna che mi ritrovo, anche quando sarò morto avrò vicini fastidiosi. Questo sotto il post di Taffo. Voglio parlarvi anche dei tweet che sono stati pubblicati sul derby, sullo spostamento, su tutta la questione relativa al derby Roma-Lazio, che per ora noi prendiamo questa notizia come data, si giocherà lunedì sera.
2: E credo che alla fine sarà così, perché allora, sarà difficile che venga accolto il ricorso.
0: C'è un'idea geniale, il prefetto di Roma ha stabilito, il derby si giocherà lunedì alle 20:45 a Perth. Ragazzi, pensateci, perché noi abbiamo parlato di Como Milan o Milan Como, non ricordo con esattezza, che doveva essere spostata in Australia per la coincidenza con le Olimpiadi, ma spostiamo il derby in Australia a questo punto, ma perché no? È una soluzione perfetta. Per la compilazione del calendario 2026-2027 vorremmo ricordare alla Lega Serie A che quest'anno il 25 dicembre si svolgerà Natale. Se vogliono intanto prendere un attimo delle misure, delle accortezze,
2: organizzatevi.
0: Mi raccomando, se torna al Monza in Serie A non fatelo giocare alle 15 la stessa domenica in casa del GP, del Gran Premio, no? Questa è un'altra annotazione.
2: Evitare sovrapposizioni.
0: Altri contestano un po' le problematiche nate sulla partita da giocare alle 12:30. Bisogna fare il pranzo della domenica come negli anni 60? Chiedono.
3: Beh sì.
0: Perché non si poteva? Vabbè, poi l'abbiamo spiegato, in realtà non si poteva giocare domenica per la coincidenza con gli internazionali
2: con la
0: e la finale. E comunque, come abbiamo già detto, lunedì a Roma c'è anche lo sciopero dei mezzi. Così per regalare un po' di pepe.
2: Non mancare nulla quel
0: che
2: giorno.
0: Che bella giornata lunedì.
2: Sarà indimenticabile, veramente.
0: Immagino.
2: Bella, bella.
4: Dentro un miraggio c'è sempre un miraggio da considerare.

0: Acceliere domani, che noi saremo a Milano con Riccardo.
1: Voi forse non avete idea di cosa abbiamo in programma io, Imma e udite Sergio Martelli.
0: Perché queste donne pazze, anche Sergio,
2: perché come si dice
0: pazze.
2: Quando il gatto non c'è
3: allora, io mi aspetto domani proprio una rivoluzione. Voi avrete tutti i microfoni mutati a Milano e la trasmissione si farà qua da Roma con me, Elisa Lancia e Sergio Martelli.
2: Va bene, l'informazione bene o male ve l'abbiamo data. Allora, io e Andrea ci spostiamo su Milano.
0: Allora ricordiamo i due appuntamenti importanti: giovedì ore 15
2: domani.
0: Pizza surgelata.
2: È domani, giovedì, sì.
0: Domani,
3: domani, ha ragione, è domani.
0: Allora, domani, pizza surgelata live alle 15.
3: Alle 15,
0: padiglione
3: 2. Padiglione 2.
0: Del Salone del Libro di Torino. E dopo domani, alle 13.30,
2: sempre
0: Breakfast
2: lì.
0: Club live, ospite Imma Baccellieri.
3: E anche Andrea Lui. Sulle pagine di Radio Capitale e di One Podcast trovate
2: tutto.
3: Poi anche tutti gli altri appuntamenti. Seguiteci anche al Salone del Libro.
2: Milano, Torino, Abbiate Grasso, dove volete, insomma, da quelle parti.
0: Grazie.
1: Fate i bravi.
0: Come fa Riccardo?
1: Ringrazio Simone Di Gregorio, Sergio Martelli, la sottoscritta Elisa Lancia. E buona giornata.
2: Così.
3: Al mezzogiornale, salutiamo.
2: Mezzogiornale.
0: Ciao.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
5: In viaggio fanno amicezia con tutti.
4: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: In collaborazione con Radio Capital torna Piano City Milano con la sua 16ª edizione. Dal 15 al 17 maggio, 3 giorni di musica ed emozioni con oltre 250 concerti e i grandi maestri del pianoforte. Sui palchi della città, Sofian Pomar, Sergio Cammariere, Stegonot, i fratelli Khalife, Tigran, Angelo Trabace e molti altri. Scopri il programma completo su pianocitymilano.it.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
11: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
12: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita...

0: Tamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
3: Le notizie alle 10. Buongiorno da Chiara Iorio. Sono negativi all'antivirus il 25enne calabrese in quarantena obbligatoria e la paziente argentina ricoverata a Messina in terapia intensiva. Le sue condizioni migliorano. Le analisi di entrambi sono state effettuate all'ospedale Spallanzani di Roma. Negativo anche il paziente inglese rintracciato a Milano. Era a bordo del volo sul quale si trovava una donna poi morta a causa dell'antivirus. Ancora attacchi israeliani in Libano, i raid a sud di Beirut e l'esercito di Tel Aviv emette un ordine di evacuazione alle popolazioni di 7 villaggi al sud del paese. Orafo, milanese gettato a terra e ammanettato davanti alla famiglia di Alacante, 43enne italiano di origine senegalese, era al ristorante con i figli. È scattato un controllo della polizia ed è stato caricato violentemente in volante, tenuto per 12 ore in questura. Secondo Cante si tratta di un episodio di razzismo. Ecco il suo racconto al microfono di Simone Di Gregorio.
4: Sono girato a parlare, uno da dietro mi mette la manetta e mi hanno buttato per terra. Quando sono andato a terra, uno mi ha messo il ginocchio addosso, uno mi ha preso sul collo, cioè un momento facevo fatica a respirare.
5: Perché è degenerata?
4: Senza motivo, così davanti ai miei figli. Ho letto la versione del poliziotto che dice rifiutiamo di dare i documenti, ma sono delle palle.
5: L'hanno fatto male?
4: Sì, ho anche una ferita sul polso perché me l'hanno messo troppo stretta che mi ha un po' tagliato le manette.
5: Davanti a suo figlio poi?
4: Non so che trauma può lasciare nella sua testa questa scena.
5: E poi l'hanno portata via?
4: Mi hanno portato in questura, lasciavano lì 12 ore senza sapere che sono cittadino italiano.
3: Lo sport, stasera il primo dei due italiani ai quarti di finale degli internazionali di Roma. Darderi se la vedrà contro lo spagnolo Hodar. E sempre questa sera all'Olimpico di Roma la finale di Coppa Italia Lazio-Inter. Intanto arriverà domani la decisione del TAR sul ricorso della Lega di Serie A contro la prefettura di Roma per lo slittamento del derby della capitale da domenica a ora di pranzo a lunedì sera per motivi di ordine pubblico. Tra poco il mezzogiornale, alle 11 torna Capital News. We'll be right back.

0: vabbè. È un timbro particolare.
1: Ma guarda che i più imitabili sono i più imitati sono quelli che hanno la voce più riconoscibile. Banalmente, quando abbiamo assistito a tutte le edizioni di X Factor, cosa chiedono i giudici ai ragazzi? Di non imitare nessuno, cioè di avere uno stile riconoscibile. Perché Achille Lauro non lo confondi con nessuno? Perché stare fa, oh mio Dio! Oh. È così.
0: Ha sempre un mancamento.
1: Sì, esatto, sviene. Tutti gli altri.
0: E allora che cosa è successo? Che ha messo il copyright sulla propria voce. Semplicemente questo, perché è successo già in passato che alcuni artisti non italiani, The Weeknd, anche Drake, fossero stati derubati dalla propria voce, addirittura con una produzione discografica. Cioè questi che hanno fatto, chiamiamoli hacker, hanno preso in prestito queste voci famose, diciamo, in tutto il mondo, e hanno fatto una canzone con l'intelligenza artificiale.
1: Sì, si può già. Beh, ci sono già. Parlammo un paio di settimane fa del pezzo che in America è andato in cima alle classifiche.
0: Bello,
1: di uno che non esiste. Sì, cioè si può far tutto, si può imitare una voce o si può creare una voce bella.
0: Allora, in quel caso però di uno che non esiste si può anche fare, che se ne frega, cioè non è un problema. Ma di uno che esiste, dice, ma scusami un attimo, ma perché devi rubare la mia voce?
1: Voglio dire, Anonimo Italiano c'era arrivato 30 anni fa.
0: Con la mascherina.
1: cioè adesso diamo a Roberto Scozzi altro che intelligenza artificiale. Metà anni 90 ci si fece casa con due o tre dischi facendo Claudio Baglioni finto.
0: E Claudio tutto sommato.
1: Beh, oddio, lo denunciò, in tribunale. Però poi fai finì in grande amicizia.
0: E allora, noi non vogliamo farci rubare la voce da nessuno. Senso, la nostra voce, dai, chi la può rubare? Cioè la ruba qualcuno.
1: Guarda, il bello della radio è quello che, per quanto tu dica, ma adesso arriverà l'intelligenza artificiale, però le stupidaggini che diciamo noi, quelle nessuna intelligenza artificiale sarebbe mai in grado.
0: Però forse qualcuno può la voce di Giusy Ferreri.
1: Questa è una buona idea.
0: Allora, qualcuno riesce a imitare la voce.
1: A parte che la stessa Giusy, secondo me, da che pulpito?
0: Beh, un po' Emi.
1: Giusy Ferreri è nata come adesso non voglio dire, però
0: Giusy ti vogliamo bene,
1: però, ma certo che ti vogliamo bene, però vagamente ispirata a Amy Winehouse, non è che lo scopriamo oggi, insomma, o no? A parte questo, tutti noi abbiamo o un cantante o un attore
0: che imitiamo
1: ci piace. Amici, vi vogliamo mettere alla prova, voi siete la nostra intelligenza artificiale stamattina.
0: Dai.
1: Allora, abbiamo un numero di telefono, chef, abbiamo un sacco di tempo che non sentiamo il nostro numero di telefono,
0: il jingle.

0: I'm your baby tonight. Allora, ce li abbiamo,
1: Ce li abbiamo. Abbiamo i nostri ascoltatori artisti.
0: Artisti che si comportano un po' da intelligenza artificiale, AI, e imitano un po' di cantanti. Vediamo.
1: Ovviamente non so. La giuria è composta insindacabilmente al mezzogiornale da una donna. No, era Moretti, perché li sceglie lei. Poi noi possiamo esprimere forse un parere.
0: Vediamo.
1: Ma chi era degno di andare in onda lo decide Sara.
0: Vediamo se le riconosciamo più. Prego. Che altro. Sentiamo un po'.
2: Paolo, Paolo, San Paolo, maledetto. Beh, ma perché lo fai? Perché non l'hai detto?
0: Bravo, bravo.
3: Il banco,
0: bravo, bravo. Sì, per me è un sì. Poi adesso.
1: Vai.
0: Sì.
4: Chi so?
1: Amico, ciao Eros!
0: Sempre uno di noi, grande Eros!

0: L'intelligenza artificiale ha riprodotto anche Pino.
1: Buongiorno ragazzi, sono Francesco da Pavana. Se volete vi potrei cantare la locomotiva.
0: Vai, tutta.
1: O se volete vi posso cantare qualsiasi altra canzone, basta che me lo chiedete. Francesco da Pavana.
2: L'imitazione di Guccini che parla.
0: Che parla che presentando parla. I suoi pezzi.
2: E che non canta. Che
3: parla. L'amore.
0: Uguale.
3: Qua. Sì,
0: secondo me è proprio Massimo questo.
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao, bravo, continua.
2: Era Ranieri con un abbassamento di voce abbastanza marcato, però accettiamo anche lui.
4: Vai,
0: sì. Prego.
5: Fly me to the moon. Let me play among the stars.
0: Brividi.
2: Guarda che i nostri ascoltatori, vedi che alla fine è tutta una corrida. Quando ci si mette in gioco, adesso sì, l'imitazione non sarà uguale, però
0: è il nostro
2: questo è lo spirito.
0: Il
2: lo
0: nostro spirito. Tale quale show. Ricordiamo che tutto parte da una questione proprio di voce riprodotta con l'intelligenza artificiale, che è una cosa, amici, che peraltro possiamo fare tutti. Ci sono 100 siti
2: sì, purtroppo
0: in
2: sì.
0: giro dove tu devi insegnare al sito, ci carichi un po' di quella voce che ti interessa clonare e puoi far dire qualsiasi cosa.
2: E che non riguarda solamente i cantanti, ma anche i doppiatori. Per esempio, lo stesso Luca Ward, che è un famoso doppiatore, ha fatto la stessa cosa di Giuseppe Ferreri, copyright sulla sua voce.
0: Naturale.
2: E anche Edoardo è inimitabile.
0: Sì.
2: Sfido chiunque a imitare Edoardo Bennato.

0: Ventina d'anni fa quasi, di grande Britti sulla cresta dell'onda, ben nato grande maestro. Il rapporto sul palco era molto bello perché Britti faceva l'allievo.
1: L'allievo.
0: E suonavano insieme le cose, sai, i pezzi di Bennato con le svisate di Britti e viceversa.
1: Senti, abbiamo ancora due o tre voci e poi cambiare le voci dell'intelligenza artificiale che imitano cantanti.
0: La nostra, però l'intelligenza nostra artificiale alla vecchia maniera.
1: Sentiamo.
2: Mi manchi vorrei cercarmi un'altra donna,
0: Fausto.
2: Ma mi ingannerei.
1: Guarda che non è male lui,
0: no,
1: eh?
0: No,
1: non
0: no,
1: è affatto
0: no,
1: male,
0: no.
1: Bravo, bravo.
3: È un'ora che aspetto.
0: Beh,
3: io non resisto.
0: Beh, qui ci siamo.
3: Grazie. Se tu non arrivi, io non esisto, non esisto, non esisto.
0: Sì, sì, sì, presa, presa bene, presa bene.
4: Sai benissimo che è una goccia in onda il cielo è. Sì. Ciao
1: Carmen, ciao Carmen, ciao Carmen. Poi
5: il mare d'inverno è un concetto che il pensiero non considera.
1: Ma vogliamo fare, scusami, vogliamo fare a questo punto la corrida?
0: La siamo praticamente.
1: No, sì, no, no, no, ma non in radio, la facciamo, insomma, a teatro.
0: Temo un po', temo un po'.
1: Ok, basta, dai, adesso poi questo è un programma che, voi sapete, deve diventare anche serio,
0: no,
1: a un certo punto.
0: Riprendiamo
1: in mano
0: le redini. Tornano le redini in mano al dittatore artistico del programma, a te Benny.
1: No, a me, nel senso, adesso tra poco parliamo anche un po' di sport,
0: un po'
1: di attività fisica, fa bene farlo, però lo facciamo tra poco.
0: Sì.
1: Perché io mi devo ancora riprendere dalle imitazioni, dalle cose. Sapete che noi passiamo sempre una novità alla metà di ogni ora, in questo caso una novità che è stata approvata dal nostro uomo del monte.
0: Certo.
1: Che va per
0: le piantagioni,
1: esatto,
0: in mezzo agli ananas.
1: Vogliate gradire questo succo di Jack Savoretti?

0: è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro.

0: Il picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
3: Poltrone sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché.

0: Un pizzico di Brasile, tribalista, Jacena Morari, brasiliani, chissà come l'hanno presa, circola su tanti social la pubblicità, il promo anzi, dei mondiali di Fox Sports, che manderà i mondiali in esclusiva negli Stati Uniti, con la finale ipotetica tra Stati Uniti e Brasile vinta dagli Stati Uniti.
1: Vabbè, ma è immaginifica.
0: È immaginifica.
1: Beh, è chiaro che loro hanno preso il Brasile come, diciamo, epitome. Senti che termine. Epitome della squadra forte. Cioè, gli Stati Uniti battono i più forti del mondo.
0: Beh, quelli che hanno vinto più mondiali, semplicemente.
1: È un po' come se un domani un tennista della Garbatella facesse un video per pubblicizzare, capito, la sua finale, cioè ha battuto Sinner.
0: Si mira sempre più in alto, no? A quelli che sono i migliori. Però il mondiale, almeno fino a questo punto, a parte che si gioca in tre paesi, ci sarebbero anche il Messico e il Canada, no? Che potrebbero avere.
1: È inclusivo, è inclusivo.
0: Adesso aspettiamo magari un video anche da parte di questi altri due paesi. E la vendita dei biglietti negli Stati Uniti, a parte che costano uno sproposito, ma questo lo sappiamo, più ci si avvicina all'evento e più costano.
1: Perché... Beh, sì, io in questi giorni ci sono molte lamentele per il costo dei biglietti del Foro Italico, ragazzi, ma se volete andare a vedere una partita, ripeto, anche di Sinner, se prenotate il giorno prima è chiaro che i biglietti hanno costano costi improponibili, troppo, sì. Li devi prendere, purtroppo o per fortuna, 9 mesi prima.
0: Però insomma leggevo di una situazione negli Stati Uniti, un interesse non ancora montato, ecco.
1: Beh certo, non è paragonabile.

0: capisci?
1: E Sinner domani invece?
0: Sinner gioca domani alle 15.
1: Posso fare una domanda? Devi. Sempre da parvenu, da uno che il tennis. No.
0: Sono le migliori domande.
1: Allora, match point,
0: sì.
1: Game,
0: sì.
1: Set,
0: sì.
1: Cosa,
0: sì.
1: Vengono prese in prestito dall'inglese, no?
0: Sì.
1: Sappiamo bene che in Francia, però, questa cosa non la mandano giù.
0: Assai meno. I francesi, nel mondo, il tiebreak si chiama tiebreak.
1: Sì, in Francia.
0: L'unico paese al mondo che lo chiama jeu décisif.
1: Che è tanto carino, anche poetico se vogliamo. Ecco, allora perché non italianizziamo?
0: Beh, ma c'è, comunque game è gioco.
1: Gioco.
0: Sì. Quando si fa, è un po' arcaico, ma

0: tutto. In realtà, se sei esperto di tennis, riesci a calibrare un po', sai che Sinner gioca il primo turno per esempio il sabato della prima settimana,
1: però ti deve dire
0: però,
1: bene,
0: però deve lo dire... deve, ragazzi, devi andare un pochino anche a intuito.
1: Non costa niente il ciclismo, dicevo, perché lì ti metti a bordo strada e ti godi lo spettacolo straordinario del ciclismo, soprattutto perché ieri, dicevo, c'è stata la tappa calabrese, perché c'è il nostro Giulio Ciccone che è maglia rosa. Io non so da quanto tempo un italiano non vestisse la maglia rosa.
0: Guarda, se tutte le cronache dei giornali riportano questa notizia, vuol dire che era da un po'.
1: Era da un bel
0: Com'è,
1: po'.
0: Cioè, siamo precisi? Cioè, ci piace questa cosa?
1: No, la precisione non è la nostra cifra, diciamolo. Però oggi da Praia Mare a Potenza è la tappa del Giro d'Italia. Ciccone che ha detto. Ciccone abruzzese, no? No,
0: sì.
1: Sodette.
0: Quello lo sappiamo per certo.
1: È The Kid. Cioè, scritto Chieti,
0: ma è come si dice?
1: Kit. Lui ha detto: io sono ovviamente contento di avere la maglia rosa e spero di portarla fino almeno alla tappa del Blockhouse, che si trova in Abruzzo, nella cima della Maiella, che sarà una delle tappe più belle ed appassionanti del Giro d'Italia. Quindi sicuramente, Giulio, tifiamo per te, anche in altre regioni d'Italia tifano per te, non fosse altro perché c'è un italiano anche.
0: Diego Ulissi. Sì, lo scorso anno l'ha indossata un giorno.
1: Quando c'è un italiano che ha la maglia rosa, non si può che fare il tifo per lui. Quindi tifiamo per Giulio Ciccone.

0: Ti si chiede, nella fattispecie Anna Maria, ma sulla performance di Sal da Vinci ieri all'Euro Contest, avete un'opinione?
1: Io ho visto la performance di Coco Goff ieri sera.
0: Io ieri no, non ho visto. Però sì, allora, abbiamo un po' di cose da dire sugli spettacoli, quindi ne parliamo
1: quindi
0: tra poco.
1: Ce la vediamo durante il notiziario.
0: Tra poco.
2: Con questa guidi verso casa.

0: con loro ti tieni aggiornato.
1: Buon viaggio, siete su Radio Capital con musica bellissima anche questa sera e con il TG0 che vi racconta un po' di storie.
2: Hai fatto la passeggiata per cui contapassi?
1: No, non ne ho bisogno. Ho bruciato 185.000 calorie, 126 piani saliti certificati dal mio telefono.
0: TG0 con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, dal lunedì al venerdì alle 18.

0: generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
1: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui lunghi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: Temperature in aumento.

0: 8 sa di felicità.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Le notizie alle 11. Buona giornata da Enzo Panizio. Tutti negativi all'antivirus, gli ultimi pazienti segnalati in Italia. Test negativi per la turista argentina ricoverata in terapia intensiva a Messina e per il 25enne della Calabria. Anche il turista inglese rintracciato a Milano è risultato non contagiato dal virus. Era sul volo con la donna poi morta in Sudafrica, resterà comunque in quarantena fino al 6 giugno. Israele lancia ordini di evacuazione su 7 villaggi nel sud del Libano. Oggi ancora attacchi inaccettabili, dice il ministro degli esteri Tajani. Finché si combatte, sono escluse iniziative dei militari italiani nella regione, assicura il ministro della difesa Crosetto.
5: Eventuali future iniziative di natura

0: fosse bloccate al porto di Brindisi. Almeno una parte proveniva da una zona della Grecia attualmente sottoposta a restrizioni sanitarie per la presenza di fitoplancton tossico e potenzialmente pericoloso per la salute. L'ASL ha disposto il respingimento di tutto il carico. Scoperta una distilleria clandestina a Treviso, due persone sono indagate, sequestrati 11.000 litri di vino e 500 litri di grappa. A mezzogiorno tornano le notizie di Radio Capital.
1: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad! Via via! Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
2: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
4: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
5: E le focaccine ai piselli della Romagna?
6: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
7: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
8: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
9: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
10: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Il boss I'm on fire su Radio Capital, 7 minuti dopo le 11, il mezzogiornale che come sapete è un programma che viene condotto da Benny e da Stefano Meloccaro, il quale però durante le notizie si perde, va in giro per la radio e non riesce a tornare indietro.
1: Allora stavo spiegando delle cose ai ragazzi in regia, allora, stavo raccontando.
0: Scusami, da quanti anni siamo qua? Almeno uno qui
1: dal COVID,
0: all'obitorio
1: qui sotto nell'oculo?
0: Sì, esatto.
1: Un paio
0: d'anni. Allora ancora

0: quest'uomo non riesce a trovare la strada dello studio.
1: Non ho i giusti automatismi.
0: Non ci riesce.
1: No, perché ha fatto male.
0: Ma
1: secondo
0: fatto
1: me
0: ha
1: concepito male.
0: Ma
1: è proprio il disegno ha fatto
0: ti,
1: male.
0: Ti devi concentrare.
2: Volevo dire che gli standard di sicurezza però sono eccellenti,
0: gli
2: perché
0: standard.
2: Io che sono chef blues, il regista di questa trasmissione.
0: Esatto.
2: Mi occupo proprio di questo.
0: Sì, ti occupi della sicurezza.
2: Quando ovviamente non mi tolgo i peletti dalle dita.
0: Ah, andiamo con gli spettacoli, dai.
2: Mi dovete...
0: No, però questa è vera come
2: mi
0: cosa.
2: Dovete, infatti stavo per dire, mi dovete trovare una legge, una norma che vieti a un regista radiofonico di togliersi i peletti dalle falangi delle dita,
0: allora...
2: dei diti. Se c'è, la trovate.
0: Il povero chef blues, non tutti i giorni, un paio di volte a settimana.
1: No, quando, perché... quando c'è la ricrescita, un po' come le donne sul polpaccio.
0: Quando c'è la ricrescita sulle mani, lui non sopporta i peli sulle mani.
1: Per cui cosa fa? Siccome la regia richiede tempi lunghi, e ci sono lunghe pause spesso, no? Durante una canzone, cioè, chef porta così una pinzetta,
0: una
1: di,
0: pinzetta
1: di ottima qualità ed estrapola. E tutto... Uno ad uno.
0: Io credo... che forse sia l'unico in Italia, no?
1: 342 adesso facciamo gli spettacoli, però 342 342 2190, gentilmente, se c'è qualcuno in ascolto che si toglie i peli superflui con la pinzetta da zone del corpo qualsiasi, vanno bene tutte, qualsiasi
0: uomini
1: voglia.
0: Però uomini devono
1: guarda che le donne un periodo periodo andava di moda togliersi i peletti dalle gambe anche per le donne quando ne hai pochi.
0: Ma con che cosa? Con le pinzette?
1: Sì.
0: Ma va.
1: Io c'avevo una mia fidanzata degli anni 80
0: ma
1: che lo faceva.
0: Sì, ma forse perché ne aveva tre e allora non spendeva soldi inutili, ma si va dall'estetista a togliere
1: i peli. Non è che siccome Anna Pettinelli non lo fa vuol
0: ma
1: dire
0: no,
1: che non ci sia.
0: Ma c'entra. Oppure una se la fa a casa, c'ha la ceretta a casa, se li toglie, ma non con la pinzetta.
1: Capita. Se ne hai pochi capita.
0: Vabbè,
1: bene, tu sei irsuto, che ne vuoi sapere.
0: E io sì, ciao.
1: Vabbè, comunque pagina. Scusate amici, 2 minuti e 42 di peli, pagina degli spettacoli.
0: Eh no, dico, vabbè, ci chiedevano un nostro parere sull'Eurofestival,
1: sulla performance,
0: l'Euro Song Contest a Vienna.

0: serie.
1: Siamo teste di serie. Andiamo a finale, adesso poi le altre. Domani ci sarà la seconda semifinale. Okay. E poi la...
0: Ricordiamoci che conduce per l'Italia, la voce guida è quella del nostro amico Gabriele Corsi.
1: Gabriele con Elettra Lamborghini.
0: Sì.
1: Però qui la questione dei peli, secondo me.
0: Sì, sta prendendo il sopravvento.
1: Rispetto a Saldavinci, sì. Non ce ne voglia Saldavinci, sì, no. Ma i peli hanno, sì, vinto, eh. Vabbè.

0: vedermi soffrire. Però non è una grazia. Se la pinzettina opera. Sì!
1: Così, come? Sì!
0: Tu devi fare. Non è che. Chiaro che è una tortura se tu togli lento, ma se tu vai.
1: Sì! Sì, deve essere uno strappo. Però se te lo fa un altro, soffri di più. Se te lo fai da solo, soffri di meno. Pensaci.
0: Poi ti dico, una volta invece io ogni tanto accorcio i peli con la macchinetta, quella tipo Tosa Basette, no? Di tanto in tanto vado in altre zone.
1: Amico mio.
0: Poi ti dico, una volta dove mi sono procurato una ferita.
1: Possiamo immaginarlo, è drammatico.
0: E lì dei dolori,
1: Abbiamo anche dei vocali, sì. Sentiamoli nei nostri.
2: Ciao amici. Ragazzi, io la pinzetta ce l'ho sempre nella borsetta, da una vita, anche perché non sono molto pelosa, e quindi proprio appena vedo il pelo che mi spunta nelle gambe sulle braccia che è, zacchete, subito a portata di mano.
1: Che meraviglia.
2: Ciao da Rosalba.
0: Ciao Rosalba.
2: Sempre in vacanza ancora a Lanzarote.
0: A Lanzarote.
1: Ah Rosalba, ma quando torni?
0: Rosalba, allora cosa prima, tu ci devi mandare un messaggio. Rosalba, tu devi prendere esempio dai nostri messaggiatori seriali stalker. Tu devi mandare con questa voce qui, devi mandarci un messaggio al giorno.
1: Bellissima, perché ci migliori la giornata.
0: Sia che tu sia a Lanzarote o a casa tua, che sarà nei dintorni del lago di Como.
3: Certo. Ma c'è il matrimonio.
4: Che fingono un matrimonio tra di loro, erano lo sposo e due testimoni che vestivano lo sposo, difatti gli indicano quando arriva la sposa. Dai me l'occhero.
0: No, hai ragione, allora perdonami, è di Brescia lui o di Bergamo? L'ho vista.
1: Beh,
0: un
1: adesso,
0: po'
1: adesso non è che puoi dire
0: breve. È sulla breve.
1: Ma non è la stessa cosa.
0: Lui è sulla breve.
1: Non è la stessa cosa.
0: Ok, comunque.
1: Magari in mezzo. Che c'è in mezzo tra Brescia e Bergamo?
0: Ci sarà.
1: Un paese che sta in mezzo.
0: Qualcosa. Ecco. Comunque. Sì, l'ho vista un po' di fretta. Cioè, non vedevo questi tre uomini. In effetti, ok, allora sono i testimoni che vestono lo sposo e poi arrivano.
1: Tu ci hai visto subito il gay pride. Sei tremendo.
5: Saremo Veloccaro, ma sono i testimoni quei due lì. I testimoni dello sposo.
1: Allora, vedi,
0: sì, chiarissimo.
1: Annaggia, ho l'unico che non l'ha capito è lui.
3: Ho prodotto una classifica parziale.
4: Benny, gli italiani non possono votare, votano solo gli italiani magari che sono all'estero, i residenti in Italia non possono votare.
0: Ah, per l'Eurovision.
1: Sì, ogni paese non può votare per il proprio cantante. Ma io dicevo un'altra cosa. Cioè l'Italia, in quanto paese, fra i cinque paesi fondatori, è già in finale.
0: Okay.
1: Comunque non è che è una questione.
0: Scusami, comunque mio marito dice si toglie i peli dalle orecchie con le pinzette.
1: Anch'io.
0: Che è giusto, fa.
1: Sì, anche succede qualche
0: anche
1: peletto.
0: Io, perché io mi ricordo se gli anziani.
6: Ragazzi, cari, voglio bene, ma se guardiamo l'Eurovision, veramente se da Vinci sembra Bob Dylan. Ogni anno è una cozzaglia di cantanti stranieri di un kitsch atomico.
1: Sì, certo, non parliamo di capolavori, ecco, non stiamo parlando di capolavori.
0: Ragazzi,
1: musica,
0: i capolavori sono quelli che passa Radio Capital. La musica odierna, quella che noi chiamiamo kitsch, in realtà oggi temo che la musica stia andando in quella direzione lì, cioè si sta tornando ai fasti di plastica degli anni 80, capito? Cioè tutta

0: Adesso non abbiamo più tempo, perché dobbiamo lanciare il quiz.
1: Allora, io ti dico, questo è un tema che non finisce qui.
0: No.
1: Citiamo soltanto un dettaglio, un messaggio a proposito della pinzetta strappolapeli. La dottoressa Marinella ci scrive: e della pinzetta con luce integrata.
0: Oh, era lo stesso.
1: Ne vogliamo parlare?
0: Era lo stesso che volevo leggere io.
1: Cioè, scusami, no, non sapevo, però vabbè.
0: Esiste la pinzetta con la luce integrata, ma che invenzione è questa?
1: E quando io l'ho detto in onda, fuori onda, Chef Blues si è aperto da me, ovviamente la conoscevo.
0: E perché non la usi? Scusami, che lì è tutto
1: buio.
0: Una
1: grande invenzione.
0: Bellissimo, te la regaliamo a Natale, dai, al prossimo a Natale. Allora, tra poco.
1: Sì.
0: A proposito di invenzioni, qui abbiamo un'invenzione un po' nata per caso.
1: Che è un'invenzione che è quasi una scoperta.
0: Che è quasi una scoperta, e andiamo nel Nuovo Messico. Però

0: sono tanti ascoltatori un po' permalosi. Secondo me con le pinzette vanno a cercare proprio il pelo nell'uovo.
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio

0: I fratelli Calife, Tigran, Angelo Trabace e molti altri. Scopri il programma completo su pianositymilano.it.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Anche stanotte zero riposo.
6: Allora cambiamo sistema letto.
5: Non è il momento di spendere.
6: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
7: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
13: Radio Capita. Solo bella musica.
14: Buongiorno Benny, buongiorno Stefano.

0: presto.
1: Mezzogiorno.
0: Almeno mezzogiorno e un quarto, non esageriamo.
1: Linus mangia a mezzogiorno.
0: Allora, che facciamo? La domanda di oggi per portarvi a casa la maglia, il cappellino, gli adesivi, ma soprattutto questa settimana il nuovo libro di Stefano Meloccaro. Che cosa bisogna sapere?
1: Verte. La domanda di oggi, verte.
0: Verte su un nuovo materiale non esistente in natura. È un materiale nato da una cosa brutta, detta così in maniera prosaica, dalla prima esplosione nucleare mai avvenuta nella storia. Quella più famosa è purtroppo, aggiungo purtroppo, è quella avvenuta a Hiroshima e Nagasaki, quindi sì, in Giappone, no? Enola Gay, l'aereo, gli americani che sganciano la bomba atomica sul Giappone. Ma ci fu una prova e nel

0: Trinitite è carino.
1: Ecco, questo nuovo materiale Trinitite perché? Perché era proprio dedicata al famoso esperimento, il Trinity Test, così venne chiamato da Oppenheimer per ricordare un poeta, una poesia del XIV secolo.
0: Benny, Benny, per semplificare, è un clatrato. No?
1: Cazzarola, bastava
0: di tutta sta roba per dire chi è di noi che non utilizza i clatrati? È un clatrato a base di calcio.
1: Esatto. Però che cosa ci facciamo con questa trinitite? No, una cosa positiva, onestamente, si può fare. Cioè, gli studiosi stanno sperimentando la trinitite in vari campi, come quello della conversione del calore in elettricità, quindi creare energia elettrica, o anche semiconduttori di nuova generazione.
0: Insomma, il concetto è che dalla più grande tragedia dell'umanità,
1: una delle più grandi,
0: venir fuori almeno un dettaglio,
1: un seme di speranza
0: che aiuti l'umanità in futuro. E allora sì, i nostri autori si sono riuniti e hanno estrapolato, come si chiama questo materiale, la trinitite.
1: Trinitite.
0: Beh, allora parliamo di materiali che finiscono in ite, perché ce ne sono, voglio dire, fammi un esempio.
1: Balachite. No.
0: La malachite.
1: La malachite
0: esiste. No, la bachelite.
1: La bachelite.
0: Quella dei
1: dire.
0: Telefoni. Esiste sì, anche esatto. La malachite.
1: La malachite, vabbè.
0: Ok, ma quattro opzioni, una di queste invece non esiste. Sono artefatte.
2: Number one.
0: Beh, Benny, tu utilizzi a casa tua gomma vulcanizzata durissima, un tempo usata per penne stilografiche, bocchini e strumenti musicali. Sembra plastica, ma invece è ebonite.
1: Ebonite.
0: Chef Blues a casa sua ha molti oggetti di lega metallica a base di cobalto e cromo, durissima, resistente al calore, li utilizza per utensili da taglio. Chef Blues taglia la carne con utensili di stellite.
3: Vedessi come viene proprio.
1: Ci fa il carpaccio.
3: Io faccio proprio finissimo.
0: Stellite.
2: Number three.
0: Oh, la Moretti, tu l'hai vista quando si mette i suoi cardigan carini?
1: Come
0: molti
1: no?
0: Dei bottoni, pettinini, bijou della Moretti sono ottenuti, è una plastica ottenuta dalla caseina del latte che si chiama galatite.
1: Galatite.
2: Number four.
0: Superfici molto assorbenti qui a Radio Capital e in carbonio, diciamo a base di carbonio, sono fatti, e questo è il più difficile, te l'ho detto, di mebodemochite. Mebodemochite.
1: Mebodemochite o mebodemo, facciamo prima.
0: Però una volta che sei arrivato a mebodemo metti chite.
1: Hai ragione. Mebodemochite. Qual è quella sbagliata? Potete scrivere pure number one, number two, number three,
0: forse
1: number
0: in
1: four,
0: questo caso forse consigliamo.
1: Va bene, allora WhatsApp solo scritto 342-342-2190.
0: Guarda, io proprio prendo un po' di ebonite, di galatite, ci faccio un cocktail adesso con della stellite e della mebodemochite.
1: Ma non è che ci rimane sullo stomaco?
0: Beh, digestivo.
1: La gastrite?
0: No.

0: Adventures su Radio Capital e abbiamo con noi arrivata con una diligenza, quasi in maniera un po' avventurosa, la nostra donna Moretti.
1: Con diligenza e diligenza, nel senso che lei è diligente.
0: È diligente. Buongiorno, come stai?
2: Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Sara Moretti,
2: tutto bene?
1: Hai portato il libro?
2: Ho portato qui il libro per fartelo autografare.
1: Ma soprattutto, noi ragazzi, chi vince il quiz vince il libro autografato da Stefano e anche da Benny. E così Sara soprattutto può leggerne il titolo e non sbagliare.
2: Esatto.
0: Oggi
2: qua.
0: Almeno. E non puoi sbagliare anche il nome del nostro concorrente di oggi, che è
2: Luca da Pistoia.
0: Ciao Luca.
3: Ciao, ciao Meloccari. Ciao.
1: Buongiorno, buongiorno. Oh, siamo Luchino. Meloccari e Benny e Moretti qui.
0: Senti, buongiorno. Luca, cosa fai lì a Pistoia?
3: Allora, io a Pistoia faccio

0: Brava,
1: volevo
0: brava.
1: Leggere anche un pezzettino.
0: Che pezzo?
1: Un libro per capire e amare ancora di più il gioco più bello del mondo.
0: Mamma mia, ragazzi, è diventata veramente.
2: Sono onorato.
0: Samira, confronto veramente chi è? Ma chi è?
2: D'altronde, voglio dire, qual è stato il primo epiteto per Sara? La René Longarini del Mezzogiornale.
0: Anche meglio. Ciao, molto. Luca, a presto, saluti.
2: Ciao, Luca.
3: Ciao. Saluti di qui da Pistoia. Ciao.
2: Bello. Persiane e libri e persiane, capito? Ci lavora
0: con la trinitite, vediamo, viene fuori una persiana.
2: Magari il libro lo mette sotto il tavolo.

0: speriamo che ci sia un raggio di sole, perché stamattina dava pioggia più o meno a quest'ora e adesso chef deve uscire perché deve andare a comprare il pranzo, e se no che fa? Rimane senza pranzo.
1: Cioè tu mi stai dicendo che oggi non se lo è portato da casa?
2: No.
1: Lui di solito porta dei contenitori.
0: La schiscietta.
2: Oggi il panino.
0: Oggi niente, oggi così speriamo che ci sia, altrimenti rimane digiuno, chi lo vuole sentire.
1: Va bene.
0: Ci sentiamo domani allora.
1: Noi ci sentiamo domani, amici.
0: Domani alle 10 vi lasciamo con Fattore C, Lina Milano. Ciao, saluta. Saluta.
2: Ciao, ciao a tutti. Ciao.
3: Il mezzo giornale, una trasmissione che vale.
1: Dove li troviamo?
4: Per dirmelo, caro, il meglio che c'è.
5: Amore, è fatta.
6: Che cosa?
5: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
6: Sì, vabbè, ma non esiste.
5: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

Dati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma

0: Sono tutti negativi all'antivirus gli ultimi pazienti segnalati in Italia. Gli aggiornamenti con Enzo Panizio.
1: Test negativi per il 25enne lavoratore marittimo della Calabria in isolamento fiduciario e per la turista argentina ricoverata a Messina. La donna in terapia intensiva.
0: Repressioni su Teheran. Nel primo trimestre 2026 il PIL dell'Unione Europea è aumentato dello 0,2% e dello 0,1% nell'area euro. Questa è la stima.
2: Nella prossima notte generale miglioramento ma residui fenomeni potranno persistere sul basso versante tirrenico, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Coop, grandi sconti su tante grandi marche come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
6: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
7: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
8: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura. Con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati.

0: pianista, Mary, non parlo sopra la sigla.
1: Ho capito, però non manca a guardarmi come se fossi matta.
0: Beh,
1: già dalla prima cosa che dico.
0: Allora ti confesserò, Mary, che ogni tanto ho quella sensazione che tu stia acchiappando, come si acchiappano le farfalle con le mani, delle parole a caso, le stia shakerando e le stia restituendo a noi che ti ascoltiamo con le orecchie appizzate.
1: La traduzione è, non si è capito una mazza di quello che hai detto.
0: No, non si capisce dove stai andando a parare, quindi siccome ho paura aspetto di capire e poi...
1: No, ma non era molto difficile capire, vedi che non mi stavi ascoltando.
0: Sì, il ritmo, vorresti lo stesso
1: il ritmo della
0: di Bob
1: vita,
0: Marley,
1: no?
0: Il ritmo della tua vita.
1: Così bello lento, in realtà io non è che mi possa poi tanto

0: Meglio Franco Russo.
1: Ragazzi, ma perché
0: Franco Russo annuisce? Non si vede alla radio che annuisci, Franco Russo?
2: Concordo.
0: Ecco, bravo.
1: State inversi tutti quanti oggi, secondo me. C'è Marta Boffelli, c'è ovviamente Linda Ovena, che non è mai inversa, francamente. C'è Franco Russo e c'è Flavia Ceccato e c'è Mary Cacciola.
0: Sì, sì, sì. Vuoi sapere? No, oggi ve l'ho detto, l'unica cosa a cui penso oggi è Donald Trump, amici. Quindi non mi interessa.
1: No, zitta un attimo. Adesso scusa.
0: Altri argomenti oggi.
2: Mi trovi d'accordo?
1: Non a te, l'ha detto a me. Sono strana io e strana lei?
2: Strana lei.
1: Ok, perfetto. No, perché una è abituata che quella ha sempre cose da dire, gli lascia il tempo per dirle e non le dice. E
0: ma io vorrei parlare di Donald, come dico
1: subito?
0: Da ieri. Ma in questo momento voi sapete che Donald Trump sta arrivando in Cina. Allora, andare in Cina in questo momento non è proprio una passeggiata di salute.
1: No.
0: Perché le circostanze porteranno Donald a dover fare delle richieste e lì, insomma.

0: Arriva dei messaggi più disparati.
1: Non ho mai più richiamato,
2: non ho mai più scritto.
0: No, secondo me si è risentita che le abbiamo fatto la protagonista del programma e lei voleva rimanere così nel suo. Comunque, vogliamo parlare di Donald?
1: Ma parliamo di Donald, che oggi proprio c'è, caro Donald.
0: Cari miei, Donald Trump se ne va a Pechino. Oggi è la giornata dell'incontro con Xi Jinping. Così si incontreranno. Come ve lo immaginate questo incontro? Perché noi cerchiamo di rinchiuderci nella nostra solita bolla in cui parliamo delle cose che ci divertono, a volte facciamo finta che di non avere una finestra sul mondo, però diciamo che il mondo è abbastanza raccartocciato in questo momento.
1: Abbastanza, sì. Intanto c'è un sacco di gente, cioè me la fai una bella paratona, no? Per l'arrivo di Donald, anche per, sai, impressionare.
0: Allora, lì c'è un problema, nel senso che già ci si sta ovviamente sono organizzatissimi per questa visita, come sempre accade con due capi di Stato, in particolare in Cina, perché la sicurezza a Pechino è ossessiva già quando non li va a trovare nessuno, figurati quando arriva il presidente degli Stati Uniti d'America. E nei precedenti incontri, anche con Donald Trump, la sicurezza dell'uno e dell'altro paese ha avuto un po' delle difficoltà, perché tutto deve essere programmato esattamente. Certo. E Donald, diciamo che ogni tanto si fa prendere dall'improvvisazione.
1: Pizzichino.
0: Ecco, diciamo che il protocollo non è il suo forte, per cui nell'aria stanno
1: magari
0: ancora più attenti del solito.
1: Si mette a ballare senza, diciamo, che questa cosa ovviamente al protocollo sia previsto. Dubito, perché non penso che ci sia musica sotto per poter ballare. Però metti caso che lui si mette a ballare e la gente si spaventa, cioè la gente che gli sta intorno, cinese ovviamente, si spaventa.
0: Ma io me lo vedo, cioè lui sta riflettuto, Donald ha riflettuto, dice adesso vado lì e dico ma chiudete voi sta situazione con l'Iran?
1: Proprio così.
0: Sto stretto di Hormuz, riuscite a riaprirmelo o no? Fate qualcosa.
1: Come lo aprite esattamente? Con le tenaglie, con le pinze?
0: Secondo me lui dice non mi interessa come fate, l'importante è che lo facciate.
1: Sì.
0: Cosa può fornire Donald in cambio, Mary? Perché
1: cosa dà
0: al
1: in
0: momento,
1: cambio?
0: Ecco, il sospetto, qualcuno dice, è che arrivi dicendo era Taiwan che vi interessava.
1: Ma pigliatevela pure, ma qual è il problema? Allora, tanto mica è mia.
0: Sperando che le norme di diritto internazionale, la tutela dei popoli possa prevalere
1: ogni tanto
0: una tantum. Siamo andati a vedere, perché c'è un bellissimo articolo sul Corriere che parla delle precedenti visite a Pechino dei capi di Stato americani, a cominciare da George W. Bush nel 2005, che non ricordavo minimamente. Lui andò nel 2005, nel 2008 Pechino avrebbe avuto le Olimpiadi, però non è che fossero già organizzati, vabbè che sopravvidenti, però un attimo. E lui disse: io sono fan della mountain bike, se per piacere mi organizzate una uscita in bici con i ragazzi della nazionale sul percorso della gara olimpica, io sarei veramente contento.
1: Ma felicione.
0: E cosa hanno fatto loro?

0: radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3.

0: parli in Sicilia e ti capiscono. Pensa te.
1: Ma la bella Toscana dietro l'angolo,
0: per esempio.
1: Franco Russo. Il Molise dove non sei ancora mai stato, Franco Russo.
0: Ma diglielo.
1: Oh,
0: la Calabria dove non sei mai stato, Franco Russo.
1: L'Abruzzo lo conosci, Franco Russo?
0: Vedi.
1: Meno male.
0: E allora.

0: perché il mio stipendio in corone islandesi?
1: Mi hai detto che ami l'Islanda.
0: Ma vivo in Italia.
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
3: Mamma, mi racconti una storia?
4: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
5: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
6: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
7: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa?
8: Più gonfia.
7: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
9: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
11: Poltrone sofà,
12: solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
13: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
14: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
15: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
16: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
17: Le notizie alle 13. Buona giornata da Enzo Panizio. Poliziotti infedeli hanno rubato informazioni personali di migliaia di cittadini, compresi attori, cantanti e calciatori. L'indagine coordinata dalla Procura di Napoli in diverse province italiane. Oltre 1,5 milioni gli accessi abusivi a database di ministeri o autorità per vendere dati personali ad agenzie investigative private che a loro volta li rivendevano ai loro clienti. 30 gli indagati, alcuni sono in carcere o ai domiciliari. Attacchi israeliani su un'autostrada nel sud del Libano. Ci sono almeno 8 morti, tra cui 2 bambini, e i raid continuano. L'Ucraina denuncia che è in corso un massiccio attacco aereo russo. Si segue la pista familiare nell'inchiesta sulla morte di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita, madre e figlia avvelenate con la ricina in provincia di Campobasso. Oggi nuovi interrogatori. In Babbacelliere.
18: Il fascicolo resta a carico di ignoti, ma gli inquirenti hanno definito la lista dei sospettati. Dietro l'omicidio della 15enne Sara Di Vita e della madre 50enne Antonella Di Elsi potrebbe esserci un familiare. Le due donne sono state avvelenate con la ricina tra il 23 e il 24 dicembre a Pietracatella, in provincia di Campobasso. Non è ancora stato identificato il cibo contaminato dal veleno. Dagli interrogatori sarebbero emerse contraddizioni nelle testimonianze di un gruppo di familiari. Gli inquirenti analizzano anche alcuni messaggi lasciati su un forum, dove un utente anonimo ha chiesto come ordinare online grandi quantità di semi di ricino. L'ipotesi è che la ricina sia stata prodotta artigianalmente, secondo pratiche note in ambito agricolo.
17: Un biglietto unico per i treni trasfrontalieri in Europa, anche se il viaggio coinvolge operatori diversi. È la proposta della Commissione Europea, che ha presentato un pacchetto per semplificare le prenotazioni. Si specifica che le piattaforme dominanti dovranno offrire anche i servizi della concorrenza, in modo che i passeggeri possano confrontare e acquistare i biglietti in un'unica transazione. Capital News torna alle 14.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del

0: benzinaio.
1: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Corri da Troni.

0: di Donna Summer è stata programmata per questo, Mary.
1: Esatto, brava, è stata programmata proprio per questo. Quel programma che state ascoltando in questo momento,
0: sì,
1: su
0: C.
1: Radio Capital, esatto, sì. Si intitola Fattore C, e sappiate che inizia a mezzogiorno, finisce alle 14 ed è il più bello in assoluto che possiate trovare tra le 12 e le 14
0: su Radio Capital,
1: da lunedì al venerdì, perché poi
0: inconfutabile,
1: inconfutabile.
0: Fattore C come casa.
1: Beh, brava, infatti benvenuti, perché era tantissimo tempo che purtroppo non riuscivamo a parlare di uno dei nostri interessi maggiori, vale a dire l'immobiliare.
0: Sì, il turismo immobiliare in
1: turismo
0: particolare,
1: immobiliare,
0: quando pensi
1: di, tanto non
0: di non poterti permettere una casa, ma
1: e
0: vai
1: infatti
0: comunque...
1: non te la puoi permettere, e infatti non te la
0: vai
1: puoi
0: comunque
1: permettere.
0: A visitarle, adesso certo. Ve lo chiedo se ve la potete sì. permettere. Allora,
1: dai.
0: Milano e Roma,
1: sì.
0: In Italia i luoghi dove costa di più comprare casa, e cosa vi serve?
1: Cosa ci serve? Soldi.
0: A Milano sì. Vi servono 125.000 euro in contanti, ce li avete?
1: Ma per far che? Per comprare
0: contanti
1: un gradino?
0: Contanti non di mano, però, per dire, sul conto corrente.
1: Ma per comprare un gradino?
0: 125.000 euro in contanti.
1: Ce l'abbiamo, certo.
0: Almeno 3.500 euro al mese di stipendio.
1: Certo, ce l'abbiamo.
0: E
1: scusami, lordo o netto?
0: E non è specificato.
1: Comunque ce l'abbiamo, certo.
0: Speriamo che sia lordo, Mary, se no se ne servono 7.000, avendo delle aliquote praticamente quasi al 50%, se servissero 7.000 euro al mese, mi sa che siamo tutti, non se la compra più nessuno.
1: Non lo so.
0: Comunque io direi 3.500 lordo, busta paga. Ecco. Se, e poi un mutuo a 30 anni, perché lì è la discriminante più grossa. Se sei giovane o sei un attempato a cui il mutuo lo concedono solamente a breve termine.
1: Ecco, quindi qua io proprio sono vado.
0: Invece Roma,
1: sì?
0: Le caratteristiche per capire se più o meno ti puoi permettere, non ho detto di quanti metri quadri, un appartamento intorno agli 80 metri quadri.
1: Ma magari.
0: Sono 80.000 euro cash lì sul conto
1: sì,
0: corrente
1: ancora,
0: liberi.
1: Sì, certo.
0: E un reddito superiore a 2.500 euro al mese.
1: Sempre con un mutuo di 30 anni.
0: Sempre con il mutuo di 30 anni e sempre circa 80 metri quadri. Come avete appreso la notizia? Vi ho abbacchiati un po'?
1: No, ma figurati, ma voglio dire, tutta la gente che per fortuna propria non abita né a Roma né a Milano, ma abita, che ne so, di fronte al mare, questi posti davanti al mare, oppure che ne so, sotto le montagne.
0: Non cioè, ha questi problemi.
1: Non ha questi problemi.
0: Chi invece deve lavorare nelle metropoli, questi problemi ce li ha, e come.
1: E c'ha altre fortune, per carità.
0: Basta, amica,
1: sì.
0: Essere Catherine Zeta-Jones.
1: Certo.
0: Che cosa ha fatto?
1: Che voglio dire, ne ha poche di fortune nella vita.
0: È andata sì. lì a fare una bella visita a Roma Capitale, insieme sì. a suo marito Michael Douglas. A un certo punto Michael è andato a visitare un immobile,
1: sì.
0: l'immobile era lì a Piazza Navona, e lui ha detto: ma questo palazzo storico, ma ce li sogniamo lì a Hollywood,
1: ma
0: noi
1: no.
0: questi palazzi storici. Diciamo che Beverly Hills non è proprio super storica, e questa vista mozzafiato, ma cos'è quella, la Basilica di San Pietro, ma che bello sarebbe. E lei cosa ha fatto?
1: Scusi,
0: come lui è uscito, ha tirato fuori il libretto degli assegni
1: che aveva in borsetta.
0: Vi ricordo che c'è una sola situazione in cui è ancora imprescindibile possedere un libretto degli assegni, ed è il mercato immobiliare.
1: Esattamente.
0: Cara Mary.
1: Gli ha staccato?
0: Ha staccato l'assegnuccio, e niente, adesso tornano a Roma di frequente perché devono controllare l'andamento dei lavori.
1: Ma che meraviglia!
0: E sai la cosa che mi è piaciuta di più, perché è il mio sogno? Collezionare case è il loro hobby principale.
1: Ecco.
0: Loro vanno in un posto che gli piace e dicono: ma qua che se potemo comprare? Andiamo
1: ecco.
0: a vedere, scelgono il top e acquistano.
1: Scelgono
0: io guarda, non amo molto, se penso al potere, al denaro, non ho questa attrazione smodata.
1: No, soldi.
0: Ma l'idea di
1: sì.
0: andare in un posto che ti piace
1: e c'è la casa che ti piace,
0: comprare quello che ti pare. E allora mi fa rivedere,
1: papà.
0: Mi fa rivedere i miei fondamentali.
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: Secondo te,
0: Catherine, se ti avanza una casetta, pensa a noi, Fattore C.

0: Valerie, Steve Winwood su Radio Capital. Allora, giustamente dice Valerio, il potere d'acquisto è l'essenza stessa del potere, e mai frase fu più giusta, direi.
1: Senti, cioè, sì, verissimo, ma Valfardo ci segnala,
0: sì,
1: e cerca di sollevarci il morale, sì, dice: pensa però che devi aprirle, chiuderle ste case, riunioni condominiali, limu da pagare, che te ne fai? Lascia fa, Valfardo,
0: ma
1: lascia
0: allora
1: fa.
0: Non ci siamo proprio capiti. A Beverly Hills, per esempio, dove per l'appunto soggiornano, credo, nella maggior parte dei mesi dell'anno, suppongo.

0: Marble Records.
1: Certo.
0: Sì. Ditemi un po' di titoli di cover, che sapete benissimo essere cover, che hanno superato in popolarità la versione originale e oggi ci si ricorda più della cover che dell'originale.
2: Capital Records con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Anche stanotte zero riposo.
4: Allora cambiamo sistema letto.
3: Non è il momento di spendere.
4: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
5: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: Gruppo A2A. Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
1: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare

0: Tony, non ci sono paragoni.
1: My Movies presenta.
2: Inizia dicendomi perché sei qui.
3: Mi serve un vestito.
2: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
3: Non sapevo dove altro andare.
1: Il premio Oscar Anne Hathaway.
3: Non volevo tagliarti fuori,
2: ma lo hai fatto.
3: Non puoi odiarmi davvero.
2: Oh sì che posso.
1: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
3: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
1: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
4: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Esattamente di quelli.
1: E allora succede che ci siano tennisti importanti a piede libero,
0: sì,
1: in giro per la città.
0: Sì.
1: E può capitare che uno di questi tennisti, il numero 3 della classifica,
0: Bono, che aiutami a dire Bono.
1: Come il pane, si dice.
0: Sì, Bono come il pane, sì.
1: E dobbiamo
0: perché
1: dire
0: io
1: che
0: sono tecnicamente, voglio dire, quello che insomma sottolineo sempre sono le mie capacità tecniche nella,
1: certo,
0: nel disquisire di tennis.
1: Sei un po' come Stefano Meloccaro quando valuti un tennista.
0: Sì, sì, sì, guardo le stesse
1: Alexander
0: cose.
1: Zverev.

0: Proprio per lei, Pino Daniele su Radio Capital alle 13:48 minuti. Radio Capital è anche una radio di servizio.
1: Certamente.
0: Quindi, attenzione, Flavia, perché arriva un messaggio per te. E noi che avevamo già preparato la nostra scaletta, come sempre scritta parola per parola, abbiamo buttato tutto nel cestino solamente perché è giusto parlare di questo.
1: Dici tutti i testi che ci
0: tutti
1: prepariamo.
0: Tutti i testi. E ringraziamo sempre ovviamente tutti quanti, anche i nostri autori, perché ne nominiamo solamente due, ma ne abbiamo 847. Vai Marta.
2: Sì, soprattutto mi rivolgo a Flavia.

0: come se dovessi incappare in un pochino di glutine un giorno, l'importante è non sommarlo poi nei giorni successivi. Invece la celiachia vera e propria, che è una malattia su base allergica, quindi devi stare attentissimo perché non devi subire nessun tipo di contaminazione, dà una serie di difficoltà pratiche soprattutto alle mamme che hanno i bambini. Sì. Noi, siccome questa malattia sta crescendo negli anni, perché per una lunga serie di ragioni con cui non staremo qui a intrattenermi,
1: perché mangiamo sempre più cibi processati, comunque sia la base poi è quella in realtà,
0: quando sei adulto te ne fai una ragione, certo, so come dire, diventi, impari a gestirla, ma quando sei un bambino, mamma, che devi andare alle feste dove tutti si scofanano queste torte meravigliose, tu sei lì che guardi e dici, per me, io ricordo che abbiamo fatto tutte l'asilo, le elementari di mia figlia con queste feste dove stavamo molto attenti perché ce n'era più di uno di bambino celiaco, e quindi a fare un tavolo a parte dove potessero anche loro trovare la torta, le pizzette.
1: Beh, questo è molto
0: e
1: bello.
0: Oggi rispetto ad allora sono passati una decina d'anni, si sono fatti passi da gigante, sì, perché trovate tantissimi prodotti. Poi bisogna sperimentare, perché
1: certo,
0: alcune alternative non sono buonissime al palato, ma ce ne sono alcune che non distingo. Io spesso faccio la pasta senza glutine di una certa marca e nessuno si accorge che è senza glutine, che non è quella
1: così
0: solida.
1: Come tu mi hai fatto mangiare una torta di mele buonissima dove non c'è né farina né non c'è glutine,
0: non c'è né lattosio, scusami, né glutine. Sì, è di un forno meraviglioso che sta a Sesto San Giovanni, che sono bravissimi.
1: Vabbè, bravissimi,
0: ci sono dei forni ormai in tutta Italia, sì, che sono eccezionali. È venuto anche Paolino, salutiamo, sì, il nostro Paolino Vetere, che
1: certo,
0: trovate sui social, e sta diventando più semplice da
1: per
0: gestire,
1: per fortuna. Sì,
0: certo, è che quando vai a mangiare devi sempre capire dove, se puoi,
1: come,
0: se non
1: quando
0: può,
1: e perché
0: si migliora, si va, ragazzi,
1: lo
0: si
1: so
0: va.
1: Noi peraltro lunedì avremo anche un ospite per parlare di alimentazione.
0: Sì, il nostro nutrizionista del cuore Davide Iozzi torna lunedì, yes!
1: Qui alle 13, però ancora ci vuole, questo lunedì.

0: Has It, Adele su Radio Capital. Torneremo a parlare di Giulia Chiesa, ma con calma, siccome ti chiedono ovviamente anche la marca della pasta senza glutine che utilizzi, potete scrivere a Flavia sul suo Instagram.
1: Sì, su Indiam, tanto rispondo sempre a tutti e quello ve lo do. Volevo dire a quelli che mi scrivono: una malattia autoimmune non allergica, sì, la reazione quella che si ha è di tipo, per, diciamo, per semplificare, amici, poi è una malattia genetica autoimmune cronica, se volete le parole quelle più corrette.
0: Medicina 33, Ale.
2: Le nostre chiamate lunghe, è tutto un attendere prego.
3: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
5: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
9: La spesa intelligente.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
14: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: E ora la sfida finale. Cocktail.
18: Spritz al tramonto.
17: Colazione.
18: Cappuccino vista mare.
17: Estate.
18: Crociera all'inclusive con Costa.
17: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
20: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
21: Aiuto, cadiamo!
20: O ti senti ACT?
22: Oh, che forza!
20: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.

0: Però perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
3: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
4: Nuova Toyota IgoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
5: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Le notizie delle 14 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciuti. È stata rintracciata Sonia Bottacchiari, la donna scomparsa il 20 aprile con i figli da Piacenza. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute, spiega la procuratrice di Piacenza Grazia Pradella, che aggiunge: non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni se venisse scoperto il luogo del suo rifugio. La missione italiana nello stretto di Hormuz partirà solo dopo la fine di ogni ostilità, lo chiarisce il ministro degli esteri italiani in audizione in commissione esteri. Il presidente americano Trump intanto è appena arrivato in Cina, incontrerà il presidente cinese Xi Jinping. La Casa Bianca spera di convincere il leader cinese a fare pressione sui pasdaran iraniani. La data del derby di Roma diventa un rompicapo. Riccardo Quadrano.
8: Roma-Lazio, penultima di campionato, ha già subito svariati spostamenti facendo slalom tra diversi paletti, ma, dato grottesco, non si hanno ancora una data e un orario definiti. Per il prefetto Giannini, la concomitanza del match con la finale degli internazionali di tennis, olimpico e foro italico sono praticamente attaccati, impone di separare gli eventi. Quindi derby rinviato a lunedì sera alle 20.45, ma la Lega Calcio, che aveva trovato la soluzione piazzando la partita alle 12.30 di domenica, non ci sta e si appella al TAR del Lazio, con poche chance di spuntarla. Si gioca lunedì dunque, con inevitabile slittamento allo stesso giorno degli altri 4 match per lo Sprint Champions, nel rispetto della contemporaneità. In ogni caso, con i calendari di calcio già definiti a luglio e quelli del tennis anche da prima, si poteva fare meglio.
7: Quarti di finale per gli internazionali di Roma di tennis. La polacca Swiatek ha vinto 6-1 il primo set e conduce 4-1 il secondo contro l'americana Pegula. Questa sera in campo l'italiano Darderi, che affronterà lo spagnolo Hodar. Capital News torna alle 15.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
9: Il tempo resta ancora instabile su buona parte dell'Italia.

0: www.casasmarrite.it.
1: Ufficio Casa Smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.

0: mappa di felicità.
1: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura. Con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Cioè, ragazzi, ma che è questa canzoncella, no? Mi ricorda troppo quando nonna Maria veniva a dormire a casa nostra e ora di pranzo non c'erano santi né madonne. Si doveva vedere assolutamente il pranzo è servito con Corrado. Grandi! Ciao,
1: comunque, ragazzi, abbiamo delle ascoltatrici e degli ascoltatori veterani, diciamo,
2: veterani,
1: non voglio dire anziani,
2: sì.
1: Ma quelli che si ricordano il pranzo servito con Corrado, e sono arrivati centinaia di messaggi,
2: sì,
1: in due minuti.
2: È un programma.
1: Però anche
2: che ha
1: lasciato Paletta,
2: segno,
1: anche Paletta, che è abbastanza giovane, si ricorda il pranzo servito. Anche
2: giovane,
1: Stefania
2: ormai è abbastanza giovane.
1: Vedi, Jennifer no. Jennifer, che è una giovane vera, non si ricorda il pranzo servito con Corrado.
2: Veramente neanche io, perché non l'ho mai visto, senza offesa.
1: Vabbè,
2: però.
1: Ok, certo.
2: Però so l'esistenza. Il pranzo servito è già digerito per quanto mi riguarda, per cui.
1: Ecco. Però vi ricordate quando esisteva quella cosa che si chiamava la televisione? Guarda che era una bella invenzione. E beh, c'era un sacco di gente che guardava la televisione e la guardavano all'ora di pranzo.
2: Ancora adesso,
1: E c'era, sì, ma adesso è tanto per dire. Però quando c'erano le grandi star della televisione dell'ora di pranzo, che erano Raffaella Carrà, poi Corrado col pranzo servito, adesso c'è l'Antonella Clerici, no? Credo che a quell'ora lì imperversa in televisione.
2: Ma non l'ho mai vista proprio.
1: Però insomma erano abitudini di tanti anni fa. E Augusto Martelli, che era il compositore compositore delle sigle, diciamo in house di Canale 5, quello che faceva tutto, tant'è che era talmente il compositore di riferimento di Canale 5 che ha scritto

0: pranzo servito. Vabbè, comunque, insomma, così. Augusto Martelli. Dunque, trasmesso per la prima volta il 13 settembre dell'82, vedi, quindi eravamo pieni anni 80. Vabbè, questa è invece Capitol Records è servita.
1: Oh yeah, baby. Capitol Records con Mixo e Luca De Gennaro.
2: Ma poi ne aveva fatto una suite, cioè durava 6 minuti sempre
0: Infatti quando l'ho messo in scaletta ho detto ma durerà un minuto e mezzo, no, 4:47.
2: Ma dimmi te, vabbè, sai, i diritti d'autore sono importanti nella vita. Allora, buon pomeriggio amici, amici, sono le 14:10, questa è Radio Capital, qui inizia ufficialmente il pomeriggio con Capitol Records, con Luca De Gennaro dagli studi di Milano. E con me che sono Mixo dagli studi di Roma, c'è Alex Palizzi in regia, c'è la già citata Jennifer Engelman e la sempre citata Stefania Tringali che ci danno una mano in redazione.
0: Gabbro 85 ci dice, che non per niente si chiama 85, dice la mia mamma andò al pranzo servito, andò tipo come pubblico, con Corrado, come concorrente.
2: Sì.
0: Vinse i gettoni d'oro e i pannoloni per me, per lui che era giovane, era
2: ma
0: piccolo.
2: Ma i pannolini si chiamano per i bambini.
0: E quindi lui ha scritto pannoloni, vabbè. Comunque si chiamava Panolini. E ho ancora l'ippopotamo blu della Pampers. Evidentemente da il gadget della Pampers che era un ippopotamo blu. Ma pensa a te. Basta una sigla televisiva per scatenare ricordi a chiunque sia l'ascoltatore.
2: Certo che sì.
0: Allora, avremo un ospite alle 15, viene a trovarci Mannarino, è un gran piacere ritornare ad averlo con noi perché ci sta molto simpatico, ha fatto un disco molto bello.
2: Molto interessante, un disco su cui avrò un po' di domande da fargli.
0: Libero di fare di tutte le domande che vorrai. E noi invece subito cominciamo come al solito, ancora per due giorni, oggi e domani, gli ultimi due scontri, 70 contro 20, una canzone del 1956, cioè di 70 tondi anni fa, con una giovincella ventenne, cioè una canzone che è uscita nel 2006. Oggi abbiamo niente di meno che Blue Suede Shoes, un super classico.
2: Sì, resa famosa da Elvis Presley, ma in realtà fatta da Carl Perkins.
0: Carl Perkins, infatti la versione originale di Carl Perkins, contro una dolcissima canzone che si ricorderanno i più giovani, insomma, che magari avevano 15 anni, 20 anni fa, e cioè Waiting on the World to Change di John Mayer. John Mayer o Carl Perkins, pronti via, 342 342 1190.

0: Sì, purtroppo.
1: Siamo ancora lì, waiting on the world to change.
0: Mamma mia, che palle, guarda.
1: Matteo giustamente dice: ma com'è che questa canzone ha già 20 anni? Ma com'è possibile? Sì. È uscita l'altro ieri. Perché sembra.
0: È una percezione del tempo sballata, caro amico.
1: Beh, è per quello che facciamo i tornei, per farvi rendere conto di quanta acqua è passata nel fiume sotto il ponte.
0: Sì, ma in effetti.
1: Anche, guarda che anche 70 anni per Blues and Shoes, uno diceva,
0: vabbè, sempre
1: Blues
0: benissimo.
1: Rock and roll, sì. No, 70 sono proprio tanti.
0: Sì, sì, assolutamente. Guarda, cioè, io per questioni proprio mie, di gusto mio personale, non me ne voglio John Mayer, ma Carl Perkins con Blues and Shoes tutta la vita, per quanto mi riguarda. Ma non, i nostri voti non c'entrano, sono giusto delle opinioni così en passant. Sì.
1: E beh, io peraltro invece voterei per John Mayer, perché indubbiamente tra quelli di nuova generazione è uno di quelli che ha lasciato il segno per la classe, per la capacità di suonare la chitarra benissimo, per il profilo.
0: È vero,
1: per
0: bravissimo chitarrista. Cioè, sì, hai ragione, sì. Allora, 342-342-2190, fino alla fine dell'ora potete scegliere fra Blues and Shoes oppure Waiting on the World to Change. Non c'è niente in regalo, però vogliamo capire chi passa.
1: Chi passa. E invece la maggior parte dei messaggi che sono arrivati durante il passaggio di queste due canzoni era per dirci che il Pippopotamo blu era della linea.

0: Ricky Nelson. Se voi sentite il riff
1: Summertime di Gershwin, sì, sì. Summertime and Living
0: Sì, sì, sì, quello che faceva anche James Joplin. Sì. Se voi adesso vi ascoltate il riff di basso che hanno rubato pari pari di Purple per Black Knight, che infatti arriverà subito dopo. Senti un po' qua. Black Knight praticamente.
1: Uguale.

0: ottobre, il 17 ottobre, saranno a Milano al Forum di Asago.
1: Quindi insomma concerti anche importanti, devo dire, sì, il singolo Arrogant Boy si chiama, il pezzo che è già uscito.
0: Non è buono?
1: Bah, no, a un primo ascolto e una prima visione del video mi lascia un po' perplesso.
0: Perché ha detto
1: però,
0: che
1: insomma,
0: tornano agli anni 70 i dischi tipo Machine
1: ma,
0: Head.
1: Ma non sono mai usciti dagli anni 70
0: vero,
1: in realtà. Anche Bob Ezrin, che appunto è il loro produttore, sì, dagli anni 70, pure Bob Ezrin, voglio dire, lo metti davanti a, una, sì, sì, a un mixer, ci avrà 80 anni pure lui, non
0: certo,
1: so se quanto ci senta bene.
0: Però rendiamoci conto che noi siamo stati veramente imbarati dai Deep Purple.
1: Siamo stati imbarati dai Deep Purple. Questo è il titolo della tua autobiografia. Siamo stati imbarati dai Deep Purple.
2: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
3: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
2: Malika Ayane e Paola Turci.
3: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Ci si vede lì.
4: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
7: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
8: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100. Radio Capital ti consiglia
11: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio a Lingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkai, Emmanuel Carrer, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
12: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con

0: ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
2: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Tre giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: On air with Monge Gift. Gli snack per cani e gatti con carne fresca.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Boy, come on girls, Beat Surrender. Questo fu l'ultimo singolo dei Jam, perché Paul Weller aveva deciso basta, senza neanche dare una spiegazione ai suoi due soci, il bassista e il batterista, che rimasero anche spiazzati dicendo ma come, siamo primi in classifica con questo singolo e mo ci sciogliamo.
1: Era pure bello, tra l'altro,
0: pure bello,
1: perché sì, sì. Bellissima.
0: Beat Surrender, tra l'altro Paul Weller impegnatissimo come al solito per questo concerto che si terrà fra 4 giorni, il 17 maggio, alla Scala di Londra, l'evento per raccogliere fondi a favore del Gaza Medical Solidarity Fund. E quindi, esatto, molto bravo. Hanno aderito un sacco di artisti, tra l'altro oltre 1100 artisti hanno anche fatto una lettera aperta che si chiama, per la campagna No Music for Genocide, boicottando l'Eurovision Song Contest, che è già iniziato, ha già incominciato a spargere le sue schifezze.
1: Infatti,
0: in giro.
1: E noi non ne parliamo, perché non ce ne frega niente.
0: Ecco appunto.
1: Allora, continuate a votare per Waiting on the World to Change, canzone di 20 anni fa di John Mayer, oppure Blue Suede Shoes, canzone di 70 anni fa di Carl Perkins, al 342-342-2190. Allora, cosa è successo martedì scorso, cioè ieri praticamente? Uh-huh. Esatto, è successo che gli U2, uh-huh, tutti e quattro gli U2, ma in assetto da concerto, cioè suonanti.
0: Sì.
1: Sono stati avvistati a Città Mexico, del Mexico City, Città del Messico, mentre registravano il video di un nuovo brano che si chiama Street of Dreams, tratto dal loro prossimo album, che è previsto per tra qualche tempo uscirà. Okay. Loro praticamente sono piazzati su questo bus da turisti e hanno fatto la canzone e si sono assiepati ovviamente centinaia di persone sotto. Si è sentito qualche nota della canzone e pare che sia bella. Oh, ma questi qua fanno le canzoni belle, cioè tipo Rolling Stones, singolo nuovo, bellissimo. Le canzoni degli U2, niente male.
0: Hai capito?
1: Noi nell'attesa ci andiamo ad ascoltare l'ultima canzone degli U2, che è quella che apre l'EP uscito a Pasqua, che si chiama Easter Lily, che si chiama Song for Hal, che tra l'altro è una dedica al famoso Hal Wilner.
0: Ah, non pensavo al computer
1: del
0: 2001.
1: Un collaboratore di lunga data e un grande archivista, insomma un personaggio molto importante della storia della musica americana, si chiama Hal Wilner, scomparso. Okay. Tra l'altro è morto di Covid nel 2020.
0: La faccia.
1: E questa si chiama Song for Hal, la nuova canzone degli U2, novità su Radio Capital.

0: E poi ci si chiede da dove hanno preso gli Engine de Poitrine.
1: Ma infatti non si sono inventati niente, ragazzi. Certo. I King Crimson.
0: La musica microtonale, il math rock.
1: Ma
0: queste
1: non
0: cose
1: scherziamo
0: qua.
1: Veramente.
0: Questi erano i King Crimson, ragazzi. 1970, Pictures, esatto, of the City, da un album meraviglioso che in realtà è sempre un po' passato in sotto silenzio perché il primo era stato talmente clamoroso.
1: Sì.
0: Ma questo secondo album dei King Crimson, In the Wake of Poseidon, del 70, era un disco meraviglioso.
1: Bellissimo, l'ultimo dove c'era Greg Lake a cantare. E tra l'altro la cosa più incredibile è che sia io che te, ma tutti i nostri amici coetanei, quando usciva questo disco, lo ascoltavamo dal mattino alla sera e avevamo 10 anni.
0: Avevamo 10 anni,
1: cioè,
0: esattamente.
1: Veramente, ragazzi.
0: Noi ci siamo imbarati.
1: Esatto. Siamo cresciuti con questa roba qui, vedi un po'.
0: Mamma mia. Sì, siamo imbarati con King Crimson. E tra l'altro, due disegnatori di Savona, che si chiamano Giuseppe Dario Isopo e Elena Terzi, hanno realizzato un fumetto che si chiama Into a Dark Crimson, che è un fumetto sei volumi sulla storia dei King Crimson.
1: Che meraviglia.
0: Che roba. Savonesi.
1: Ma una storia articolata, perché ogni disco cambiava formazione.
0: Infatti in sei volumi.
1: Appunto. Allora parliamo un po' anzi citiamo il quartiere di Harlem e anche di Spanish Harlem, detto anche El Barrio, essendo spagnolo. Questo quartiere era nato come un quartiere pieno di immigrati italiani, come Little Italy, adesso non c'è più traccia, ed è rimasto quindi Spanish Harlem. A cantarlo nel 1961 era Ben E. King.
0: Posso dire che è un quartiere bellissimo.
1: Sì, molto
0: bello.
1: Ho
0: avuto anche una casa lì, è bellissimo stare a Harlem.
1: Ah, vedi.

0: E ne abbiamo in serbo altre fortissime.
1: Va bene.
0: Nel frattempo arriva Mannarino, da subito dopo le news di Radio Capital.
1: Yes.
2: Con questa fai colazione. Hai una visione diversa delle cose.
3: Ci scrivono che il boom delle vendite dei romanzi di Montalbano è dovuto al fatto che le fiction finiscono così tardi che per sapere chi è il colpevole bisogna andare a leggere il libro.
4: Non e è una brutta idea. Tempo. Poi Andrea, in realtà sappiamo che non è così.
3: Ve lo ricordate quando io e Lucatella eravamo giovani? Il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera che iniziava in modo puntualissimo.
2: The Breakfast Club. Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
5: Anche stanotte zero riposo.
6: Allora cambiamo sistema letto.
5: Non è il momento di spendere.
6: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
7: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
11: La spesa intelligente!
12: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. E il tema del festival è noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
13: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
14: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
15: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
16: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
17: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
18: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
16: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
19: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
1: My Movies presenta.
2: Inizia dicendomi perché sei qui.
3: Mi serve un vestito.
2: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
3: Non sapevo dove altro andare.
1: Il premio Oscar Anne Hathaway.
3: Non volevo tagliarti fuori.
2: Ma lo hai fatto.
3: Non puoi odiarmi davvero.
2: Oh sì che posso.
1: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
3: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
1: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
4: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E passiamo alla pagina sportiva.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente a casa propria, per altre ancora rischiamo il carcere.

0: perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
4: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
5: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: effetto fa sentire la tua canzone per radio, Alessandro?
1: Ma non lo so, nessuno.
2: Come?
1: Perché sai che succede? Vari ospiti che vengono qua,
0: sì,
1: che ovviamente conoscono a memoria la canzone appena uscita, sul disco però, appena uscita, eccetera, però se l'ascoltano dicendo: oh Madonna, la radio è diversa. Non so perché quale sia tecnicamente proprio la differenza.
2: Ma non lo so, ragazzi, non ci ho pensato, mi voglio impreparare.
1: Comunque questa canzone si chiamava Per un po' d'amore, dall'album che si chiama Primo Amore, nuovo album di Mannarino. Ciao caro Alessandro, ciao, bentornato. Mannarino, che stavo ricordandogli che lui statisticamente ha un primato, cioè di essere stato il primo ospite in persona negli studi di Radio Capital dopo il Covid.
0: Ah, cioè, vedi?
1: Sai, quando non potevamo avere ospiti, diciamo, in carne ed ossa.
0: Certo.
1: Il primo che invece ha, come dire, superato questa barriera è stato Mannarino. Anche perché tu sei un giramondo, sei un esploratore, sei uno che gira per il mondo.
0: E si sente, eh?
2: Ho viaggiato parecchio, dai, diciamo, negli ultimi anni. Sì, fatico a rimanere stanziale, fatico proprio.
0: Devo dire che questo disco sarebbe piaciuto a Compay Segundo, sembra di stare un po' a Cuba, non so. Queste chitarrine sono ukulele?
2: È un si chiama Biscito.
0: Ah.
2: Che significa animaletto, lo fa Omero Zambrano, un liutaio di Cordoba.
0: Ah, però.
1: Pensate che va a beccare il liutaio a Cordoba.
0: Beh, certo,
1: capito?
0: Musicista fa quello.
2: Me l'ha fatto conoscere Manu Chao.
1: Ah, ok.
2: Lo usa anche lui. Una sera eravamo a cena da Luigi Vignando e ci siamo messi a suonare. E Luigi lo conoscete, uno dei miei manager.
0: Certo.
2: E niente, ci siamo messi a suonare. E io c'avevo un guitarrele che comunque. Che succede? Praticamente devi cambiare l'accordato, devi cambiare posizioni quando lo suoni,
0: certo,
2: perché è una quarta sopra accordato.

0: Se lui lo fa tutto dall'inizio alla fine.
1: Così fanno i liutai seri, certo.
2: E poi c'è la gente che dice: ma oggi la musica si fa con il computer. Altro che con gli strumenti che il liutaio ha scelto con quell'albero lì, qualcosa. Cioè, una roba, è tutta umanità, è tutta natura, no? Quella che c'è poi nella musica, specialmente nella tua.
0: Beh, la musica parte dalla natura, è l'uomo che ha copiato e reinterpretato i suoni della natura.
1: Vero.
0: Poi per un sacco di millenni è stata una magia che univa le persone quando dovevano piangere, quando dovevano connettersi con altro, quando dovevano andare

0: costruito tra Roma, Milano e Brooklyn. A Brooklyn in particolare sei stato negli studi di Mauro Refosco. Per chi non lo conoscesse, Mauro Refosco è un musicista della stramadonna che in questo periodo è il capobanda delle percussioni del tour di David Byrne, che è uno dei, dei lavori più difficili
1: assolutamente
0: del mondo della musica.
1: Sì, sì.
0: Come hai cominciato a lavorare? Lui insomma lavora con te da tanto tempo, no?
2: Beh, sì, abbiamo registrato. Mi presentò Tony Cantone per la registrazione di Apriti Cielo.
0: Sì, quindi qualche album fa.
2: Sì. Poi ha fatto con me il tour Apriti Cielo e il tour V. Abbiamo anche registrato V. Già sono andato 2-3 volte da lui a Brooklyn a registrare cose per altri dischi. E niente, ha fatto questo disco, ci siamo sentiti l'altro giorno, insomma la rosicata è che sta con David Byrne appunto quest'estate. Sarebbe stato bello suonarlo insieme, ma vabbè, comunque c'è una band
0: tra
2: bellissima.
0: L'altro per chi ha visto il concerto di David Byrne, le percussioni, cioè praticamente la batteria, visto che non c'è niente di appoggiato per terra, perché sono tutti musicisti, la batteria è formata da 6 musicisti diversi, comandati da Refosco, cioè ognuno fa il suo suonino, diciamo.
2: Lui ha proprio arrangiato le percussioni di questo show e poi io penso che si siano ispirati appunto alla scuola, alle scuole de samba.
0: Ecco, le scuole di samba brasiliane.
2: Tutta il groove, la ritmica viene diviso fra vari percussionisti.
1: Certo.
2: Uno suona una insieme.
1: Beh, nulla di nuovo batteria. Nell'ambito di David Byrne, che è sempre stato uno molto attento ai suoni che provenivano non soltanto dal mondo anglosassone.
2: Molto il Brasile.
1: Certo.
0: Allora, mettiamo una canzone che si chiama Dammi, che introducici questa canzone.
2: Allora, io ho scelto di non parlare più di queste canzoni, perché se io le spiego troppo poi tolgo la magia.
0: Vai, hai ragione. Senti, come i quadri,
1: assolutamente,
0: no?
1: Guarda,
0: se spieghi un quadro togli la magia.
1: Ma poi parole al vento, la spiegazione, bisogna sentirla la musica, nel senso proprio di sentirla, esatto. No? Con tutte le cellule, ecco.

0: in giro per il mondo, che per questioni proprio di penetrazione più o meno efficace magari non conosciamo, ma veramente c'è tanta roba. Beh, mi piace il fatto che tu rivendichi il fatto di essere proprio romano de Roma e lo fai sentire, perché insomma molte delle frasi che pronunci nelle tue canzoni hanno la calata romanesca. Questa cosa qui ti ha creato qualche problema di razzismo oppure vai tranquillo?
1: Beh, già che se dici calata, sei tu che sei razzista.
0: No, mi è venuta la calata.
1: Perché non è la calata.
0: Sì, in effetti, è un dialetto, sì, è vero.
2: Quasi una lingua.
0: È vero,
2: quasi,
0: è vero. Sorry.
1: Io sono cresciuto con Trilussa, Belli.
0: È stato tuo nonno,
1: Petrolini,
0: vero?
1: Gabriella Ferri, sì.
0: Che ti ha introdotto?
1: La romanità, cioè, il romanesco per me è la lingua della pancia.

0: Episcopo e che ci parlava della parlesia, cioè il modo di parlare dei musicisti napoletani, che è un modo di parlare molto musicale, di una lingua incomprensibile,
1: sì,
0: che però i musicisti napoletani tra di loro capiscono,
1: sì,
0: e comunicano anche un po' in codice, no?
1: Vero.
0: Ed è molto musicale, ma non è ascrivibile solo a quel mondo lì, diventa una lingua del mondo, diciamo.
1: Esatto.
0: Allora, c'è... No, Mixo, prego.
1: No, una serie di concerti, ma una serie lunghissima, vedo che sarà in tour da qui all'eternità, praticamente si parte domenica 21 giugno a Fermo, Arena Villa Vitali, e poi a lei con una serie di concerti, il 25 per esempio a Padova, il 27 sempre di giugno a Collegno in provincia di Torino, e immagino che su tutti...
0: Sono tutti posti molto prestigiosi, perché insomma il Musart Festival di Firenze, poi c'è il Rock in Roma a Roma, c'è il Locus a Locorotondo,
1: sì,
0: c'è addirittura suoni a Palazzo Te a Mantova, che è un posto meraviglioso.
1: Bellissimo, sì.
0: Sì. Per finire a Milano a Parco della Musica. Per cui, chi c'è con te sul palco? Perché tu di solito hai sempre delle band molto numerose, no? Tante belle.
2: Questa volta un po' meno, cioè vorrei lasciare anche spazio, diciamo, all'immaginazione.
0: Ok.
2: Serve. Secondo me il pubblico deve potersi sempre cantare qualcosa che non c'è nell'arrangiamento.
0: Ah, ok. Ah, dici, fantastico.
2: Deve poter mettere una sua melodia dentro l'arrangiamento.
1: Sì, sì.
2: E vabbè, ci sarà con me Cesare Petulicchio alla batteria.
0: The Bud Spencer Blues Explosion, che insomma che è l'altro di Adriano Viterbini.
1: Adoro quel gruppo.
0: Bravissimi, sì.
2: E Pezzolet, Matteo Pezzolet al basso. E Alessandro Chimienti, che suona come da anni, detto Kimi Hendrix.
0: Kimi Hendrix.
1: Bellissimo.
2: Poi sarò Simona Sciacca e Lavinia Mancusi,
0: che
2: sintetizzatori,
0: da sempre,
2: cori, percussioni. E Francesco Santalucia,
1: alle
2: sintetizzatori, tastiere.
1: Comunque siete un bel po'.
0: Ammazza,
2: non,
0: sì,
2: è
0: sì.
1: Non è un power trio.
2: Ma
1: come
2: vabbè, però ho fatto pure concerti che eravamo 12.
0: Ma infatti,
1: sì, sì.
2: Ma tipo, sono molto morigerato.
1: È vero, è vero.
0: Il tour, quello che avevo visto, il concerto al Fabric, eravate tantissimi sul palco. Mi ricordo cos'era. Comunque, era 4-5 anni fa, diciamo, appena pre-COVID. Comunque, bello. Bel tour lungo. Noi ci lasciamo ascoltando Per un po' d'amore. No, l'abbiamo già ascoltata prima.
1: Sì, no.
0: Ciao, ascoltiamo. Ciao.
1: Che è il pezzo che apre il disco e che già da questo pezzo qui si capisce qual è
2: che
1: la linea artistica. No, nel senso che proprio.
2: Non è il pezzo con cui ci salutiamo, no?
0: Ci sa, si chiama Ciao per quello. Esatto.
2: Sì. Ciao, siamo vista.
1: Se vedevo.
0: Tu, allora, a me piacerebbe che tu venissi qualche volta a qualche Capital Jam. Sai che noi facciamo delle serate molto belle con la band di Vittorio Cosma, con un sacco di musicisti fantastici e con un sacco di ospiti. Un giorno. Tipo in autunno, quando ti pare sei libero, dai, vieni a farti una cantata e una suonata, perché insomma ci divertiamo.
1: Anche perché di solito diciamo che gli ospiti, gli artisti che ospitiamo, fanno anche delle cover, se che si scelgono loro. Tu che cosa faresti?
0: Ma così glielo chiedi,
2: io
0: così
2: faccio qualcosa di brasiliano che già ho fatto in Brasile, quindi già mi sento pronto.
1: Ah, ok.
0: Vedi? Certo.
2: Cioè, quando è capitato in Brasile che qualcuno mi ha invitato al suo concerto di artisti brasiliani,
1: certo.
2: Faccio Trance da Zonze, perché è quella che fa Pascari Dudu, Pascari Dudu, quella lì praticamente è scritta a Dorinan Barbosa, un sambista di San Paolo, d'origine italiana.
1: Ah.
2: E la gente non sa che prende in giro il mammone italiano.
1: Ah, ecco.
2: Perché lui dice: il treno delle 11, dice, io vorrei stare con te, ragazza.
1: Ah.
2: Ma non posso rimanere.
1: Devo andare
2: perché
1: dalla
2: a
1: mamma.
2: Casa c'è mia madre da sola. E lei non dorme.
1: Sì, il mammone tipico italiano. Sì.
0: Senti, ma è stata tradotta in italiano? Qualcuno l'ha incisa in italiano quella canzone?
2: Sì, l'ho sentita, non mi ricordo chi, ma l'ho sentita.
0: Perché mi ricordo che il testo diceva: ma devo prendere il treno che mi porterà lontano, molto lontano da te. Ed era in italiano la canzone. Quindi qualcuno deve averla fatta, qualche Nico Fidenco, non so. Qualcuno
1: ma
0: di quel periodo lì, quello degli anni
2: 60. Quella così è più diciamo, ecco, una roba di
0: Arbore, addirittura Simone
1: può starci Arbore.
2: Ah, penso di sì,
1: è un attento, insomma. Invece l'ultima cosa che volevo chiedere, adesso questo nuovo disco è il frutto di tutta la tua carriera, di tutta la tua sensibilità, ma tu da ragazzino con che cosa sei cresciuto? Chi ascoltavi?
2: Beh, i cantatori italiani che metteva mia madre, cioè, con i vinili, si sentiva De André, si sentiva De Gregori, Venditti,
1: certo.
2: Bruce Springsteen, Vasco Rossi, che ti devo dire, questa era, Branduardi,
0: ma dai, vedi, però c'è quello Springsteen infilato in questo.

0: vedi,
1: sì,
0: in questa lista
1: i miei stavano proprio in fissa.
0: Ma stavano in fissa,
1: sì, tutto vedi, stanno in fissa, vanno a tutti i concerti.
0: Vedi Mixo? Vedi Mixo che gli springsteiniani poi fanno figli bravi?
2: È vero.
0: Scusa,
1: i viaggi in macchina.
2: Un merito ce l'ha per Springsteen.
0: Ma ti hanno portato a vedere Springsteen da piccolo?
2: No. Che crudeli.
0: Però bello. Ma continuano a essere.
1: Sì, vanno ai concerti quando possono. Quando sono in Italia vanno. Mia madre è proprio. Poi il fatto è che dopo un concerto poi parte tutta. Ne parlano per due mesi.
0: Ma non siamo persone normali noi springsteeniani. Quando arriva Springsteen cambia proprio tutti i connotati, proprio il periodo. Per cui insomma qui dentro in questo palazzo ne abbiamo una in particolare, una nostra redattrice, che è proprio niente. Quando Springsteen parte per i concerti cambia la vita, cambiano i ritmi, tutto.
2: Certo.
0: Quindi capisco i tuoi genitori.
1: Ha fatto anche una bellissima canzone ultimamente, no? Sulla
0: sì, quella su
1: contro l'ICE,
0: sì, contro l'ICE, esattamente.
2: Sì, sì. No,
1: quindi voglio dire, insomma,
2: massima stima per Springsteen
1: ancora,
2: per le sue posizioni.
1: Sta lì dove deve stare.
2: È vero.
0: Allora, grazie Mannarino. Il tour parte il 21 di giugno. L'album è uscito venerdì scorso. Album molto bello come contenuti e anche come copertina. Abbiamo visto.
2: Sì,
0: e quindi ti diciamo, come il titolo della canzone, ciao.
1: Arrivederci.
2: Ciao, grazie Alessandro. Ciao.
0: Alessandro Mannarino a Radio Capital.

alla voce George Michael. Alla batteria Roger Taylor. Rap di Tupac Shakur.

0: Alla chitarra Prince.
1: Alla tromba Tom Brown.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5%.

0: Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
1: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
5: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Radio Capital. Solo per

0: successo del 1966 dei Temptations, Get Ready, ha parlato Otis Williams, che è rimasto l'unico superstite degli originali Temptations, dicendo non era tutto oro quel che luccicava, perché i contratti con la Motown, Berry Gordy era il padrone, proprio diciamo la verità, erano terribili. Praticamente avevano messo anche una clausola che se avessero cambiato i componenti del gruppo non potevano pretendere niente, cioè quelli potevano fare quel che volevano, quelli della Motown.
1: Hai capito? Allora, moltissimi messaggi vostri ci hanno ricordato che la canzone di cui parlava Mannarino prima, Brasiliana, che io avevo detto me la ricordo in italiano ma non mi ricordo chi l'ha fatta, la fece Riccardo Del Turco.
0: Ah, okay.
1: E si chiamava Figlio Unico. Effettivamente aveva quell'argomento di cui parlava prima Alessandro, cioè il mammone, no, che dice scusami tesoro, non posso stare con te perché sono figlio unico, certo, e quindi devo andare dalla mia mamma, no? Ma devo prendere il treno che mi porterà lontano da te, insomma, che buffa cosa.
0: Sì.
1: Mi piace il messaggio di Miki che dice le vostre interviste diventano viaggi pieni di saperi musicali che si mischiano con i miei ricordi e fanno bene alla mia anima. Grazie a te,
0: grazie
1: di questo messaggio. Ma sai, le interviste sono belle anche perché gli intervistati sono interessanti, nel
0: sì,
1: senso
0: assolutamente,
1: che, no?
0: Ma cioè, infatti guarda qua, stavo pensando l'altro giorno, ma magari qualcuno potrebbe fraintendere che io faccio i complimenti ai vari, ma innanzitutto noi invitiamo gli

0: Arrivavano da Liverpool, ma facevano parte del grande convoglio del Britpop. Questi erano i Cast che abbiamo ascoltato con All Right. A proposito di robe Brit, è arrivata la principessa Kate in Italia.
1: Ma so bene, e a proposito di robe Brit, arrivano i Gorillaz in Italia con due date, il 27 luglio giugno a Lido di Camaiore al Festival della Prima Estate e un mese dopo il 25 luglio a Trieste in Piazza Unità d'Italia, entrambe le situazioni molto belle. Perché la canzone che stiamo per ascoltare è una canzone nuova dal nuovo album uscito alla fine di febbraio, l'album bellissimo, si chiama The Mountain dei Gorillaz. Perché si chiama The Empty Dream Machine, la scatola vuota dei sogni? Perché esisteva questa canzone, è ispirata da una drum machine, cioè una macchina
0: batteria
1: per fare i ritmi,
0: batteria elettronica,
1: esattamente,
0: sì.
1: Che inizialmente si chiamava, uscita negli anni 70 all'apice del successo dei Bee Gees, si chiamava The Bee Gees Rhythm Machine, cioè sarebbe il giocattolino che uno prendeva per fare i ritmi simili ai Bee Gees.
0: Ma lo sai che ce l'aveva integrata alcuni organetti anche per bambini, diciamo, cioè avevano una batteria elettronica.
1: Era una specie di tastiera blu con 20 tasti e ritmi preimpostati, disco, certo, latin, pop, eccetera. Però quelli che

0: Veramente molto bella questa Empty Dream Machine dei Gorillaz dal loro nuovo album The Mountain. Nel frattempo Andrea ci ha mandato, dopo la tua citazione della principessa Kate, che è in Italia. Perché è in Italia? Cioè, nel senso, che dove?
1: È a Reggio Emilia. È a Reggio Emilia perché è venuta a seguire un corso, adesso non stare a chiedere, di educazione, una roba del genere, insomma,
0: a seguire, cioè a seguire. Da allieva,
1: assolutamente sì.
0: Che, a Reggio Emilia,
1: hai capito?
0: Città molto interessante.
1: Mangia il parmigiano, i tortellini e via.
0: Beh, allora dovrò invitarla, visto che è vicino a Parma, domani sera a Parma, dove parlo di Revolver dei Beatles. Secondo me Kate ha bisogno di un ripassino della musica dei Beatles.
1: Ma le do un colpo di telefono e le dico: guarda, c'è mio amico Luca De Gennaro a Parma.
0: Vai a Borgo delle Colonne 28 a Parma domani, che c'è Luca, ti fa entrare, ti mette in lista Kate. Lista Radio Capital. Kate più uno.
1: Esatto, pronuncia Kate.
0: Più uno Harry.
1: Esatto. No, Harry no.
0: No,
1: Harry.
0: William, no, scusa,
1: Harry
0: sbagliato.
1: Harry è il cognato stronzo che si è sposato
0: perché
1: con l'altro.
0: Harry e Meghan e William e Kate.
1: Esatto.
0: Ok.
1: Va bene.
0: E devo ripassare, se no Flavia Cercato mi sgrida che non so i reali.
1: Certo, anch'io.
0: Ma come? Non sai che William e Kate, Harry e Meghan? Ok. Va bene, ci sentiamo domani. Adesso c'è Marco Biondi. Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Che starotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece

0: con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
4: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Le notizie delle 16. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano. È stata rintracciata Sonia Bottacchiari, la donna di Piacenza scomparsa con i figli il 20 aprile. Stanno tutti bene. Roberto Ciuti.
7: La svolta positiva è arrivata quando ormai gli investigatori disperavano di ritrovarli in vita. La procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, ha confermato le buone condizioni di salute della donna e dei due figli, non fornendo però altri particolari.

0: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
3: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
4: Mi hai detto che ami l'Islanda.
3: Ma vivo in Italia.
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. E il tema del festival è noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Radio Capital. Solo bella musica.

C'era Smells Like Teen Spirit, c'era Sweet Child O' Mine, giusto? Avete votato e avete eletto Smoke on the Water come miglior riff di mercoledì scorso. Vogliamo fare la stessa cosa oggi, che magari ci diventa la battaglia dei riff, un appuntamento del mercoledì? Proviamo, mettiamo altri due riff a confronto e aspettiamo i vostri voti. Allora, è sempre un riff degli anni 60, uno degli anni 70, uno degli anni 80 e uno degli anni 90, ok? Quindi gara 1 arriva subito, riff degli anni 60 per Wall of the Love delle Zeppelin. Com'è che fa? Lo conosciamo bene, ma è giusto ricordarselo un pochino. Contro riff degli anni 70, Cocaine di Eric Clapton. Amici, a voi la votazione. 342-342-2190. È più forte il riff delle Zeppelin o quello di Eric Clapton? Intanto io vi propongo una doppietta che ci porta direttamente al 1989.

la doppietta del 1989 con prima Tears for Fears e poi anche Della Soul con Me, Myself and I, prima era Soul in the Sist of Love chiaramente di Tears for Fears, mentre si sono esaurite le vostre votazioni per i primi due riff. Vogliamo, Maurino, far sentire quello che ha vinto? Perché fra i due riff, Wall of the Love e contro Eric Clapton Cocaine, beh, l'ha spuntata alla grande, devo dire, questo qua. Brutto dirlo, non ce ne voglia Eric Clapton, ma non c'è stata praticamente battaglia, vero Elisa? Quasi non dico all'unanimità, però insomma, tantissimi a pochi, se vogliamo proprio dire qualcosa. Allora, Wall of the Love va in finale, lo ritroveremo tra poco e si scontrerà col finalista di questa gara 2 che arriva adesso. Gara 2 con un riff di chitarra di un brano degli anni 80 con

Aranciata, novità su Capital, lo so, è dura votare, lo so, sono tutti riff molto potenti. È vero che Wall of the Love ha battuto Cocaine ed è passato in finale, tra poco si scontrerà col vincitore fra Money for Nothing e Thunderstruck. Avete votato, questa gara è stata più equilibrata, ma il vincitore è questo qua. Money for Nothing, la spunta su Thunderstruck, e allora lanciamo la finalissima adesso, amici. Avete un po' di minuti per votare, avete più tempo a questo punto per votare.

0: che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.

0: non ci sono paragoni. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa?
4: Il quadrotto?
3: Il quadrotto di riso fiorito.

0: domenica.
1: Poltrone sofà.
2: Solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E ora passiamo al cancro.
5: On air with Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

ascoltati a livello mondiale. Questo è proprio, secondo me, un dato reale, fa capire il grande successo che il film sta avendo e come sta trascinando di nuovo tutto il catalogo di Michael Jackson. Ma torniamo alla nostra battaglia dei riff. Abbiamo un vincitore anche per questo secondo round, amici, e il vincitore è questo. Ha battuto Cocaine di Eric Clapton, in finale se l'è vista con Dire Straits Money for Nothing, ma non c'è nessuno che può fermare Wall of the Love delle Zeppelin. Secondo vincitore di questa seconda gara, mercoledì scorso aveva vinto, vi ricordo, Smoke on the Water dei Deep Purple. Diciamo che questi due riff ce li prendiamo, li mettiamo lì e accederanno alla fase finale. Perché? Perché la battaglia dei riff arriverà di nuovo mercoledì prossimo, sempre e solo su Radio Capital, in Capital Records. Ok? Perché è giusto valorizzare anche i riff di chitarra, no? C'è tanta gente, tanti ragazzi che suonano, si misurano con i riff, le prime cose da suonare, quindi valorizziamo ulteriormente queste cose. Bello anche questo intro di pianoforte, però, eh? È di Jealous Guy, questo è Lennon.

Trovata oggi su Radio Capital in questo pomeriggio del 13 di maggio, mercoledì. Amici, grazie per aver scelto anche oggi di passare il vostro tempo su Radio Capital. Io adesso vi parlo di una bella iniziativa che ci sarà il 12 di giugno e che riguarda le nostre Capital Jam. Capital Jam ritorna venerdì 12 giugno, appunto, per la rassegna Estate al Castello, e quindi ritorna con Radio Capital. Ovviamente saremo al Castello Sforzesco di Milano, saremo al Cortile delle Armi, dove ci siamo già incontrati altre volte. Ripeto, venerdì 12 giugno protagonisti saranno la grande orchestra, la super band di Vittorio Cosma, naturalmente le grandi storie di Luca De Gennaro, ci sarà grande musica con, vi do un paio di nomi intanto ma poi ne aggiungeremo altri, ci saranno Malika Ayane quel giorno e anche Paola Turci, e poi aggiungeremo piano piano altri nomi. Stiamo aspettando degli ok veramente molto importanti e saremo qua per dirveli subito. I biglietti sono già disponibili su ticketone.it, quindi che dire, chi prima arriva prima alloggia. Rispondendo a un amico che proprio ieri ci aveva chiesto, i posti sono in piedi a sedere, ma se arrivate prima chiaramente i posti a sedere sono anche molto comodi oltretutto. Quindi venerdì 12 giugno Estate al Castello con Capital Jam, mi raccomando, ci vediamo là. Invece adesso vi dico solo una cosa, attenzione, perché siamo arrivati all'orario clou per il domandone. Sempre a quest'ora, bene o male, il domandone arriva, e oggi avremo il piacere di avere un domandone con un grande personaggio italiano che è Franco Battiato, e vi porterò agli inizi della sua carriera. Sentiamolo intanto Battiato, qua su Capital.

0: La stagione dell'amore, questo è un Franco Battiato che ci ha riportato indietro nel tempo al 1984 e beh, Battiato è uno che ha avuto tante fasi nella sua carriera, no? È uno che ha fatto tante cose, è arrivato poi a fare anche la sua forma di canzone sperimentale, innovatrice, perché lui, ricordiamo, è stato un grandissimo innovatore, soprattutto se pensiamo ai suoi primi lavori degli anni 70, dei primissimi anni 70, c'era una sperimentazione che a volte faceva sbandare anche musicalmente, no? Cioè colpiva molto. Cose anche molto difficili, fra l'altro in un momento dove la musica era anche molto complicata e piaceva anche per quello, ma lui riusciva sempre ad andare un passo oltre. Poi da lì la svolta nell'arrivare piano piano a fare un album pop come La voce del padrone, che veramente ha fatto virare la sua carriera in maniera pazzesca. Fra l'altro ricordo quando, prima dell'album che poi lo consacrò al grande successo, lui l'aveva detto: adesso faccio un album che venderà 1 milione di copie. Che all'epoca, se ci pensi adesso, dici: ma come? Hai fatto cose di nicchia comunque fino adesso. E invece, ragazzi, ce l'ha fatta, il grande Battiato. E poi da lì, vabbè, la svolta, più pop elettronico, se vogliamo, ma sempre di qualità altissima, perché poi fare il pop e fare il mainstream, ma farlo di qualità, amici, non è facile, onestamente non è facile. Io adesso però vi riporto, per quanto riguarda Franco Battiato, alle sue origini, proprio agli inizissimi di carriera, ai suoi primissimi album, e vi chiedo, io non so se voi li avete ascoltati i primi album di Battiato, perché è facile ascoltare gli album degli anni 80, no? Gli album degli anni 90, cioè facile tra virgolette, ma i primissimi, quelli prog, no? Quelli sperimentali, quelli che avevano anche una buona dose prog, ascoltati oggi fanno un certo effetto. Allora io vi riporto indietro al primo album di Franco Battiato. Io non so se l'avete ascoltato, ma vi chiedo semplicemente: vi ricordate come si intitolava il primo vero album di Franco Battiato? Perché ce ne sono un po' che potrebbero mischiarsi e confondersi tra di loro. Vi do tre alternative. Risposta A: si intitola Sulle corde di Aries. Risposta B: si intitola Jukebox. Oppure risposta C: si intitola Fetus. Datemi la vostra risposta esatta al 342-342-2190.
1: Con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
2: Buon viaggio, siete su Radio Capital con musica bellissima anche questa sera e con il TG0 che vi racconta un po' di storie.
3: Hai fatto la passeggiata per cui contapassi?
2: No, non ho bisogno. Ho bruciato 185.000 calorie, 126 piani saliti certificati dal mio telefono.
1: TG0 con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital. Solo bella musica.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un

0: Scienze della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Tre giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma

0: della 15enne Sara Di Vita e della madre 50enne Antonella Di Jelsi potrebbe esserci un familiare. Le due donne sono state avvelenate con l'aricina tra il 23 e il 24 dicembre a Pietracatella, in provincia di Campobasso. Non è ancora stato identificato il cibo contaminato dal veleno. Dagli interrogatori sarebbero emerse contraddizioni nelle testimonianze di un gruppo di familiari. Gli inquirenti analizzano anche alcuni messaggi lasciati su un forum, dove un utente anonimo ha chiesto come ordinare online grandi quantità di semi di ricino. L'ipotesi è che la ricina sia stata prodotta artigianalmente secondo pratiche note in ambito agricolo.
1: La missione italiana nello stretto di Hormuz partirà solo dopo la fine di ogni ostilità, lo ha chiarito il ministro degli esteri italiani in audizione in commissione esteri. Il presidente americano Trump intanto è arrivato in Cina, domani il primo incontro con il presidente Xi Jinping. La Casa Bianca spera di convincere il leader cinese a fare pressione sui pasdaran iraniani. L'industria del l'auto tedesca perde altri 225.000 posti, una crisi che spaventa anche l'Italia. Andrea Lucatello.
2: La grande crisi dell'auto tedesca non è finita, anzi potrebbe entrare ora nella sua fase più dura. Colpa della rivoluzione elettrica, della concorrenza cinese, dei prezzi dell'energia alle stelle, ma anche di molti ritardi europei. Secondo le nuove stime diffuse dall'Associazione dell'Industria Automobilistica Tedesca VDA, entro il 2035 potrebbero andare persi fino a 225.000 posti di lavoro, 35.000 in più rispetto alle previsioni. La rivoluzione elettrica sta infatti cambiando completamente la struttura produttiva dell'automobile. Un motore elettrico richiede meno componenti, meno lavorazioni meccaniche e meno manodopera. La presidente del VDA, Hildegard Müller, ha parlato apertamente di crisi strutturale del sito produttivo europeo, Italia compresa.
1: Non c'è pace per il calendario della penultima giornata di Serie A. La Lega Calcio adesso propone l'ulteriore anticipo del derby di Roma e a cascata delle partite che coinvolgono le altre pretendenti a un posto in Champions League a mezzogiorno della domenica, con il posticipo della finale degli internazionali di tennis dalle 17 alle 17.30. Si cerca l'accordo con la prefettura di Roma. Questa sera la finale di Coppa Italia, alle 21 Lazio-Inter, tra i nerazzurri solo panchina per Çalhanoğlu, mentre Thuram ha recuperato dall'infortunio e dovrebbe partire dall'inizio. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 18.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
5: Quante cose al mondo vuoi fare?
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

Cos'è? Io questa voce la conosco, sai? Riascoltiamo? Basta, stop. Chi ha beccato l'ha beccato. 342-342-2190. Di chi è questa voce? Molto famosa, ma molto, molto, molto famosa. Anche la canzone lo è. Magari non è una di quelle sue più famose, ma lo è. 342-342-2190. Di chi è questa voce? Intanto la prossima l'annuncio io. Cranberries.

Questo è Eugenio Finardi con le ragazze di Osaka, questa è Radio Capital, 5 e un quarto di questo pomeriggio. È dura oggi, amici, eh? E voi quando ci pigliate in giro è troppo facile, poi li facciamo difficili e cosa succede? È difficilino oggi, sì, è vero, è difficilino. Però prima di farvi ascoltare il secondo elemento sonoro, voglio aprire una parentesi sugli U2, perché gli U2 ieri si hanno notizia che fossero in Messico, a Città del Messico, erano per le strade di Città del Messico a suonare sopra un autobus per fare le riprese di quello che sarà il video del nuovo singolo ufficiale, finalmente, che si chiamerà Street of Dreams. Ok, quindi abbiamo un titolo finalmente, non si sa quando uscirà, però sui loro social hanno postato

video di 30 secondi circa mentre stanno facendo il pezzo. Ve lo facciamo ascoltare, eccoli qua, gli U2, è un piccolo estratto di Street of Dreams. Senti il pubblico, c'era un sacco di gente a vederli, eh.

Devo dire, le immagini sono molto belle anche. Vi consiglio di andare sui social degli U2, c'è proprio questo video di una trentina di secondi, credo sia giusto, Maurino. Vi rendete conto bene di come sarà anche il video, perché è molto, molto, molto caratteristico, molto caratteristico veramente. Street of Dreams, quindi titolo del prossimo singolo degli U2, non si hanno notizie ancora però riguardo l'uscita, stanno semplicemente registrando il video e hanno voluto farci partecipe, sai, alcuni di noi in giro per il mondo, giusto quei pochi amici. Grandi U2, ma torniamo adesso al gioco dei 5 elementi. Allora, è difficile oggi, sì, qualcuno di voi ha già indovinato il nome della voce, devo dire Silvano da Bassano è uno dei pochissimi che ha beccato anche il titolo, ma proprio pochi pochi pochi. Sentiamo il secondo elemento sonoro intanto. Non vi aiuta molto secondo me. Allora, riascoltiamo il primo elemento un attimo. Ascoltiamo il secondo ancora. 342-342-2190. Allora, come faccio per aiutarvi? Allora, vi posso dire che la canzone non è fra le più famosissime di questo nome, che può essere un gruppo, una voce maschile o femminile, ancora non l'abbiamo svelato. Però qua sono quelle canzoni che dici, ah, quella lì, quindi voi la conoscete in realtà. Vi do un ulteriore indizio, mascherato e velato, velato. Sentite il prossimo brano un attimo. Sentite questo brano qua un attimo. Lo conoscete questo brano, no? Di chi è questo brano? Per associazione, magari.

0: è un mondo selvaggio, è veramente un mondo selvaggio, è un gioco selvaggio. Oggi siamo veramente in alto mare, come mai, eh? Come mai prima, devo dire la verità, arrivati a questo punto del gioco non eravamo mai stati così in alto mare, amici, e non c'entra l'Erdana Bertè, non vi sto dando nessun indizio, no, davvero siamo veramente un po' così, non, allora cominciamo un po' di errori che avete fatto, così escludiamo un po' di nomi, ok? Allora, non sono i Duran Duran i protagonisti del gioco dei 5 elementi oggi, quindi eliminati i Duran Duran, non è David Bowie, non è Alison Moyet, non è Holly Johnson, non è Limahl, non sono i Depeche Mode, quindi neanche Dave Gunn, e non è Paul King, sono tutti nomi sbagliati questi, è un'altra la voce. Ascoltiamo il terzo elemento sonoro, allora dai. Ah, ma c'è questa parola, questa è fondamentale, amici, vi dico solo quello. Sentite il terzo elemento sonoro, quella parola lì è fondamentalissima, senti. Ancora una volta. Buona, ci fermiamo qua, vi do io qualche indizio adesso, perché dobbiamo arrivare per forza a questo punto a capire almeno di chi è la voce, no? È una voce importante, importante, in Italia è un successo pazzesco, fra l'altro è sempre qui a cantare, fa concerti ogni due per tre da noi. Allora, parliamo di un gruppo, protagonista è un gruppo musicale britannico, ok? Pop, ha fatto dei successi clamorosi in tutto il mondo, vi do solo questa indicazione e vi basta, secondo me. Nella loro formazione ricordiamo tutti che c'erano due fratelli, anche, e uno di questi due fratelli era quello che scriveva tutti i pezzi della band, ok? E qua vi ho già detto tanto, insomma. Poi bisognerà capire però il titolo della canzone, che è un po' più difficile. Mi fate un vocale dicendo il nome di questa band. 342 342 21 90.
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super

0: Grace Jones con tutto il suo fascino, grande donna, I've seen that face before. Su Radio Capital sono le 5:30 passate, 17:35 minuti per l'esattezza. Marco Biondo al microfono, siamo in diretta, Maurino in regia, Elisa in redazione. Stiamo leggendo e ascoltando tutti i vostri messaggi che stanno arrivando al 342-342-2190, perché stiamo cercando di capire chi canta l'ultimo di oggi di Capital Records. E lo sappiamo a questo punto, lo svegliamo al mondo, lo svegliamo a tutti quanti, perché è arrivato il momento di dire ufficialmente chi è questo gruppo. Ve lo annuncia Gianna.
1: Ciao Marco, ciao amici ascoltatori. Come non riconoscere la voce di Tony Hadley, il cantante degli Spandau Ballet? È stato il mio primo poster in cameretta quando ero giovane. Ciao, Gianna da Venezia.
0: Che tenera Gianna, il primo poster in cameretta, bellissimo questo quadretto che c'hai, familiare tuo, che ci hai dato, personale anche, adolescenziale. Gianna da Venezia, grazie, ha svelato tutti il nome degli Spandau Ballet, perché la voce è quella di Tony Hadley, quindi sarà un brano degli Spandau Ballet oggi a chiudere Capital Records. Però gli Spandau Ballet di canzoni ne hanno fatte tante. Tante. Allora vi dico già i titoli che avete sbagliato, eliminateli. Non è Lifeline, non è nemmeno Only When You Leave, non è Round and Round, non è I'll Fly For You, tutte canzoni bellissime, ma non sarà nessuna di queste che ascolteremo. Non sarà nemmeno Gold, non sarà nemmeno Fight For Ourselves, non sarà nemmeno True, non sarà Highly Strung e non sarà To Cut a Long Story Short. Questi titoli non ci sono. Via, ne ascoltiamo un'altra come ultimo, e non è una delle più famose in realtà, però è di una bellezza incredibile secondo me. Quindi io direi torniamo indietro, riavvolgiamo il nastro, mettiamo insieme i pezzi, riascoltiamo i tre elementi sonori ascoltati fino ad ora. Questo era il primo, questo è il secondo, attenzione al terzo, fondamentalissimo il terzo, e ascoltiamo adesso il quarto. E anche questo però è importante, riascoltiamo il quarto. Amici, molti di voi il titolo l'hanno beccato, però a questo punto fate un bel vocale, tocca a voi, 342-342-2190, fuori la voce, voglio sentire la vostra voce, una voce vostra, a meno che anche oggi annuncerà l'ultimo brano di Capital Records. Dite il vostro nome, mi raccomando amici, abbassate l'autoradio, fate in modo che non ci siano rumori in sottofondo, se no il vocale non riusciamo a mandarlo in onda. Quindi dite la vostra voce, il vostro nome, dite la città da dove ci ascoltate chiaramente, annunciate gli Spandau Ballet, dite il titolo esatto della

0: Gli Spandau uscivano con un album chiamato Parade, che conteneva un sacco di canzoni belle, forse uno degli album più belli degli Spandau. Ne avete nominate un sacco, amici, da questo album. Avete nominato Only When You Leave, Ugly Strung, I'll Fly For You, Nature of the Beast, Round and Round, e la sesta era With the Pride, era quella giusta. Quindi grazie amici per aver giocato con noi, grazie a chi ha fatto tutti i vari annunci durante il programma. C'era Maurino in regia, grazie Maurino, c'è Elisa e Risa, Elisa in redazione, ce la faccio, Elisa era in redazione anche oggi. Adesso arrivano le ultimissime notizie e poi naturalmente TG0. Da Marco Biondi è tutto, ci sentiamo nuovamente domani ore 16, sempre e solo Radio Capital.
1: Anche stanotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
1: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
3: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Radio Capital ti consiglia
6: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio all'Ingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkaie, Emmanuel Carrer, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
7: Fermati, per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i

0: non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
4: E invece sì, e non le manca niente.
5: Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
6: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
5: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
7: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
8: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola il primo album.

0: presidente americano è a Pechino, domani incontrerà il presidente cinese Xi Jinping. A Washington, intanto, l'amministrazione Trump organizza per domenica una maratona di preghiera di 9 ore per riflettere le origini cristiane del paese. Tra gli oratori, il ministro della guerra Hexet e il segretario di Stato Rubio. Giro d'Italia Ciccone deve lasciare la maglia rosa. La Praia Mare Potenza, condizionata dalla pioggia, vinta dallo spagnolo Arrieta, che sul traguardo ha battuto il compagno di fuga, il portoghese Eulalio, che è la nuova maglia rosa. Colpi di scena a ripetizione nel finale: prima cade Arrieta, rimane indietro, poi cade anche Eulalio e poi ancora Arrieta sbaglia strada ma riesce a rientrare e allo sprint a due a vincere. Gli aggiornamenti alle 19 in Capital News.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Nelle prossime ore generale miglioramento, ma residui fenomeni potranno persistere sul basso versante tirrenico. Nella mattinata di domani un nuovo fronte si avvicinerà all'Italia. Precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali. Ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni del basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
4: più gonfia?
3: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, triplazione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
3: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
4: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
6: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
7: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
8: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Questo è Bryan Adams con Heaven, ballatona d'amore che vi arriva così dalla vostra radio del cuore alle 18 e 9 minuti. 18 e 9 minuti. Edoardo Buffoni, buonasera.
1: Oh, buonasera Doris.
0: Oh, buonasera anche al nostro Fabio Amoroso.
1: Eh beh, sì, certo.
0: E a Emanuele De Nina.
1: Oh, giù via.
0: E giù via anche al nostro stagista Domenico Boddo. Ci siamo tutti.
1: Vai.
2: Fai benzina o diesel? Che cazzo te ne frega?
3: I guess you've accepted the Pope.
4: Spero semplicemente essere ascoltato.
5: Senza di noi il torneo non c'è.
6: La realtà talvolta supera la fantasia.
7: G0.
8: Questa è la missione che è vecchia come il cucù.
0: Dai, senza di noi il torneo. C'è invece, nel senso che è appunto Shakira, che sentite nella sigla, ha firmato la nuova canzone, canterà la nuova canzone dei mondiali 2026, torneo prestigiosissimo che si gioca senza la canzone, cioè senza la nazionale che...
1: Ma ieri Mattarella l'ha detto, modo... sono dispiaciuto di non poter...
0: In italiano l'italiano...
1: Però stasera serata calcisticamente importante, perché c'è la finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico, quindi importante soprattutto per i tifosi della Lazio e dell'Inter.
0: È vero,
1: cui...
0: grande serata di sport. Vai. Ma tanto io chi l'ha visto, chi se ne frega.
1: Sì, ma stasera c'è Darderi però,
0: sì?
1: Darderi contro Hodar, ragazzi, quarti di finale.
0: C'è l'imbarazzo della scelta in TV, sì. E poi volendo c'è la radio che si può ascoltare sempre, che è la cosa migliore. A proposito,
1: ma qui stanno parlando tutti oggi, qui capitiamo in una giornatona pazzesca.
0: Sì, i più grandi del mondo, cioè coloro che in qualche modo dovrebbero, speriamo, avere a sorte la nostra vita, a cuore le nostre sorti, stanno parlando proprio in questo momento.
1: Sì, beh, ultimamente non è che i grandi del mondo...
0: Sì, questo però dovrebbero fare.
1: Il mondo,
0: poi,
1: nella
0: insomma,
1: direzione. Sì,
0: allora, Trump è arrivato, adesso ci racconti tutto, a Pechino. E, la principessa Kate, forse di tutti questi potenti la più simpatica, è a Reggio Emilia, l'avevamo detto qualche tempo fa, è andato a studiare il metodo delle scuole considerate tra le migliori al mondo del pedagogista Loris Malaguzzi, ha ricevuto il tricolore, il primo tricolore, insomma l'hanno applaudita tutti.
1: Vestita d'azzurro,
0: sì,
1: anche come omaggio agli azzurri.
0: Bellissima, sì, molto elegante e è piaciuta molto a tantissimi. E poi ha parlato la nostra premier
1: Giorgia Meloni. Ha appena fatto un premier time, ha risposto alle interrogazioni o agli

0: che il mondo è tutto morbido,
1: invece
0: sempato.
1: La vita reale cos'è? Quello che non ti risponde, conflitti, tempi di attesa, silenzi imbarazzanti, difficoltà nel comunicare, e quindi eliminare completamente le difficoltà delle relazioni rischia di impoverire le competenze emotive umane,
0: sì,
1: empatia, pazienza, capacità di negoziazione,
0: sì, ma poi ti chiama, ti dice ciao, ti chiama per nome, cioè non è un essere umano. Sai qual è il pericolo? Che tu pensi che dietro queste risposte ci sia qualcuno, una persona capace di empatizzare con te, ma non è così.
1: Ma
0: non
1: io non, non penso che tu in realtà pensi coscientemente che possa essere questo, perché lo sai, no? Lo sai che non è.
0: Ma non, però lo, comunque, non lo sai a livello.
1: Alla fine però le risposte ti danno qualcosa, no? Ora, quindi, senza fare come al solito tutta erba un fascio, ma vogliamo incominciare a pensare, no? Se questi software sono strutturati bene, si possono cambiare, no? Senza demonizzare, però,
0: no,
1: forse,
0: senza,
1: no?
0: Demonizzare,
1: così
0: però,
1: come sta avvenendo per i social, magari si può tentare di, no, organizzarlo in modo diverso, perché è stata una scelta.
0: Certo.
1: Nel 2022, cioè i chatbot potevano essere costruiti, Doris, anche in modo molto meno simile empatico.
0: Sì, molto,
1: cioè, se
0: più
1: ti
0: freddo.
1: Dice ciao o buongiorno, è perché hanno scelto che ti dice ciao o buongiorno. In realtà poteva essere semplicemente uno strumento che ti dava delle risposte.
0: Esatto, e questo secondo me è un pericolo.
1: Fredde.
0: Perché non so quanto davvero poi alla fine rimani consapevole del fatto che di là non c'è una persona, ma c'è una macchina alla quale, insomma, importa poco di te, ma importa tanto che tu rimanga collegato. E soprattutto i ragazzi

Meglio dell'intelligenza artificiale con Sunrise, perché di questo stavamo parlando qui al TG0 di Radio Capital, del fatto che è stata programmata l'intelligenza artificiale per essere così empatica, per farci pensare che dall'altra parte ci sia qualcuno che empatizza con noi, e però in realtà si può configurare, si può configurare anche in una maniera un po' più secca, e ad esempio si può configurare, si può scrivere consulta tutte le fonti, rimani sempre obiettiva, però insomma sono piccoli stratagemmi.

0: se colpevolmente si è occupato di capire bene quali potevano essere le conseguenze di una rivoluzione così grande. Cerchiamo, adesso lo sappiamo invece, no? Che gli strumenti tecnologici sono fondamentali.
1: Sì, però Doris, non è niente di che, cioè alla fine è un'estensione diversa di uno strumento che già c'era, il telefono.
0: Ma poi sono arrivati i social,
1: è internet.
0: È la stessa cosa, e quindi cerchiamo di non chiudere la stalla quando i buoi sono già scappati, di pensarci prima, e la politica questo dovrebbe fare, aiutarci ad avere vantaggi da tutto ciò che la tecnologia ci propone e non ad essere in qualche modo raggirati, manipolati e truffati, e speriamo che in questo appunto la politica possa fare qualcosa. Senti, mi fai solo dire bravo Saldavinci?
1: Cioè?
0: Me lo fai dire? No, ieri avevo parlato dell'Eurovision Song Contest, no? E vi abbiamo detto che è cominciata la cavalcata e niente, Saldavinci ieri per sempre sì, 36 milioni di stream.
1: Ma te hai detto che non te lo vedi l'Eurovision?
0: No, io non me lo vedo, però mi fa piacere,
1: mi fa piacere
0: che ci sia stata una standing ovation per l'Italia, che è passata.
1: Io farei una standing ovation per questo qua che arriva ora.
0: Ah, bellissimo.

0: per rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
4: La spesa intelligente!
5: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui limiti. A centro, come sopra, a sud, bello.
9: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
8: Temperature in aumento.
10: Vacanze in Italia al miglior prezzo? Ma fai da Conad! Via via! Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
11: 50 anni di prime pagine. Un valore

0: la canzone più bella per quanto mi riguarda di Tina Turner, Private Dancer, su Radio Capital al TG0. Buffoni,
1: senti Doris, qui guarda come, no, come si ricorda tutto, i microfoni,
0: no, non solo, ma
1: i bottoni,
0: del... si è illuminato, secondo me gli manchiamo tantissimo.
1: Non lo so, Massimo, no. Giannini è con noi, ciao,
2: ciao
1: Massimo.
2: Doris, ciao Edo, sì, confermo, mi siete mancati tantissimo, mi mancate tantissimo, perché la radio è la cosa più bella che esista.
1: Grazie,
2: vedi. Non è uno scherzo, e Radio Capital ovviamente
0: è
2: la radio del cuore.
0: È così, perché invece poi la televisione, la carta stampata,
2: ma
0: tutte
2: per
0: cose
2: l'amor
0: bellissime.
2: Di Dio, per no, l'amor no. di Dio, nessun confronto possibile. Lo dicevo all'epoca e lo ripeto oggi, non mi ricordo chi me l'ha insegnato tanti anni fa, ma la radio è davvero un elettrodomestico sentimentale, e quindi appunto te lo porti nel cuore. Non c'è nessun paragone possibile con gli altri mezzi di informazione, nessuno.
1: Ecco,
2: nessuno.
1: Diciamo, la televisione che tu hai modo di frequentare nei vari talk, sicuramente ascolti maggiori, ma qual è
2: non è mica detto.
1: Tu come
2: non è sarei così.
1: Non è detto questa trasmissione, per esempio, di grandissimo, grandissimo successo mondiale. Perché l'effetto di parlare davanti a una telecamera, parlare davanti a un microfono, la differenza
2: ma,
1: qual è?
2: Guarda, ti posso dire, dopo parecchi anni che faccio questo mestiere e utilizzo queste piattaforme, non percepisco più neanche tanto la differenza.
1: Dici quello che pensi.
2: Però, a differenza della televisione, non so per quale motivo, e qui ritorno all'elettrodomestico sentimentale, quando sei davanti a questo microfono, in questi studi tutti ovattati, non c'è il pubblico, non c'è niente, tu però hai la percezione che dall'altra parte, ovunque in Italia e nel mondo, ci sia tanta gente che ti ascolta. Invece in televisione questa sensazione, che è quasi fisica oltre che sentimentale, emotiva, c'è molto meno. E in televisione quello che c'è molto di più è la sensazione della rappresentazione.
1: Ok,
2: no?
0: Sì, sì.
1: Sei come
2: e quindi
1: in un teatro.
2: Rende tutto un po' meno vero. Meno autentico. Qui è tutto più vero.
0: Sì, è vero. Quando si accende il microfono della radio, sei nudo improvvisamente. La gente lo sente. Cioè,
2: no, non c'è
0: diretto,
2: dubbio. C'è un'autenticità che la televisione non ti restituisce.
0: No.
1: Ma qui noi siamo col buon nostro amico Massimo Giannini per un altro ancora, diciamo, versante della sua produzione giornalistica, perché ci è venuto a portare, guarda, fresco o caldo di stampa, non si sa come dire. E esce proprio
2: è uscito ieri,
1: quindi proprio dalle
2: infatti mi dovrebbero essere arrivate le notizie di clamorosi subbugli davanti alle librerie.
1: Esatto.
2: Questo è il punto.
1: Come quando vendono un iPhone nuovo.
2: Esatto. File già dalla notte.
0: C'è
2: di
0: la
2: fronte.
0: Gente fuori.
1: Il nuovo libro, il nuovo saggio di Massimo Giannini per Rizzoli, che si intitola
0: La sciamana. Ed ha una copertina bellissima, vi dico solo nero su bianco, e poi c'è stilizzata il volto di una donna con i capelli biondi e gli occhi azzurro verdi. Chi sarà questa sciamana?
2: C'è voi
1: scritto sotto nel sottotitolo Meloni, l'ultima trampista, fenomenologia della destra e liberale. Questo noi l'abbiamo letto. Allora, intanto un libro che si legge veloce, cioè non veloce, cioè facilmente, perché arriva.
2: Sì.
1: È come se fosse un diario di bordo di questi ultimi anni.
2: Sì,
1: dal tuo punto
2: in qualche modo sì. Credo sia doveroso forse spiegare perché si intitola La sciamana. Sì. È una cosa un po' curiosa, se vogliamo.

0: Sugar Ray su Radio Capital, anche Every Evening c'è, cioè il TG0, certo, a Radio Capital con il direttore Edoardo Buffoni e con un altro direttore. Beh, che è Massimo Giannini.
1: Ubi Maior,
2: un tempo li chiamavano i direttorissimi, no?
0: Direttorissimi.
2: Hanno fatto tutti una pessima fine.
0: Tornato temporaneamente, sì, al suo grande amore che è la radio, ce l'ha confessato prima, cioè non c'è TV che tenga,
1: assolutamente,
0: neanche carta stampata e nemmeno libri, editoria, che è l'altro versante che appunto ti vede protagonista, e sei qui per raccontarci la sciamana Meloni, l'ultima trumpista, fenomenologia della destra illiberale. C'è una cosa interessante dentro il tuo libro, tu fai questa citazione: we were Trump before Trump, cioè eravamo Trump prima di lui. Che
2: esattamente questa è la chiave. Io, oltre alla introduzione e alla conclusione, che sono quelle che contengono un po' più di sostanza e di ragionamento politico, poi il tentativo che ho fatto è quello di raccontare addirittura in modo quasi cronologico tutti i fatti che sono accaduti dal primo mandato di Trump fino ad oggi, in parallelo, letti in traluce, le vicende americane e le vicende italiane. E attraverso questa ricostruzione quello che si scopre è che effettivamente Meloni rappresenta una destra radicale, ultrasovranista, che è comune ad altre destre europee, una su tutte, quella ungherese di Orban, e che è nata e poi si è nutrita di Trump, ma che lo ha in qualche modo preceduto. Quando Trump vince le sue prime presidenziali nel 2016, Orban è già presidente da 4 anni, e Orban è stato davvero Trump prima di Trump, perché ha introdotto, sia nel criterio con il quale si applica quella che io chiamo e lui stesso ha chiamato la democrazia

sia illiberale, sia nei contenuti dell'azione politica, la lotta contro i migranti, l'azzeramento di tutti i contropoteri, la magistratura, l'informazione, eccetera, un dispositivo di potere che poi Trump avrebbe fatto suo amplificandolo e che Meloni ha in qualche modo mutuato e trasferito nelle famose tesi di

0: quella che più di tutti gli altri ha fatto la scommessa su Trump e sul trumpismo e l'ha persa. Perché? Perché intanto, questa è una regola che vale per tutti i sovranisti, per quanto facciano rete, se sei sovranista ci sarà sempre qualcuno più sovranista di te. E quindi se la tua ricetta è tornare agli stati nazionali e credere che gli stati nazionali tutti assieme, per quanto tutti di destra, possano fare una grande aggregazione, è sbagliato, perché se sei nazionalista ci sarà sempre la tua nazione prima delle altre e quindi è impossibile fare comunità. E dall'altro lato il problema è che Trump, nella sua seconda edizione, secondo mandato, era già tutto contenuto nel primo, però è diventato il vero architetto del caos, ha distrutto quel poco di ordine mondiale che avevamo costruito dalla seconda guerra mondiale in poi e ci ha scaricato addosso un enorme costo che è politico, diplomatico, valoriale, culturale, economico, perché le guerre in Iran e i dazi si stanno riversando massicciamente sui portafogli non solo degli italiani ma di tutti gli europei. E quindi oggi Meloni, nel tentativo di allontanarsi da questo abbraccio mortale, non riesce a far dimenticare agli italiani perché siamo arrivati fin qua.
1: Certo, senti Massimo, restando nel solco di "a Massimo che non mi risparmia mai e mi aiuta a crescere", la dedica di cui parlavamo prima, che cosa auguri a Giorgia Meloni?
0: Ma io auguro a Giorgia Meloni di fare

0: Sgarra di Per un'ora d'amore su Radio Capital. Che scalettone anche oggi, mamma mia, che cosa vi regaliamo tutte le sere.
1: Ha un sentore un po' brasileiro questa canzone, giusto? C'è un po', no?
0: Sì, l'allegrezza, l'allegrezza brasileira. Nel 76 erano gli anni in cui Ornella Vanoni fece quel disco bellissimo di cui tanto abbiamo parlato. Caro Edoardo Buffoni,
1: Doris Zaccone,
0: ce ne andiamo verso casa. Tanti baci
1: e ci sentiamo domani, che è giovedì.
0: Domani è giovedì. Tu già eri partito che ci vedevamo. Abbiamo ancora altri due giorni.
1: Giovedì.
0: E poi andiamo a Torino. Ma due giorni siamo qui. Quindi domani alle 18 torniamo con il buon Fabio Amoroso, con Emanuele Denina e niente. E facciamo il TG0. Intanto, tra pochissimo, arriva anche Massimo Oldani.
2: TG0.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
4: Anche stanotte zero riposo.
5: Allora cambiamo sistema letto.
4: Non è il momento di spendere.
5: Invece sì, da Per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
6: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
8: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
7: E passiamo alla pagina sportiva.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: 5 per 1000 uguale 1, giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita, quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
3: Uno sono io!
4: Uno sono anch'io!
2: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
9: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 80.

0: NEN.it. NEN, gruppo A2A.
1: Amore, è fatta.
0: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
0: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari.

0: Fa la differenza.
1: Nelle prossime ore generale miglioramento, ma residui fenomeni potranno persistere sul basso versante tirrenico. Nella mattinata di domani un nuovo fronte si avvicinerà all'Italia. Precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali. Ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni del basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
3: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
4: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
5: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
6: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
7: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%, solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

mentre la voce era quella potente, svettante di Angela Wimbush, che si prendeva proprio i riflettori durante i ritornelli e nelle parti soliste e anche durante le performance e le esibizioni live. Sto parlando di Renee and Angela. Apriamo con I'll Be Good.

Quanto mi piaceva questa canzone, 1985, per René e Angela con I'll Be Good, un album bellissimo, Street Called Desire, suggestivo anche il titolo. Ho scoperto proprio di recente che la prima aspirazione di questi due ragazzi non era la musica, nel caso di René Moore era l'architettura, con studi alla Howard University di Washington DC, gli stessi di Roberta Flack, di Donny Hathaway e di altri grandi del passato. E poi, su insistenza di una leggenda del gospel, registra una demo, la invia a un collega di una radio di New York che si chiamava Gary Bird, che era molto amico di Stevie Wonder, e non a caso Stevie Wonder aveva prodotto anche un suo rap nei primi anni 80, l'ha inserito naturalmente.

Helmin con la produzione di Sanfa, convincente anche lui, quelli lo hanno intitolato Savior e anche Honor, sono due i brani programmati in Inghilterra in questo momento, diciamo, dalla BBC, tanto per citare la radio più importante appunto in quel mercato, e sono anche due i brani programmati all'interno di Vibe qui su Capital a Milano. Ora

un bellissimo album, quello di debutto, che è Miss Education of Lauryn Hill, che aveva due bonus track, anzi all'epoca si chiamavano ghost track alla fine degli anni 90, perché non interrompendo il play, nonostante non fossero indicate Tell Him e Can Take My Eyes Off You, potevi ascoltarle appunto, ed era una sorpresa, lo è stata sicuramente la prima volta, anche perché non c'era molta informazione legata alle ghost track all'epoca, se non un passaparola che onestamente si spegneva nell'oceano prima di arrivare appunto in Europa e in Italia. Era Lauryn Hill che una decina di anni fa nei suoi tour, oltre a cantare Can't Take My Eyes Off You, canzone bellissima di Frankie Valli, anche nel film di Michael Cimino, il cacciatore, cantava anche questa canzone di Sade.

Swinger Damn Pride per Sade. I primi due album, Demon Life e Promise, erano sicuramente caratterizzati da ritmi più morbidi, con un'atmosfera jazz pop molto rilassata. Poi il cambiamento, questo terzo album in cui si inseriva più energia e dinamismo. Questa è la cronaca di un amore tossico a tutti gli effetti, e se ci si è trovati appunto nell'impossibilità di smettere di amare qualcuno anche dopo che le sue azioni hanno dato un buon motivo per farlo, sicuramente c'è l'immedesimazione, perché questo è proprio la canzone di un amore tossico. Love is stronger than pride per Sade, questo Capital. Questo venerdì, tra un paio di giorni, uscirà il nuovo album di Giveon, versione espansa di Beloved Act 2. Questo è Jezebel.

0: la musica.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Ufficio, cosa smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su Toyota.

erano le sue ragazze, molto divertente il film, piena era disco ovviamente, e c'erano anche le Rolls Royce, anzi i Rolls Royce, perché a parte Gwen Dickey erano tutti ragazzi. Era I'm Going Down, poi ripresa anche da Mary J. Blige, produzione solidissima di Norman Whitfield, è stato un produttore della Motown straordinario, che ha prodotto canzoni per Gladys Knight and the Peeps, Edwin Starr, Undisputed the Truth, che credo avessero cantato questa canzone prima dei Temptations, però questa versione è ovviamente molto famosa. E Norman Whitfield è stato inserito nella Hall of Fame degli autori, la Songwriters Hall of Fame, una ventina di anni fa, e poi naturalmente nella Rock and Roll Hall of Fame, ovviamente era inevitabile. Qui sono assenti David Ruffin e Eddie Kendricks, e in sottofondo ci sono i Temptations, appunto, che ho anticipato. Si prende lo spazio ovviamente Dennis Edwards, quello di Don't Look Any Further. Spinge tutti i pistoni di una macchina perfetta, controllata appunto da Norman Whitfield, che si regala appunto un classico senza tempo, che è quello in sottofondo. Allora, è un lungo brano ipnotico con una linea di basso cupissima, ravvivata appunto da questa tromba jazz che ci accompagnerà fino alla fine, e forse da considerare anche l'embrione della disco, e diciamo il periodo è più o meno quello della versione di Undisputed Truth, sempre all'interno della Motown. Era prassi che la stessa canzone potessero cantarla diversi autori, come è capitato a Marvin Gaye, Gladys Knight, Smokey Robinson. Questa è Papa Was a Rolling Stone, però nella versione più famosa di sempre, Temptations.

una canzone tristissima ma con un ritmo coinvolgente. È stato anche uno dei primi successi della disco nei dance floor per i Temptations, qui su Capital. Questo invece è un album uscito venerdì scorso che anticipa un tour ciclopico in America di 3 mesi di Chris Brown con Usher, che spero approdi anche in Europa. Questo

0: basta ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
1: Tu ci vedi bene, Stefano?
2: Come dico la Roma, allora vedi da me. No, sì, guarda, è una delle cose, una delle ultime cose sane che è rimasto nel mio corpo ormai martoriato. Grazie, tu bene, invece purtroppo non vedi.
1: Io non vedo.
2: Non vedi nulla.
1: Io non vedo nulla.
2: Ma noi vediamo una luce metafocia. Cioè, Benny, io quando trasmetto con te vedo la luce in fondo al tunnel.
0: Il mezzogiornale con Stefano Melocaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente a casa propria, per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
5: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
4: Mi hai detto che ami l'Islanda.
5: Ma vivo in Italia.
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
9: E ora la sfida finale. Cocktail.
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione.
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate.
10: Crociera all'inclusive con Costa.
9: Sì!
11: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
13: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
14: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
15: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2020.

a Mallory, che avevo intervistato nel 95, lo ricordo perfettamente, ad Amburgo per il tour di Growth Theory insieme a Bryce Wilson. Mallory, che poi è stata la cantante che ha sostituito Sade in un periodo di lunga pausa con il gruppo, anche se poi ha cambiato il nome, non si chiamava Sade, ovviamente non c'era la cantante che ispirava il nome del gruppo, ma si chiamavano Sweetback, però erano gli stessi musicisti e Stuart Matthewman, che era il leader appunto di quel gruppo, quindi due gruppi alle spalle di Mallory, Growth Theory e Sweetback, bellissimi nell'ambito del nu soul con molto jazz, figlia di una ballerina e di una professoressa universitaria che l'ha incoraggiata a crescere in un ambiente artistico e dallo spirito libero, e c'è riuscita nell'educazione. A Mallory con Afraid qui su Capital. Questo invece è un super gruppo con Rafael Sadiq, Don Robinson e Alicia Eid Muhammad.

La prima volta che programmo qualcosa di suo, Angel, con un video molto grazioso in cui lei veramente è un angelo che spiega le sue ali. Il brano combina elementi new age, elementi jazz, neo soul, e una produzione anche abbastanza sperimentale nell'ambito del neo soul. Danny Offline con Angel, novità qui su Capital. Canzone Luther Vandross invece ora, cantata da Lala Hathaway, cioè figlia del grandissimo, immortale Donny Hathaway, e prodotta da Joe Sample dei Crusaders. Questo è Forever, For Always, For Love. Lala

0: David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
1: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
2: Quante cose al mondo!
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
7: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
9: La spesa intelligente.
10: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura. Con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lignano.

musicalmente le linee discordanti del synth sottolineano questo stato di confusione e disperazione di Prince, anzi del personaggio di Prince, appunto Kid. Do you wanna him? Do you wanna me? I want you. Do you wanna me? I got to know. I got to know. Era scritta per Susanna Melvoin, la gemella di Wendy e Lisa, cantante dei The Family, nati dallo scioglimento dei Time. È la prima di molte canzoni dedicate alla fidanzata Susanna Melvoin, appunto da parte di Prince. Questo invece è Jill Scott, il nuovo intitolato To Be Honest, da To Whom?

0: informazioni sull'inizio di questa storia, che per un attimo ci fu una specie di musicista scienziato tedesco che si chiamava Heinz Funk, che ha lasciato un video dimostrativo di come si usa il vocoder. Ora dovete immaginarvi un po' la scena, perché è pazzesca, di questo video che ho trovato online. C'è lui che è circondato da macchine pazzesche, proprio un muro di synth di ogni genere, cavi, fili, bottoni che girano di ogni tipo. Lui con il camice bianco, con gli occhi spiritati e un sacco di cavi che gli pendono dal collo, perché poi dopo nella dimostrazione deve anche tirare fuori velocemente dei cavi per inserire dei collegamenti in questi synth. Insomma, per farvela breve, la scena sembra quella dello scienziato pazzo di Back to the Future, e lui fa una dimostrazione di come si usa questo vocoder facendo quella che poi è considerata storicamente la prima canzone fatta con il vocoder, che è un'elaborazione di Lili Marlene. Ve lo faccio sentire.
1: Vedi che nur noch sagen la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Die Melodie dabei spielen
0: und imaginatevi Back to the Future.
1: Kompletter Eindruck einer Opernsängerin fertig. Bitte Playback ab. La
0: E questo è il pezzo elaborato col vocoder. Poi lui ci canta sopra. Fantastico. Ok, insomma, a parte questo momento così dedicato al sorriso, in realtà questo è effettivamente stato il primo pezzo fatto utilizzando questo strumento, che era capace di campionare, di armonizzare le voci, no? E chiaramente all'epoca c'era Herbie Hancock, che è sempre stato un collezionista di tutto quello che la tecnologia offriva. Questo strumento era super prototipato, insomma, e costava anche un sacco di soldi, costava quindi 16.000 marchi all'epoca, ho letto, non so tradurvi quanto valga adesso. Herbie Hancock, per non sbagliarsi, se ne compra due per non sbagliare, e comincia a pensare che potesse essere uno di quegli strumenti adatti a far sì che lui, che non era mai stato non aveva mai osato cantare, ma gli piaceva farlo, poteva diventare il mezzo per arrivare a fare anche quella cosa lì.

pista, diciamo così, per cantare. E guardate che io l'ho visto 4-5 anni fa dal vivo, Herbie Hancock, ancora usare questo strumento in quel modo lì. A un certo punto si alza dal piano, si mette a tracolla come Sandy Martin, la tastiera in realtà gli serve per cantare, e ha cantato, se non mi ricordo male, uno dei pezzi di Future Shock, assolutamente fantastico. Ci credeva molto, e soprattutto quello era il periodo in cui voleva in qualche modo anche, come dire, fare concorrenza, rivaleggiare con Stevie Wonder e anche con Quincy Jones e Michael Jackson, perché il mondo era quello lì, gli anni erano quelli. E il disco che lui tira fuori nel 1978 si intitola Sunlight e si apre proprio con questo pezzo dove lui sorprende tutti cantando I Thought It Was You, ma aveva tra i musicisti un cast stellare. Il batterista che avete sentito suonare in I Thought It Was You si chiama Leon Chancellor e suonava con George Duke, ma è anche il batterista di Billie Jean.

Questa è Morning Sun di George Duke, musicista pazzesco, un altro di quelli bravissimi come Herbie Hancock, che quando si sono messi a fare il pop hanno veramente fatto delle cose che ancora adesso da ascoltare sono bellissime, ti riconciliano un po', diciamo, anche con l'idea del pop, che poi secondo me ha preso una piega, diciamo così, un po' banalotta negli ultimi tempi. Non c'era soltanto Leon Chancellor, che è il batterista che suona in questo pezzo, oltre che, vi dicevo, anche in Billie Jean, per esempio, no? Ma non vi elenco tutto quello che ha fatto, perché è un batterista storico, di quelli veramente cardinali nella storia della musica americana. C'era anche un chitarrista strafamoso che si chiama Wawa Watson, che era il chitarrista dei Funk Brothers, che era la band residente nella casa discografica Motown. Cioè, quando tu

facevi un contratto con la Motown, come non so è successo Marvin Gaye per dirvene una, ci avevi questa band di musicisti pazzeschi e lui, Wawa Watson, suona così. Questa è la chitarra proprio ritmica usata col wah-wah, sentite? Faccio sentire la batteria perché qui è un po' confusa. Ecco. Ha un groove pazzesco, sentiamola anche col basso magari. E sapete cos'è questo pezzo? È un pezzo di Michael Jackson da Off the Wall.

Insomma, Herbie Hancock tenta la carta del super pop, di entrare proprio nelle classifiche americane, di fare concorrenza a Michael Jackson, fare concorrenza a Stevie Wonder, di imitare un po' la strada che aveva già tracciato Quincy Jones, suo amico ovviamente. Si tratta di rivalità così simpatiche. Però ovviamente, essendo Herbie Hancock, si poteva permettere dei musicisti pazzeschi. Fa questo disco intitolato Sunlight, dove fra gli altri, quelli che vi ho elencato, non sono gli unici, c'è anche Jacob Astorius che suona in un pezzo, ma è comunque la cosa interessante che lui si propone come cantante. E c'è un altro pezzo storico di quel disco lì, di Herbie Hancock, dove lui canta con il vocoder famoso e si intitola Come Running to Me, Herbie Hancock.

Così mi sono imbattuto in questo album che ha pubblicato questo Like, che in realtà è un produttore che ha lavorato già parecchio con dei nomi molto grossi della scena hip hop americana contemporanea, tipo Kendrick Lamar, ha fatto diversi pezzi, produzioni per lui, anche Mac Miller, non ve li elenco tutti, però insomma diciamo che è un musicista, produttore che è da molto tempo dietro le quinte, diciamo, della grande storia dell'hip hop americano contemporaneo. Ma mi piace il suo disco perché ha tutti questi colori armonici, forse dovuti anche soprattutto al fatto che usa molto il pianoforte elettrico, e che mi portano, diciamo, un po' al mood dei primi Slum Village, anche se loro lo facevano con i campionamenti. Sentite quest'altro dal suo

Sapete che il rap americano si divide molto per aree geografiche e sociali, e quindi Like, che è di Los Angeles, dovrebbe insomma suonare come tutto il rap di quella zona lì, e invece io lo trovo molto più simile a tutto quello che è successo

diciamo che uno dei massimi esponenti di questa idea di mettere insieme la cultura dell'hip hop con l'R&B americano, con il jazz, è sempre stato Robert Glasper, che fra le tante cose che si è inventato, mille gruppi, progetti diversi, c'è stato anche Dinner Party, cioè un gruppo composto da lui, da Kamasi Washington, Terrace Martin, che ascoltavamo prima, e alcuni altri. Questo è un esempio. From my heart and my soul.

Beh, questo è un altro artista che seguo da molto tempo, che mi piace molto, si chiama Mike. Semplicemente scrivete 2MY2K se volete cercarlo. E poi ritorno su questa giovane pianista cresciuta in una scuola di jazz, ma anche cantante, molto interessante, diciamo, le premesse. Si chiama Kuran Shahid e qualche tempo fa, non moltissimi mesi fa, ha pubblicato un album piuttosto interessante. È già perfettamente nel mood, come sentite, di tutto quello che abbiamo ascoltato adesso, però c'è anche la parte, diciamo, vocale che non è secondaria. Si chiama Heal questo pezzo, Kuran Shahid.

veramente qui c'è del lavoro, della profondità, e soprattutto poi la cosa che mi interessa più è anche questa capacità di unire queste due culture della musica tradizionale americana, il jazz da una parte e il rap dall'altra, in una forma che secondo me produce novità, produce innovazione anche dal punto di vista musicale. E questo normalmente accade quando proprio si uniscono non soltanto le idee ma i musicisti, oppure i musicisti che magari sono cresciuti con il rap, poi quando devono andare a imparare a suonare lo fanno con i classici, che per, insomma, per gli americani sono sicuramente anche il jazz. Vi faccio sentire More Rough, forse meglio dirlo, tra l'altro prodotto dal musicista con cui abbiamo aperto questa sessione, Light.

0: got a passion.
1: Trovi le puntate di B-Side sull'app di Radio Capital, sul sito oppure sul mio profilo di Patreon, organizzate per viaggi e temi trattati. Cercami Alessio Bertallot su patreon.com.
2: Dicevano di predicare l'amore di Dio.
3: Parlavano di salvezza, di libertà, di redenzione. Ma dietro quella promessa c'era qualcosa di molto diverso.
4: I Bambini di Dio è un podcast di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
3: Una storia che non appartiene al passato, ma continua ancora oggi.
2: Questa è la storia dei Bambini di Dio.
4: Una produzione One Podcast.
5: In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2027. Quello che non c'è. 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno, per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, Quello che non c'è, Tour 2027. Date biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
6: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
7: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta...
8: Quando siamo usciti la moto non c'era più.
9: La ritroveremo o sarà la fine di questa famiglia.
7: Vincitore del premio Marcello Mastroianni alla Mostra del Cinema di Venezia. La giovane rivelazione del cinema francese Paul Kircher in un film dei fratelli Buchermann.
10: Antoni! Andiamo via, papà mi uccide!
7: Stavano per vivere l'estate più importante della loro vita. E i figli dopo di loro, dal 14 maggio al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
11: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
5: Radio Capital.

importante della storia del jazz, cioè la ECM, etichetta famosissima, insomma. Questo un po' per aiutarvi a collocarlo dentro un mondo che è contemporaneamente il suo mondo, quello della musica così affascinante, di quella zona del mondo, ma contemporaneamente anche qualcosa che invece è assolutamente europeo. E in questo senso lo metto vicino, proprio letteralmente, a un altro musicista, un altro bravissimo suonatore di oud, anche lui molto influenzato o approfondito, se volete, dal jazz, che si chiama Zafer Youssef.

padre di questo altro bravissimo musicista tunisino era un muezzin e il figlio doveva andare alla scuola coranica e quindi ascoltava la musica occidentale e il jazz di nascosto, ma poi è riuscito anche a studiarlo veramente andando a Vienna, a Parigi. Poi tra l'altro ha collaborato anche con Paolo Fresu qualche tempo fa, si chiama Daffer Youssef. Adesso cambio completamente regione, anche se vi ho detto prima che i posti in realtà che visitiamo sono più luoghi dell'anima che realtà geografiche. Lei si chiama Ruch Aftab, è questa bravissima musicista in realtà americana ma di origini pakistane, che ha questo modo di comporre, di cantare, che mette perfettamente in equilibrio le due esperienze.

svegliarsi e il giorno dopo a trovarsi in hangover. È una musicista molto interessante perché secondo me ha una qualità, una eleganza che non riesco a trovare in molti altri posti. Ci ha fatto fare questo magnifico viaggio in un posto che non esiste o in tanti posti. E adesso volevo concludere questo giretto con uno scherzo, un piccolo scherzo, ma è riuscito molto bene. Qualche anno fa, diversi anni fa in Italia, fu realizzato un progetto di diciamo orientalizzazione di successi legati proprio al mondo del pop o addirittura della disco music. Incredibile, ma Hector Zazù, Barbara Eramo e Stefano Saletti ci sono riusciti. Soon tonight.

0: B-side.
1: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
2: In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2027. 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno, per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, Quello che non c'è, Tour 2027. Date biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
4: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura, con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
2: Capital Red Carpet.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
5: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
7: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Questa è la via.
5: Dal 20 maggio al cinema.
2: Capital Red Carpet.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Capital Red Carpet.
13: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
14: On air with Monge Gift. Gli snack funzionali grain free e gluten free.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Beh, devo dirvi, niente di significativo, eh? Non è questo sicuramente uno dei pezzi che hanno fatto la storia di Sly and the Family Stone, tra l'altro poi pubblicato forse a posteriori, quando la eclisse di Sly dal mondo della musica e forse anche un po' dal mondo dei senzienti ha obbligato la casa discografica, o comunque ha indotto la casa discografica a pubblicare delle cose a posteriori, insomma, per riempire questo vuoto. Però c'è questo punto, con questa batteria così legnosa, che mi sono accorto è servito per costruire un pezzo di basso e batteria, drum and bass, insomma batteria e basso. Sapete che la musica jungle, prima è stata definita generalmente musica jungle, poi si è affermata questa definizione un pochino più tecnica di drum and bass in inglese, che sta proprio a significare batteria e basso, perché diciamo che gli elementi fondamentali di quel genere di alternative dance inglese nato negli anni 90 sono proprio questi due strumenti che incredibilmente, insomma, in questa idea così radicale di musica

si intitola Smoke Rings. Io penso che questo album di Fotech del 97, se ricordo bene, Modus Operandi si intitola, sia l'esempio forse migliore, più radicale e anche più elegante del concetto proprio della musica drum and bass, nel senso che effettivamente, come sentite qui, c'è ben poco oltre che al basso e alla batteria. E guardate che questa non è un vezzo, non è un modo per cercare di distinguersi, e questa è proprio, secondo me, la radice vera, originale, no, del genere, che è comunque da considerare essere un genere dance. Ma pensate che all'epoca nelle discoteche, soprattutto inglesi, si ballava con questa musica qui così radicale, eppure così groovy, perché in realtà poi ti fa ballare, perché obiettivamente dal punto di vista ritmico è fortissima. Adesso pensate cosa ci metterebbero sopra. E in effetti devo dirvi che la musica drum and bass si è evoluta in senso un po' volgare negli anni successivi, però ci sono ancora delle produzioni ottime nel senso del basso e della batteria, e adesso mi metto ai piatti, ve ne faccio sentire qualcuna, cominciando da Extra.

spaventosi, diventa veramente un suono monumentale. Mixo un altro pezzo dove però sentirete anche la voce di un MC che si chiama Professor Patty o Fatty, che in qualche modo apre, diciamo, uno spiraglio su qualche cosa di più che il radicalissimo basso e batteria, ma che sarebbe basso, basso

questo pezzo di Vibe Chemistry era un po' sulla linea di quello precedente, molto asciutto, soltanto praticamente basso, batteria e voce in questo caso. Quasi una canzone. Tutto quello che abbiamo ascoltato fino adesso era molto notturno e io invece vorrei a questo punto farvi sentire qualche cosa di, cioè diciamo che così torniamo a rivedere il sole. È un remix di un pezzo strafamoso di Roy Ayers, fatto da Netsky e altri, insomma, in una chiave drum and bass, anche se qua ancora non si sente, per stare così stilisticamente coerenti con quello che abbiamo fatto prima. My life, my life, my life in the sunshine. Everybody loves the sunshine.

0: Più che un remix, in realtà questa è una cover proprio, rifatta in questa chiama drum and bass, e tra l'altro fatta anche molto bene. Allora, se vi piace queste atmosfere, se volete sentire questa musica al massimo della sua potenza, quindi spinta con molto volume e con molti bassi, il 30 di maggio rinnoviamo questa serata drum and bass che DJ Aladdin ed io facciamo al The Tune a Milano. Tenete d'occhio il mio Instagram perché lo annunceremo di sicuro, e questo è secondo me il contesto migliore, no? Per sentire questo tipo di musica, tra l'altro in un'ora non tarda, di quelle che ti sfiniscono e poi il giorno dopo è un day after, perché lo facciamo dalle 19 alle 21.
1: B-side. In collaborazione con Radio Capital torna Piano City Milano con la sua 16ª edizione. Dal 15 al 17 maggio, 3 giorni di musica ed emozioni con oltre 250 concerti e i grandi maestri del pianoforte. Sui palchi della città, Sofiane Pomar, Sergio Cammariere, Stegonot, i fratelli Khalife, Tigran, Angelo Trabace e molti altri. Scopri il programma completo su pianocitymilano.it.
2: Dicevano di predicare l'amore di Dio.
3: Parlavano di salvezza, di libertà, di redenzione. Ma dietro quella promessa c'era qualcosa di molto diverso.
4: I Bambini di Dio è un podcast di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
3: Una storia che non appartiene al passato, ma continua ancora oggi.
2: Questa è la storia dei Bambini di Dio.
4: Una produzione One Podcast.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.

0: l'anno scorso è stato un po', sì, insomma, non vorrei dire un fulmine a ciel sereno, ma insomma, in pochi si aspettavano il ritorno di Tortoise. Anche vista la carriera di Jeff Parker da solista, che oramai è quasi, come dire, più, non vorrei dire importante, ma insomma molto più visibile, ecco, mettiamola così, di quella di Tortoise. Però insomma ci ha fatto veramente piacere riascoltare i Tortoise in formazione completa con questo Touch. Il pezzo che abbiamo sentito e col quale partiamo si chiama Layered Presence. Questa è Radio Capital, questa è la musica di Extra. Partiamo anche stasera, vai!
1: Sur Radio Capital, a minuit, tout est extra. Ladies and gentlemen, this is Radio Capital.
2: Music beyond borders.
1: Who's gonna play this music? Alex Paletta.
0: Tutti buonasera, mercoledì 13 di maggio, anche se guardate, se guardando insomma il vostro telefono, il vostro orologio, la vostra, il vostro calendario segna già la data del 14 di maggio, sì, perché insomma dopo mezzanotte, no, lo sapete, cambia la data. Noi ci stiamo ancora vivendo la serata di mercoledì sera, mentre invece il calendario segna già il 15. Questo per dirvi che questa puntata la riascolterete sulle varie piattaforme, su capital.it o insomma dove preferite, con la data appunto del 14 di maggio. Vabbè, insomma, a parte queste piccole cose che insomma sono dettate proprio dal fatto che a mezzanotte, no, cambia data. Io sono Alex Paletta, vi accompagno ogni sera qui su Radio Capital a partire da mezzanotte per farci un giro nella musica, con la musica attorno al mondo, un po' di cose che vado a pescare tra le novità, ma insomma non disdegno neanche, no, la musica del passato. E insomma, così, giusto per darvi un'idea di quello che è Extra, se siete nuovi all'ascolto, mentre invece se voi siete degli appassionati seguaci del programma di mezzanotte di Capita, insomma, magari, ecco, come dire, abbiate portato un po' di pazienza. Vi ricordo anche la maniera per mettervi in contatto con me: se volete scrivermi fatelo al 342 342 2190, è il numero di WhatsApp di Capital, altrimenti c'è la pagina Facebook Extra Radio Show oppure il mio profilo Instagram, dove poi ogni sabato mattina vi pubblico le tracklist di tutta la settimana. Allora, vi presento la puntata di stasera. Come capita molto spesso, seleziono

Beh, vi presento innanzitutto il nuovo lavoro dei Boards of Canada, che tornano a fare musica. L'ultima cosa che avevano fatto mi sembra era del 2013, e così di punto in bianco hanno annunciato questo nuovo album che uscirà il 29 di maggio. Si chiama Inferno e il duo scozzese ha appena pubblicato un singolo, anzi un paio di singoli. Uno è una sorta di intro e poi c'è un singolo vero e proprio col quale partiamo stasera. Poi nella prima parte sentiremo i Mumbao, questo duo veramente particolare, molto energetico e che un po', insomma, no, con i dovuti paragoni, con le dovute differenze, mi ricorda un po' il sound

parte invece risentiremo i Pigeon, gli African Head Church, vi faccio sentire anche i Fabric di Jay Farrapo, Omar insieme a Stevie Wonder e una traccia che è una rilettura di un pezzo di qualche tempo fa, non vecchissimo, abbastanza recente, di David Byrne, riletto però in chiave latina. Comunque partiamo con i Boards of Canada, che sono tornati con le loro atmosfere super glaciali, e devo dire insomma che questo pezzo mi piace molto, che vi devo fare. Sì, magari non è, come dire, no, la cosa più originale dell'ultimo periodo, non è la cosa che vi fa gridare alla novità, però insomma è comunque un disco che è una garanzia. Board of Canada torneranno, ve lo ripeto, il 29 di maggio con questo nuovo album che si chiama Inferno. Intanto la traccia che sentiamo stasera si chiama Prophecy at 144.

Tanga, il pezzo che abbiamo sentito stasera era Asa la tua. Continuiamo con la musica made in Italy insieme a DJ Farrapo, che ha realizzato da poco un paio di EP davvero molto interessanti. La traccia che sentiamo stasera è la title track di uno dei due EP usciti da pochissimo tempo insieme anche a Jan Name. Il pezzo si chiama Sumud Rising.

incredibile a più di 10 anni, è uscito nel 2012, un pezzo di Omar con Stevie Wonder come ospite, remixato però da Eric Schwartz, e insomma, no, si sente l'acido tedesco che è entrato nella traccia. Il pezzo era Feeling You. Adesso vi presento questa rilettura di un pezzo contenuto nell'ultimo album di David Byrne, che si chiamava, cioè la traccia originale si chiamava What is the Reason for It, che è stata trasformata in Qual es la Razón, insieme a Natalia Lafourcade, che ha messo da parte la sua carriera da nuova pop star, no? Ve la ricorderete con Hasta la Raíz, pezzo di molti anni fa. Adesso lei si dedica alla musica tradizionale messicana, insieme anche a Mexican Institute of Sound, produttore di Città del Messico, molto psichedelico, molto ipnotico. Insieme hanno realizzato questa traccia, appunto, con David Byrne, che è stata trasformata in Qual es la Razón. Ce la sentiamo, che ne dite?

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: My Movies presenta.
4: Inizia dicendomi perché sei qui.
5: Mi serve un vestito.
4: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
5: Non sapevo dove altro andare.
3: Il premio Oscar Anne Hathaway.
5: Non volevo tagliarti fuori,
4: ma lo hai fatto.
5: Non puoi odiarmi davvero.
4: Oh sì che posso.
3: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
5: Allora è questo che stai facendo?

ridotta sono state concluse. Panahi avrebbe potuto andarsene, emigrare, tanti lo hanno fatto. Lui ha detto: «Non ci penso nemmeno, non posso vivere da nessun'altra parte, non ho abbastanza coraggio per andare via». Lo ha detto con quella modestia che è il contrario della paura. Resta in Iran perché solo lì può fare il cinema che sente di dover fare. Questa è la storia del film. Un uomo con una protesi alla gamba guida di notte. Con sé ha la moglie incinta e la figlia.

0: Il cinema è come un piccolo mondo e nessuno ha il diritto di dirci che cosa fare. Buona visione!
1: La notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
2: This is
3: Gold, Gold, Gold,
2: Gold.
1: Da questo momento
3: Capital Gold.
1: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
2: Capital Gold.
3: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Pronto?
3: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
4: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.